0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
1: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: L'Assemblea Antipsichiatrica, una rete di collettivi e di singole individualità impegnate nella lotta all'oppressione della psichiatria, sta raccogliendo testimonianze di chi attraversa o ha attraversato da internat le istituzioni psichiatriche con l'intento di pubblicarle in maniera periodica.
1: Raccogliamo scritti, poesie, disegni, fumetti riguardo alla psichiatria e su come questa ha toccato le nostre esistenze. Un modo per connettere chi è segregata all'interno delle istituzioni manicomiali del dopo Basaglia al mondo esterno, per ridare voce a chi l'ha persa.
2: Se hai avuto esperienze in un'articolazione del sistema psichiatrico, REMS, SPDC, ATSM, strutture residenziali e CSM, se senti di aver subito le pratiche della psichiatria, se hai voglia di raccontare la tua storia, noi saremmo felici di ascoltarla e pubblicarla in forma anonima. Invia la tua storia a assembleaantipsichiatrica@inventory.org. Per informazioni e contatti www.assemblearetantipsichiatrica.noblogs.org.
1: Scrivi a Senza Numero, via Augusto Dulceri 211 00176, Roma.

0: Egitto per la Palestina, appuntamento a Piazza della Repubblica.
1: Scusa, sai che non ho capito?
0: Vabbè, tanto comunque sta tutto quanto su Instagram, quindi lo trovi lì. Lunedì 12 maggio, presidio sotto la carcere in solidarietà con le persone detenute.
1: Oh, io non lo sto a capire che dice.
0: Ma guarda, io manco l'ho capito, però io guarda, io faccio così, io in genere, poi dopo cerco tutto quanto su Instagram, tanto sta tutto
1: è
0: là.
1: Io sto a cercare di trovarlo, sto collettivo, ma non me lo fa trovare, proprio non trovo niente.
0: Prova a scrivere collettivo con la K.
1: Collettivo con la K, no, non lo trovo.
0: Con la Q?
1: Trovo solo la pubblicità del pescivendolo. Basta comunicare tutto sui social commerciali.
0: Rendiamoci indipendenti. Se volete una mano, chiedete ad Havana, il vostro A-Club di fiducia.
1: Ma sarà difficile?
0: Ma no, sono proprio tre cosette.
1: Tutte le informazioni su havana.fortebrenestino.net.

Brucia Costina, Radio Onda Rossa, piglia fuoco sta espra. Per tutti i massicci dello Salento, della Calabria, del Dunca, i tieniti, siete sempre lì benvenuti. Quando c'è Radio Onda Rossa, sai con forza, ma gioco dolare. Ti senti un pallino fisso, cacciati della capo, mi potegliare mai. Quando c'è Radio Onda Rossa,

fai. Qua non ci senti di la taiga in forza ma gioco dolare. Pure lo giomano con noi, sì. Ti senti no pallino visto che c'è di della capo me potegliare mai. Lurino con noi a fai.

0: Guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
1: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.
6: Bolle, mille bolle, blu, bolle, per incornarmi, bolle, mille bolle, blu.
7: Lucifer, son of the morning, I'm gonna change.

fuori dalle geometrie dell'acciaio che separa, oltre il grigio ossidato, oltre il rosso verticale, nel bacio stellato del sole di mezzanotte, nel cuore di muschi diretti a nord, dentro sbarre fertili e stanze di betulla, calpestando sentieri di tundra, affamati di sete, s'affronta la rugiada, s'affronta la rugiada.

0: Ed eccoci in diretta, come dicevamo poco fa, con un compagno palestinese per commentare queste elezioni amministrative palestinesi che si sono svolte appunto in Cisgiordania, elezioni in cui la partecipazione è stata bassissima, c'è stato anche, diciamo, un tentativo di aprire dei seggi a Gaza. Ma a te la parola per commentare questa vittoria scontata, perché si è presentato solo le liste di Fatah.
1: Allora, buonasera a tutti i radioascoltatori e grazie per l'ospitalità. Quindi per comprendere e anche commentare quello che è successo in questa, chiamiamo così, tornata elettorale dell'amministrazione locale, del Consiglio Comunale, e questo entra in una organizzazione, riorganizzazione anche dell'accordo di Oslo, che tra l'altro erano previsti dei limiti enormi politici da parte dell'autorità palestinese, e quindi sottolineo che è il tentativo appunto dell'autorità nazionale di imporre la sua visione, cioè nel senso il partito che governa il Fatah, cioè l'autorità nazionale palestinese, di imporre la sua visione alla società palestinese generale, cioè sotto nei territori palestinesi occupati, cioè nella Palestina occupata, sia a Gaza sia anche in Cisgiordania. Infatti ci sono stati la prima, per esempio, questa legge elettorale, le condizioni, è quello di chi deve essere candidato deve deve riconoscere, e quindi la politica dell'autorità di Abu Mazen, cosa vuol dire? Cioè riconoscere l'accordo di Oslo
0: e riconosce lo Stato palestinese e lo Stato israeliano alla fine.
1: Sì, cioè nel senso queste le condizioni di avere, cioè come condizione, cioè per essere candidato, di conoscere la politica appunto dell'autorità palestinese, del riconoscimento dello Stato di Israele e anche tutti gli accordi successivi anche a questo riconoscimento. Il che moltissimi palestinesi, come sappiamo, non ci stanno a questo fatto. E quindi non ci sono stati elezioni per dire libere tra concorrenza tra diversi soggetti politici, diverse visioni anche dal punto di vista dell'amministrazione comunale, perché sappiamo benissimo che praticamente sono state liste, questo è un problema serio a tutto il sistema politico palestinese, è quello che non sono liste partitiche, ma liste di clan, di famiglie, di notabili, cioè di personaggi che praticamente nella lotta palestinese non hanno nulla a che fare. E quindi c'è di fatto un degrado della politica palestinese in generale. Quindi non ci sono infatti state diverse liste di Al-Fatah stesso, ci sono diverse liste controllate anche dalla polizia, cioè dai servizi dell'autorità palestinese, a parte sicuramente qualcuno, ci sono delle persone, cioè delle persone patriotiche, eccetera, hanno vinto, e soprattutto ha vinto una lista che non era collegata al Fatah, forse l'unico a Jenin. Sappiamo benissimo anche le cose, come c'è il ruolo dell'autorità nazionale palestinese nella repressione della resistenza a Jenin insieme con l'occupante. Poi un altro elemento importante anche con questo, c'è da sottolineare, c'è l'affluenza, nel senso secondo poi questo da vedere anche se sia corretto o meno, l'affluenza alle urne che hanno partecipato alle elezioni sono circa il 50% in generale, in alcune città e anche cose non sono nemmeno arrivate al 50%, e poi anche un dato significativo è quello in diverse località non ci sono state nemmeno le elezioni, perché c'era una unica lista che ha vinto, c'era praticamente senza le schede elettorali, cioè senza esprimere un voto. E questo è un esempio eclatante, cioè quello di che è successo a Nablus, che è una delle più grandi città palestinesi, anche a Ramallah, oltre che di diversi diciamo cittadini più piccole. Sicuramente anche nell'elezione manca una cosa essenziale, secondo me importante, che potrebbe caratterizzare l'elezione comunale o locale in tutto il mondo, quello che il cittadino chiede alla politica locale, cioè nel senso chiede sicuramente diciamo, migliorare le condizioni di vita nelle città, nei villaggi. E sappiamo benissimo che in Palestina le condizioni di vita sono scandite ogni minuto e ogni momento della vita del palestinese.

0: personalmente all'elezione, diciamo, come si dice, libera e democratica sotto occupazione militare. E queste sono delle assurdità che vogliono farci per dire credere che ci sono le elezioni. L'obiettivo vero
1: scusa un attimo, infatti dimmi. Quello che leggevo è: al di là dei limiti posti per la candidatura, ovvero sia il riconoscimento degli accordi di Oslo e quindi della politica NP, c'è anche stata però una, come dire, un boicottaggio, un sistematico, no? Da parte delle principali organizzazioni palestinesi, mi sembra, no? Di questa tornata elettorale, insomma, come dicevi te, sono elezioni amministrative che dovevano eleggere rappresentanze municipali, ma di fatto non c'è stata scientificamente l'idea di non partecipare, al di là dei paletti messi.
0: Sicuramente, perché siccome ci sono diversi anche aspetti politici, allora innanzitutto c'è mancanza totale dell'organizzazione politica palestinese, uno perché non si potevano diciamo anche esporre pubblicamente anche per una eventuale campagna elettorale, perché anche l'elezione devono avere anche una campagna elettorale. E siccome sono diciamo c'è l'occupazione militare israeliana che praticamente perseguita tutti gli attivisti palestinesi, cioè, ma proprio tutti, quindi di fatto chi è, ha delle idee diverse di quella di Abu Mazen, quelle diverse da Oslo, diverse, cioè, diciamo anche contraria, sicuramente la maggior parte dei palestinesi sono contraria all'occupazione, non poteva nemmeno candidarsi, perché come diceva, come si fa? Questo è un aspetto. L'altro aspetto è che anche la maggior parte della gente di palestinese sanno benissimo, come dicevo prima, che la questione, il problema di palestinese, non di chi li rappresenta a livello diciamo locale o anche alle, cioè è un problema di occupazione militare, cioè sappiamo benissimo che la richiesta della, cioè, di tutti i palestinesi nei territori occupati è quella dei, cioè, di essere protetti dalle angherie e dai soprusi dei coloni dell'esercito israeliano. Ecco, questo è il concetto. Quindi, siccome nessuno può garantire, cioè neanche Abu Mazen e la sua autorità, insomma, il vero obiettivo di quello che di queste elezioni, come sicuramente se ne parlerà anche di altri aspetti politici, sono per dare, cioè, credenziali dell'autorità palestinese che collabora con l'occupazione, che collabora con l'Europa, con l'America, che praticamente sono le responsabili diciamo, del genocidio dei palestinesi e responsabili anche dell'occupazione della Palestina, direttamente, non dico indirettamente. Queste sono credenziali, cioè, proprio per dire noi ci stiamo facendo bravi, belli, democratici, uno. Perché c'è stato anche il tentativo, c'è anche il tentativo quello di descrivere la costituzione palestinese da una parte, cioè, politica palestinese, senza coinvolgere l'altri. Questi tentativi, cioè, poi tra l'altro, cioè, facendo una costituzione senza avere uno Stato, no? Queste sono delle cose aberranti, perché nessuno può fare, cioè in nessuna parte del mondo, con un partito, un gruppo politico, a prescindere anche dalla sua rappresentanza percentuale, che può decidere una, diciamo, una costituzione sotto occupazione primus e senza anche le altre forze politiche, l'altre, cioè, forse anche di pensiero, di correnti politici diversi. Perché poi un'altra cosa che l'autorità di Abu Mazen sta cercando di fare, nomine del Consiglio Nazionale Palestinese dell'OLP, anche in questo caso c'è diciamo una decisione arbitraria da parte di Abu Mazen stesso, naturalmente suo entourage di servizi di sicurezza in particolar modo. Allora, tutte queste tentative non sono fatte per riorganizzare, cioè, la resistenza, la lotta dei palestinesi, ma anche minimamente la politica, ma quelle di dare delle credenziali diciamo, che possono essere accettati, cioè cedere tutto quello che è di sovranità e di di responsabilità dei palestinesi per la loro, sulla loro causa, cioè la questione, alle americane, alle occidentali, per dire ecco come siamo bravi noi che siamo democratici. Ma non è vero, perché non si può essere una democrazia sotto occupazione. Ripeto, non esiste, e questo

0: anche bisogna che tutti gli amici, tutti i compagni, tutti i radioascoltatori mettano in testa, non esiste uno Stato palestinese, c'è una specie di autorità amministrativa che non decide, non è sovrana sul, cioè, sul territorio della Palestina e Cisgiordania. Ecco, questo deve venire, cioè questo deve venire solo, cioè, venirà quando finirà anche l'occupazione della Palestina. Ormai Israele come occupante, come esercito, ma anche come, cioè, come coloni, che poi non c'è nessuna differenza tra i, perché sono tutti colonizzatori della Palestina.
1: No, ormai è proprio chiaro, insomma, anche lo stesso Israele riconosce, tant'è vero su cui c'è stato questo episodio nella Valle del Giordano in cui mi sembra un intero... come si chiama, insomma, una parte dell'esercito lì presente, dei riservisti, è stato spostato proprio per l'appoggio che dava appunto alle azioni dei coloni, alla costruzione di insediamento, ai continui crimini e violenze messe in atto nei confronti, ormai insomma anche la destra israeliana quasi, no, si preoccupa di questa eccessiva impunità e collusione tra esercito e coloni, insomma, in Cisgiordania quantomeno.
0: Ma non c'è nessuna differenza. Poi un'altra cosa, mentre i dirigenti israeliani, tutti quanti, c'è il governante, c'è anche l'opposizione, parlano della grande Israele, parlano che non ci sarà mai uno Stato palestinese, cioè, tra il fiume e il Giordano, parlano chiaramente della polizia etnica che stanno attuando in Cisgiordania, oltre che il genocidio che è la polizia etnica a Gaza. E poi quindi questi tutti i tentativi che sta facendo l'autorità palestinese di Abu Mazen sono praticamente nulli, solo perdita di tempo e solo per dare credito e giustificazione a quello che fanno i coloni, che fanno Israele. Perché finché l'autorità palestinese non riesce a prendere una posizione o non riesce a impedire queste azioni dei coloni a proteggere la popolazione palestinese nella striscia di Gaza, non ha nessun credito e non ha nessuna credibilità anche per andare avanti, per fare altre cose. E quindi purtroppo i palestinesi oggi, le diciamo chiaramente, questo già è importante anche sottometterlo, cioè sottolinearlo, che oggi c'è una divisione più che mai. È un appello anche che i palestinesi, cioè in divisione tra i dirigenti, perché c'è una parte, l'autorità palestinese, che non ha niente che fare con la resistenza e col progetto di liberazione della Palestina. E quindi i palestinesi stanno cercando di fare un loro progetto, la loro di nuovo linea politica, che c'è già quella, senza liberazione della Palestina. Con Israele non si tratta, perché abbiamo visto che è inutile trattare non solo i palestinesi, ma ci sono anche gli esempi degli altri arabi.
1: Vediamo quello che sta facendo il Libano, infatti.
0: Appunto. Niente, purtroppo c'è una situazione di genere. Questa è una responsabilità di tutti noi come palestinesi, ma anche di tutti, amici, compagni, che hanno dimostrato in questi ultimi anni la solidarietà e anche la consapevolezza com'è la situazione in Palestina. Non c'è più veli per dire bisogna avere queste trattare per due popoli e due stati, nel momento che Israele, i suoi dirigenti, sia il governo sia dell'opposizione, negano la possibilità anche di trattare. Loro vogliono i palestinesi o morti o schiavi, diversamente non devono esistere.
1: No, e questo è chiaro anche rispetto ai tanti crimini commessi, insomma, denunce che escono, anche come vengono le condizioni di carcerazione, ci sono tanti modi di uccidere, no? Non solo quelli fisicamente sparandogli, ma anche impedendo l'accesso ai farmaci, alle medicine. L'altra cosa che ti volevo chiedere, che mi sa veramente di pure questo ridicolo, assurdo, non avrei, grottesco forse il termine più adatto, è il tentativo di far votare, soprattutto a Deir Balat, e non a caso anche lì ha vinto, anche se con pochissima affluenza e non con non ha vinto tutti i seggi, si è presentata una lista della ANP, e poi c'era una lista mi pare Gazawa,
0: quello secondo me è un tentativo.
1: Come si fa a pensare di poter votare E nel momento in cui ci sono poi queste elezioni, ovviamente l'esercito israeliano attacca e bombarda. Ma, cioè, mi pare
0: sì,
1: veramente
0: ma secondo
1: grottesco.
0: Me questo è un tentativo, allora, un tentativo secondo me da parte dell'autorità palestinese, che poi ho detto, penso, come poi si è dimostrato, le altre organizzazioni politiche palestinese forse non hanno dato importanza, non hanno nemmeno commentato quello che sta succedendo. Forse infatti questo è un modo di anche di, come dicevo prima, di presentare un credito per, cioè, di
1: sì,
0: autorità palestinese per dire, cioè, contiamo anche a Gaza, no? Nonostante che, appunto, come dicevi, quello si diceva, cioè, a parte che non c'è nessuna garanzia anche della, diciamo, della regolarità del voto stesso, a parte che sono andati meno del 20% a votare, no? Quindi è solo un tentativo disperato per dire noi possiamo anche dire che possiamo garantire diciamo sicurezza e rappresentanza anche a Gaza. E questo è un tentativo disperato secondo me, perché i palestinesi oggi a Gaza sono interessati a sopravvivere al genocidio, di sopravvivere anche all'occupazione di Gaza, e quindi di fatto c'è l'ultima cosa che ci stanno pensando è quella di fare elezioni che certo. Le governa. Tra l'altro le città sono distrutte, le residenti non ci sono più, ci sono nelle tende, quindi è un, come dicevo, l'unico obiettivo quello di presentare un credenziale per dire sì, ci siamo anche a Gaza, no?
1: Certo. Perché e siamo in grado di gestire la ricostruzione, cosa che
0: appunto,
1: mi sembra interessi a tanti, quando invece materialmente chi sta ricostruendo le strade, la possibilità di sopravvivenza sono proprio gli stessi palestinesi di Gaza, senza nessun aiuto esterno.
0: Beh, assolutamente, assolutamente sì. Vabbè, questo è un discorso anche grande, perché anche questa pagliacciata di Trump e del World for Peace che ha creato, ancora, a parte che è tutto nelle mani degli israeliani, e quindi non sta funzionando, quindi c'è il tentativo, diciamo proprio il tentativo, anche lo sforzo degli abitanti di Gaza, anche della, diciamo, dell'amministratore vecchio, cioè che stanno amministrando Gaza fino adesso, cioè, hanno tentativo, stanno facendo sforzi enormi per alleviare la sofferenza della gente, che è enorme questa sofferenza.
1: Certo, non so se vuoi aggiungere altro, se è un invito, un appello, una mobilitazione, insomma, da...
0: No, l'appello è quello che sicuramente la situazione a Gaza è cioè, ancora drammatica, forse più drammatica, perché tutti i giorni, come sentiamo anche dell'informazione, che Israele non ha mai rispettato il cosiddetto cessate il fuoco di ottobre scorso, continua a ammazzare, a uccidere, continua a bombardare tutti i giorni, e quindi le sofferenze ci sono, e poi la mancanza di cibo, di medicinali continua a essere, anche di acqua potabile, quindi ci sono anche la diffusione di malattie, diciamo stanno diventando, c'è cioè, proprio un problema serio, c'è cioè, anche diciamo la continuazione del genocidio in forme diverse, cioè in forme forse più, tra virgolette, soft, più accettabile da parte dell'opinione pubblica, soprattutto dalla stampa dove non si parla,
1: sì, pensando che appello, siano morti appunto, naturali tra virgolette, no? Malattie,
0: appunto, sì. Appunto, carestia. Quindi l'appello di non dimenticare Gaza, di continuare a informarsi e informare su quello che avviene, e soprattutto bisogna anche cioè, diciamo, accendere i riflettori anche sulla Cisgiordania, dove i coloni, cioè, letteralmente, cioè, come gruppi terroristici proprio che stanno seminando il terrore in tutta le città e i villaggi della striscia, diciamo, della Cisgiordania. Quindi anche quello, quando si parla, cioè, diciamo, di pace, Israele non ha mai voluto la pace, non l'ha mai cercata, e quindi continua col sopruso. Nonostante cioè, tutto, ma siamo anche diciamo, sicuri che la resistenza palestinese, la resistenza del popolo palestinese, che dopo un secolo continua a resistere, continua a combattere il progetto sionista nella regione. E questo continuerà insieme agli altri popoli, ai libanesi, ai siriani, all'iracheni, a tutti quanti, cioè di resistere contro questo progetto sionista della devastazione ancora maggiore e di più della regione dell'est mediterraneo.
1: Bene, io ti ringrazio insomma della tua disponibilità, a risentirci a breve se ci sono iniziative.
0: Grazie a voi e buona serata.
1: Grazie anche a te.

0: Ed eccoci di nuovo in diretta dalle frequenze della radio, questa volta per parlare di Africa nel consueto spazio quindicinale di Radio Africa.
1: Buonasera a tutti e a tutti.
0: Bentornato sulle nostre frequenze, stavo dicendo. Bene, con te, insomma, lo annunciavo poco fa, come prima notizia volevamo parlare di quello che sta succedendo in Mali. Qualcuno lo legge come un colpo di Stato, altri invece come il tentativo di destabilizzazione voluta anche da paesi, da potenze straniere, così almeno è stata la denuncia dell'attuale, insomma, generale presidente. Però insomma la situazione è alquanto confusa, anche perché qualcuno parla di un accordo, correggimi ovviamente se sbaglio, ho trovato un po' di notizie diverse in giro, sia sui numeri di questi attacchi, numeri, sia sui numeri delle presenze, no? Perché fino adesso c'erano stati in Mali piccoli attacchi da parte di piccoli gruppi, diciamo, di jihadisti e di ribelli. Ora invece sembra che ci sia, insomma, il tentativo di concentrazioni di gruppi più grossi e di addirittura di alleanza con i Tuareg, no?
1: Gli attacchi del 25 aprile sono di un'entità molto diversa, innanzitutto perché sono estremamente estesi. Qui si parla di un'offensiva coordinata fra il GENIM, che è il gruppo di sostegno all'Islam e ai musulmani, e il fronte di liberazione dell'Azawad, e il nuovo fronte, diciamo così, di liberazione Tuareg, che è stato rifondato nel 2024, che hanno lanciato questa offensiva coordinata contro Bamako, Gao, Sévaré, Kidal, cioè contro cinque città del Mali, sia al nord che verso la capitale. Operazioni che sono state condotte in simultanea con autobombe, attacchi, con l'obiettivo chiaramente di dare un colpo molto forte alle forze armate maliane e ai suoi alleati e russi dell'Africa Corp. Oltretutto, in questo attacco sono state prese di mira importanti figure governative della giunta, tant'è che il ministro della difesa è morto, colpito da un'autobomba che ha praticamente distrutto la sua abitazione, ma non solo la sua abitazione, anche la moschea vicino, quindi insomma ci sono state anche svariate vittime. E questi attacchi sono stati coordinati e soprattutto sono stati molto forti, tant'è che la città di Kidal è caduta in mano all'alleanza del fronte di liberazione Azawad e del GENIM. Kidal, che era stata una città riconquistata proprio dalla giunta nel 2023, il 14 novembre, l'esercito maliano aveva ripreso Kidal, che aveva abbandonato nel 2014, e la Wagner all'epoca aveva piantato la bandiera sul crocevia il più importante della città. Adesso invece è avvenuto esattamente il contrario. Kidal poi è importante perché è un cuore pulsante delle rivolte per l'indipendenza, è molto vicino all'Algeria, e adesso gli attacchi sono stati in questo momento sembra che per il momento da Mopti, da Kati e da Gao non ci siano più le forze insorgenti che sono arrivate in città, l'hanno conquistata, hanno saccheggiato le armerie e poi se ne sono andati. C'è stato un attacco molto severo, soprattutto anche a Bamako, vicino a quello che è stato sostanzialmente il cuore della giunta, dove appunto è stato colpito il ministro della difesa, e una, questo attacco è iniziato all'alba e sicuramente ha destabilizzato la giunta, anche perché l'uccisione del ministro della difesa in qualche maniera ha messo in discussione tutta la linea di comando, i soldati, i truppi mercenari dell'Africa Corp hanno trattato a Kidal con gli insorti e sono stati si sono allontanati. Questa trattativa pare che ci sia stata fatta con gli auspici, diciamo così, dell'Algeria, e loro hanno lasciato la città di Kidal e quindi in qualche modo si parla anche, soprattutto nei social in questi giorni, di tradimento dei russi, che non sembrano poi così intenzionati a difendere fino in fondo la giunta. E bisogna dire che ci sono attualmente in mare circa 2500 miliziani russi che operano in una ventina di basi e di avamposti, e chiaramente questo segnale è stato un segnale preoccupante per i leader maliani, cioè questa disfatta nonostante il supporto dell'Africa Corps, perché poi il colpo è stato devastante in quanto questo era uno dei pilastri dell'apparato di sicurezza, e chiaramente un trade union fra l'Africa Corps e i russi era proprio il ministro della difesa Camara, che era stato ucciso le prime ore dell'offensiva. Il bilancio di questa alleanza era già discutibile anche prima dell'offensiva, perché nel 2025 il Mali era sempre in cima alla lista dei paesi più colpiti dall'insorgenza jihadista, e soprattutto c'erano state anche delle strategie di accerchiamento delle città che hanno esteso l'operatività delle forze insorgenti fino al sud-ovest del paese e hanno imposto anche un blocco dei carburanti. E quindi questa sconfitta è una sconfitta russa, non è solamente militare, è anche simbolica, è la fine di un mito, quello della Russia che riesce in grado di risolvere i problemi di sicurezza, e soprattutto poi la conferma dei malumori che all'interno, certo, dell'esercito c'erano rispetto alla presenza dei russi, anche perché ogni soldato russo costa allo Stato maliano $10,000 al mese, compreso di stipendio, equipaggiamento, trasporto e vitto, e quindi si tratta anche di un investimento importante nel bilancio della difesa, a detrimento comunque delle strutture di difesa dell'esercito maliano. E ci sono stati anche degli abusi commessi dai mercenari contro i civili, e quindi dei rapporti molto tesi tra ufficiali russi e locali sul campo. E
0: anche c'è, se poi sì, notizia anche però di questi giorni, dopo, mi sembra proprio, insomma, in questi giorni è riapparso anche, no? Si diceva che era andato via dal paese, poi sembrerebbe riapparso Goita, scusa la pronuncia, sì, e si è fatto proprio fotografare però in un incontro con l'ambasciatore russo.
1: Sì, lui è scomparso per 3 giorni praticamente, non si sapeva dove fosse. Diceva che era stato sfiltrato all'estero, altri hanno detto che era in una caserma delle truppe speciali di cui lui era stato un ufficiale, e riapparso. Prima si è fatto fotografare in una riunione insieme a ufficiali russi, c'era anche Gromyko, che è l'ambasciatore, sì, russo in Mali, e lui poi ha fatto un discorso alla televisione in cui ha voluto ribadire che non era ancora giunto il momento di mettere in discussione la partnership con Mosca. E riapparso proprio ieri pomeriggio, e quindi è anche vero che Goita ha detto anche che non solo riconosceva la qualità della cooperazione con i partner strategici, in particolare la Federazione Russa, ma ha poi anche affermato che la Russia rimarrà un'amica del Mali, e soprattutto che la controffensiva dell'esercito ha avuto successo. Ecco, il fatto che questa controffensiva abbia avuto successo è sostanzialmente discutibile, innanzitutto perché dalle ultime notizie pare che la strategia del fronte di liberazione della Azawad e del Jenem si stia estendendo anche a un assedio vero e proprio, a un blocco a Bamako. Infatti loro dicono esplicitamente che la giunta militare maliana al potere Bamako cadrà prima o poi, e questo l'ha detto il portavoce del movimento che le agenzie di stampa definiscono ribelle, però insomma è anche un po' complesso definire questo movimento, perché nasce e soprattutto per quanto riguarda il territorio dell'Azawad, da delle rivendicazioni storiche del popolo Tuareg che si risalgono anche a prima e subito dopo l'indipendenza del Mali, che è del 1960. È un territorio enorme che è sempre abitato dai Tuareg, che sono nomadi, e quindi non si sono mai riusciti in qualche maniera a inserire nel contesto dello Stato nazionale maliano, anche perché poi, una volta che c'è stata l'indipendenza, gli uomini di Bamako sono andati al nord e lo hanno occupato militarmente, quindi ci sono stati molti problemi anche di convivenza e molte rivolte dei Tuareg. Queste rivolte sono sempre state con l'obiettivo sostanzialmente di laico, cioè di avere uno Stato indipendente della Zawad. Si sono inserite invece con l'insorgenza jihadista, e il tutto nasce dalla sconfitta di Gheddafi nel 2011, perché c'era la brigata Tuareg che combatteva con Gheddafi, che ha preso, dopo la sconfitta di Gheddafi, armi e bagagli ed è ritornata nel nord del Mali, alimentando così la rivolta. E questo incontro fra le rivendicazioni territoriali dei Tuareg per una Zawad indipendente e i jihadisti hanno creato questo melange che si era sostanzialmente formato con la costituzione di Ansar el-Din, che era una formazione Tuareg ma sostanzialmente jihadista. C'era stata un'alleanza spuria e nel 2012 si è arrivato anche a occupare buona parte del nord del Mali, anche Timbuktu. Dopo l'intervento francese si è arrivati agli accordi di Algeria del 2015, che comunque davano alla Zawad una grande indipendenza dal punto di vista amministrativo, ma in realtà lì non sono mai arrivati gli investimenti, non è mai arrivato lo sviluppo. Quindi le problematiche di fondo di questa rivendicazione Tuareg sono rimaste tali. Nel 2024 si è formato questo fronte di liberazione della Zawad, che ha ritrovato nel Jenim nuovamente degli intenti comuni. Certo, il problema è questa alleanza quanto durerà, perché sia la Zawad, il fronte di liberazione della Zawad, ha altri scopi, altri obiettivi rispetto al Jenim, che vuole invece sostanzialmente imporre la Sharia. Quindi bisogna vedere se questa è una alleanza tattica o diventerà un'alleanza strategica. Di sicuro dietro ci potrebbero essere anche degli interessi che non sono solamente maliani. Bisogna ricordare che la Francia è stata sostanzialmente allontanata dal Mali, ha perso i suoi punti di riferimento, ma c'era un progetto piuttosto vecchio che risale ai tempi di De Gaulle, di creare uno stato autonomo della Zawad, perché quel territorio è un territorio enorme, 800.000 chilometri, una cosa gigantesca, e ci sono un sacco di risorse minerali, c'è l'uranio, e quindi è un territorio potenzialmente molto ricco. E staccarlo dal Mali, proprio adesso che il Mali si è schierato, diciamo così, contro la Francia, potrebbe avere anche un senso dal punto di vista francese.
0: Giustamente, però insomma mi venivano in mente alcune riflessioni, perché sicuramente c'è la Francia, però insomma, almeno dalle denunce di questi giorni e anche quello che avvenne 2 anni fa, ci sono altri interventi soprattutto ai confini con l'Algeria, no? Diciamo, questo tentativo anche di attacco sia della giunta maliana ai mercenari russi, che causò all'epoca, mi pare 2 anni fa, insomma, diverse vittime dell'African Corps, legato alla presenze ucraine, tant'è vero che anche in questi giorni, parlando del coinvolgimento di Kiev, ancora una volta è stato denunciato questa cosa da parte della giunta maliana.
1: Le accuse della presenza di istruttori e si chiamano dronisti, insomma, sì, quelli che guidano i droni. Partita di Tuareg non è nuova, ed emerse, uscì fuori quando ci fu una battaglia in cui Wagner ebbe tantissime perdite. Ma questa presenza ucraina non era campata in aria, perché l'agenzia di intelligence ucraina, il GUR, aveva rivendicato l'imboscata in cui appunto sono morti tanti russi e anche tanti soldati maliani. Il portavoce si chiama Andriy Yusov del GUR, aveva detto proprio che i ribelli hanno ricevuto le informazioni necessarie, ma non solo le informazioni. Quindi in qualche maniera confermato il coinvolgimento del personale militare ucraino, perché l'Ucraina questi scontri, questa battaglia si sono verificati a Tinsawatane, vicino al confine del Mali con l'Algeria, e diciamo che l'Ucraina conduce una guerra contro i russi, non solamente all'interno del contesto territoriale russo-ucraino, ma anche al di fuori,
0: quindi sicuramente anche la presenza insomma dentro all'interno,
1: sì, certo,
0: come stanno facendo gli statunitensi, insomma gli Stati Uniti.
1: Aspetta che non ti ho sentito.
0: Detto così, come stanno facendo in qualche modo, riaffermando la loro presenza, visto che insomma anche di questi giorni il capo del comando per l'Africa degli Stati Uniti, l'Africom, stava proprio in Algeria, no? Proprio per rafforzare anche insomma in qualche modo la presenza, forse anche gli interessi nei confronti del Mali, delle risorse maliane.
1: Certo, poi bisogna dire che anche l'Algeria gioca un ruolo, perché l'Algeria ha sempre sostenuto comunque i Tuareg della Jawad, anche se poi a parole tutti hanno condannato questo attacco e tutti hanno sostanzialmente sostenuto l'integrità territoriale del Mali. Però una cosa che per esempio è mancata sul fronte diplomatico è stato sicuramente la voce dell'alleanza degli Stati del Sahel.
0: Infatti pure su questo anche volevo chiedertelo, perché in realtà questa alleanza stabilita 3 anni fa ormai, nel 2000, prevedeva anche una forma di difesa territoriale, no? Parliamo di Niger, Burkina Faso, invece non c'è stato un intervento. Perché?
1: Non solo non c'è stato un intervento, ma anche c'è stata una flebile voce, hanno denunciato il complotto appoggiato da nemici, però in realtà nel Niger, nel Burkina Faso, hanno annunciato nessuna azione concreta. C'è la carta che ha istituito la ES nel 2023, la carta Liptako Gourma, che prevede un obbligo di assistenza e di sostegno in caso di attacco alla sovranità e all'integrità territoriale. Hanno creato addirittura nei 3 paesi una forza unificata per combattere il terrorismo, con un organico di 5.000 uomini, che il suo comando è a Niamey, presso la base che era dell'operazione Barkhane prima del ritiro delle truppe francesi. Però da una parte c'è stata questa invisibilità di Assimi Goïta, quindi può darsi anche che loro aspettavano che Goïta si esprimesse, ma in realtà insomma sembra che questi meccanismi di supporto operativi all'interno dell'AES non abbiano funzionato affatto, e questo non è un buon segno, soprattutto per la giunta maliana, che rischia di perdere anche il controllo, già perso il controllo di Kidal, ma di una zona, quella della Jawad, che come dicevo contiene petrolio, uranio. E poi ci sono anche diversi paesi stranieri che nella Jawad hanno già investito nell'esplorazione di risorse, perché c'è una società mineraria australiana che insomma sta facendo già delle sta già scavando, e ci sono appunto anche livelli elevati di uranio. Insomma è un'area che è ricca, che fa gola a tanti. E bisogna dire che poi questo accordo fra il Fronte di Liberazione e il Zenim è un accordo che sostanzialmente sembra comunque essere efficace, soprattutto perché il Zenim è guidato da Iyad Ag-Ghali, che è un personaggio che è un Tuareg, ma che poi si è convertito all'Islam radicale quando fu mandato proprio dal governo di Bamako a Jeddah in Arabia Saudita. E lui, peraltro, questo Jinim è ritenuto responsabile di numerose atrocità contro i civili. A gennaio avevano giustiziato almeno 15 camionisti in Mali quando avevano portato avanti il blocco del carburante, che ha rischiato anche di soffocare Bamako. Però a quanto pare molti leader del fronte di liberazione della Dawad accolgono con favore questo riavvicinamento, questa convergenza strategica. Bisogna dire che c'è da parte del Jenim una visione molto simile, ce lo guardano molto all'esempio siriano, perché proprio la caduta del regime di Bashar al-Assad, che è successo nel dicembre 2024, è stata dovuta all'offensiva guidata proprio dal gruppo jihadista, quello di al-Sham, che in pratica ha fatto intravedere per il Jenim una possibilità del genere, soprattutto perché i russi in quel caso in Siria non si sono impegnati a sostenere il suo alleato, l'hanno scaricato letteralmente, e anche qui si nota che
0: una
1: c'è
0: strategia
1: simile. Sì, da parte del Jenim, ma anche un modo sia per quanto riguarda la liberazione degli ostaggi, sia per quanto riguarda la fuoriuscita dei soldati russi da Kidal, c'è un atteggiamento che potrebbe far pensare in qualche modo che una sorta di accordo potenziale con i protettori della giunta, e sarebbe naturalmente un elemento abbastanza devastante per tutta l'area se Bamako dovesse cadere, perché poi l'espansione dell'insorgenza jihadista verso il Golfo di Guinea comporterebbe una destabilizzazione molto, molto forte di tutta l'area. E quindi fino adesso la situazione in questo momento, almeno dalle notizie che abbiamo, si è un po' stabilizzata, però c'è anche da dire che la giunta militare è estremamente indebolita da questo attacco. A Bamako si sta un po' espandendo il panico, perché la mattina scorsa sui social media sono circolati messaggi che parlavano di jihadisti che avrebbero preso d'assalto le scuole chiedendone la chiusura, quindi ci sono stati genitori che sono precipitati a prendere i loro figli, il caos, e il Ministero dell'Istruzione ha dovuto dire calma, responsabilità e discernimento. Quindi Bamako è in ansia, soprattutto perché poi appunto c'è stato questa affermazione del portavoce del movimento, che ha detto esplicitamente che avrebbero fatto un blocco intorno a Bamako, un blocco che si preannuncia molto, molto duro, perché i jihadisti del Jenim, che sono comunque affiliati ad Al-Qaeda, vogliono controllare tutti i punti di ingresso e di uscita della capitale, compreso il movimento di merci e persone. Quindi le truppe regolari del Mali si sono ridispiegate nella capitale, e chiaramente questo vuol dire che si potrebbero riaccendere i combattimenti, ma è un problema per le forze armate maliane combattere i jihadisti a Bamako nel sud e contemporaneamente i ribelli al nord, perché si sono divisi i compiti, cioè i ribelli del nord hanno attaccato Gao e Kidal, mentre i jihadisti hanno attaccato Sévaré e Bamako. E quindi è una situazione estremamente complicata, bisognerà vedere come si evolve, ma questa forse è la sfida più ardua per la giunta del Mali, che peraltro era una giunta che si era appunto, già l'abbiamo detto altre volte, in qualche modo è andata al potere promettendo la sicurezza, promettendo la sconfitta dei jihadisti. Certo. Questo evidentemente non sta avvenendo.
0: E infatti è sicuramente una situazione, insomma, anche di queste ore sono notizie di scontri alla periferia di Bamako, insomma si sente, almeno così le notizie che leggevo, no? Di sparatorie, magari sono piccole azioni, però insomma è in evoluzione e da seguire. E invece, insomma, anche con te volevo chiederti un po' di queste evoluzioni, no? 6 mesi fa parliamo del Madagascar, veniva rovesciato il presidente Rajoelina proprio da questa generazione Z, da questo movimento chiamato Gen Z, che aveva aperto poi la strada anche qui a un governo militare, a una giunta militare del colonnello Randria Nirina. Oggi però questo movimento si trova diviso, arrestato, con diversi leader in cella. Quando dico diviso, dico che una parte magari ancora si dichiara lealista nei confronti della giunta militare, mentre c'è un'altra parte, mo non mi ricordo tutti i vari gruppi, no? Però che comunque già da subito protestava per l'esclusione dai tavoli, per la riscrittura della Costituzione. Insomma, ci sono stati tanti problemi che insomma, tentativi di
1: escludere. Allora, Veduta protestava perché, vabbè, diciamo che si è rotta, se mai esisti, la luna di miele fra tra la generazione Z e i militari al potere. Domenica scorsa, che è il 12 aprile, sono stati arrestati questi quattro membri della generazione Z, per cui c'era anche un personaggio, Erizo Andrea Manantena, che è una delle figure di spicco del movimento, che aveva fatto una manifestazione non tanto popolata, diciamo così, però contro la giunta, contro le aspettative deluse, diciamo così. E tutti qua, questi quattro sono stati arrestati, poi non solo, con delle accuse piuttosto pesanti, minacce alla sicurezza dello Stato, cospirazioni criminali, disturbo dell'ordine pubblico, e poi oltretutto sono stati arrestati in circostanze piuttosto violente, cioè, sono arrivati da uomini mascherati, uno di questi arrestati presenta dei segni di lesioni, cioè un occhio nero. Sono stati presentati con il volto coperto da cappucci, insomma, quindi dal punto di vista procedurale gli avvocati già sospettano delle irregolarità relative a questo arresto, anche se poi la presidenza malgascia dice che è solo la magistratura competente a trattare questo caso, ma in realtà ben 69 organizzazioni della società civile malgascia hanno denunciato questi arresti arbitrari, e chiaramente questi arresti mostrano, insomma, sollevano una serie di preoccupazioni in merito non solo al rispetto delle libertà fondamentali, ma anche perché, insomma, dimostrano come il regime sostanzialmente ha fallito l'appuntamento con la transizione, perché le proteste sono scoppiate, quelle che hanno poi portato a settembre del 2004 all'abbattimento di Rajoelina, sono scoppiate dopo l'arresto di due consiglieri comunali di Antananarivo per aver manifestato contro l'introduzione di acqua e elettricità, e dal cambio di regime questi servizi non è che sono migliorati, cioè continuano a esserci interruzioni di acqua e di elettricità, non ci sono state vere riforme da parte del governo, e quindi c'è una frustrazione da parte di alcuni settori di questa generazione Z, che chiede maggiore chiarezza sulla consultazione costituzionale, ad esempio, perché è proprio sulla consultazione, sulla nuova Costituzione, che si capirà anche come vogliono arrivare alla cosiddetta rifondazione del sistema, perché attualmente, per quanto riguarda per esempio la riforma elettorale, il cambiamento auspicato dai gruppi legati alle posizioni critiche della generazione Z è che attualmente questo sistema permette di vincere solo a chi ha più soldi. E oltretutto il regime militare si è avvicinato molto a Mosca, ha ricevuto camion, elicotteri, carri armati, quindi c'è anche una preoccupazione sul fatto che appunto in qualche modo il Madagascar possa entrare in un'area, diciamo così, di influenza russa, anche se poi comunque i membri della generazione Z continuano chiaramente a criticare l'ex potenza coloniale, cioè la Francia, e quindi c'è questa situazione, e in realtà la generazione Z, come dicevi, non è mai stato un blocco unico, cioè c'è una parte consistente che continua a sostenere il colonnello al potere, quella lealista, come dicevi, che pensa che la giunta è un passaggio necessario, però c'è un'altra ala molto più critica, e questa critica è cominciata quasi subito dopo il golpe, perché poi bisogna capire se questo golpe è stato un appoggio della generazione Z a una polpetta avvelenata che i militari hanno dato a questo movimento popolare, diciamo così, e soprattutto perché hanno criticato anche il modo in cui è stato nominato il primo ministro, che non è stato assolutamente trasparente, e c'è questa spaccatura. Poi non è che si ferma semplicemente alla generazione Z, riguarda anche l'esercito, tant'è che ci sono stati degli arresti di 13 militari che si dice siano stati coinvolti in un tentativo di colpo di Stato, e pare appunto una delle accuse è che alcuni componenti dei movimenti giovanili siano in qualche maniera coinvolti in questo tentativo di colpo di Stato. Diciamo che per i giovani la rottura politica non è automaticamente una trasformazione democratica, cioè questa generazione non è solamente una categoria demografica, ma è anche, diciamo, una categoria politica che in qualche modo si impone, ridefinisce il terreno della lotta, politicizza le infrastrutture, rifiuta i partiti tradizionali, cioè c'è anche, nonostante la mancanza di leader, comunque una forte richiesta di cambiamento. E quindi è effettivamente a 6 mesi dall'inizio del governo anche le richieste più innocue vengono considerate sovversive dalla giunta militare, quindi c'è evidentemente un problema rispetto a questo. E chiaramente la presenza, e oltretutto si stanno anche definendo alcuni aspetti repressivi piuttosto inquietanti, perché ci sono alcune bande, per esempio, di un movimento federalista e attivista che vengono chiamate Red Bands, che ha chiesto alla gendarmeria, per esempio, il capo di questa Red Bands, di non intervenire durante le manifestazioni della generazione Z, di lasciare questo compito ai membri di questa banda per schiacciare le formiche, come dico. Quindi questa dichiarazione poi è stata fatta sui social media e non ha suscitato alcuna reazione da parte delle autorità, quindi si cominciano a vedere dei metodi subdoli con cui il regime cerca di manipolare un po' l'informazione. E chiaramente è un problema, è un problema, anche perché poi agitano la presunta minaccia di intervento straniero, ma in realtà sembra che stia ritornando ai metodi di Rajoelina, e questo sta creando molta tensione e insofferenza fra quell'ala della generazione Z che invece non si considera realista.
0: Certo, infatti è un'altra situazione, considerando che poi non solo gli arresti, ma quando ci sono manifestazioni di piazza l'abbiamo visto, e il rischio è proprio quello, no? Che ci siano altre uccisioni. Ricordiamo che il tributo è stato più di 20 morti, insomma, nelle ultime
1: sento lontana, però.
0: No, dicevo, ci sono stati più di 20 morti nelle ultime mobilitazioni.
1: Ah, certo,
0: no?
1: Prima
0: che... E quindi...
1: Sì, infatti. Ma questa dei militari della generazione Z è un'alleanza spuria, cioè nel senso che per certi versi i militari hanno fatto leva su questa rivolta popolare e giovanile per andare al potere, ma in realtà questi militari fanno sempre parte dell'apparato, quindi è chiaro che c'è innestata una situazione di tensione, anche perché le richieste di cambiamento, che sono arrivate fortissime dalla piazza, non trovano un'accoglienza.
0: Certo, un'ultima notizia, magari poi ne parleremo meglio dopo che si sarà svolto, no? Proprio perché parlavamo di interessi francesi cacciati un po' da tutti i paesi del Sahel, insomma, ma non solo, insomma, diversi paesi africani hanno rifiutato la presenza di truppe francesi, non solo, anche qui, perché spesso hanno rifiutato anche quelle nord degli Stati Uniti, ma in particolare, insomma, ci sarà il prossimo 11 e 12 maggio un summit abbastanza franco,
1: inedito,
0: tra la Francia,
1: diciamo,
0: sì, diciamo che è particolare perché
1: il posto dove si farà,
0: perché normalmente, insomma, è una cosa che si fa ripetutamente, no? Un summit franco-africano, che però è strano perché questa volta sarà a Nairobi, in Kenya. E quindi?
1: Sì. Ma non è un caso, perché nei rapporti fra la Francia e l'Africa si sta verificando questa tendenza di fondo, cioè di fronte alla concorrenza nell'Africa francofona, le aziende francesi puntano all'Africa anglofona, cioè nessun paese dell'Africa occidentale o centrale compare fra i primi tre paesi africani in cui le aziende francesi investono di più. C'è il Marocco e poi c'è l'Angola e poi c'è la Nigeria. Con la Nigeria c'è uno scambio che praticamente è il primo per grandezza dell'Africa. Sono investimenti nel settore degli idrocarburi che oltretutto hanno bisogno di ingenti capitali, e c'è la Total Energy che investe nell'oleodotto Uganda-Tanzania, nello sviluppo degli cimenti petroliferi nel lago Alberto, c'è investe nel Mozambico, e quindi il 45% dello stock di investimenti diretti esteri in Africa si trova in paesi non francofoni, gli investimenti diretti esteri francesi. Quindi bisogna pensare che
0: forse l'immagine francesi... un po' anche qui di darsi una ripulitura rispetto al passato coloniale, quindi dice vado ad investire, certo, dal punto di vista...
1: Ma lo dicono anche loro, perché loro dicono che per le aziende francesi questi scenari, questo dice la MEDEF, che sarebbe la Confindustria francese, perché questi scenari franco-anglofoni sono liberi dal peso storico che ancora persiste nell'ex colonia dell'Africa francofona. Che quindi sostanzialmente poi sono anche incoraggiati questi investimenti, perché Macron ha cercato di costruire ponti con questi paesi anglofoni che non fanno parte appunto della tradizionale sfera di influenza. E poi oltretutto bisogna dire che nei paesi francofoni le aziende francesi si sono trovate di fronte alla concorrenza gli altri attori, aziende turche, cinesi, portoghesi, marocchine, e quindi sono stati sfidati in tutti i settori. Queste aziende turche, cinesi, portoghesi hanno dei prezzi più concorrenziali e quindi loro hanno praticamente abbandonato piano piano il mercato, perché prima le aziende francesi nelle zone francofone erano privilegiate, eredità coloniale, lingua comune, procedure amministrative simili, elite che si formano in Francia e quindi insomma favoriscono. Però adesso è cambiata la situazione e quindi l'Africa è entrata nell'era del multilateralismo, cioè non esiste più un rapporto privilegiato. Poi c'è anche un altro aspetto interessante, che è la quantità di investimenti francesi in Africa è scesa, ma non perché sia diminuita, perché in realtà non è diminuito il volume delle esportazioni, ma il mercato africano si è quadruplicato in due decenni, passando da 100 miliardi di dollari a 400 miliardi di dollari di esportazioni. Questo vuol dire che la Francia si trova di fronte a un continente che è in crescita, che sta diventando una potenza anche economica, nonostante tutte le contraddizioni. E quindi è chiaro che diminuiscono anche i volumi degli investimenti delle multinazionali francesi, che comunque ci sono sempre, perché non è che si sono ritirati, la Total Energy domina la distribuzione di carburanti, l'Orange è presente in 17 paesi del continente, però bisogna anche dire che vengono identificate nelle zone francofone come dei rappresentanti della Françafrique, come dei rappresentanti del colonialismo. Non è un caso che durante le rivolte di Dakar i ragazzi di Dakar se la prendevano con i supermercati di Auchan o con le sedi di Orange, quindi hanno anche un background complicato da gestire dal punto di vista dell'immagine, per non parlare poi di quello che è successo in Niger con la storia di Orano e la nazionalizzazione della miniera di Somair.
0: Ne abbiamo anche parlato.
1: E quindi ritiro da questa zona francofona e questa cosa, poi peraltro noi ne avevamo già parlato quando parlavamo del Madagascar, perché proprio i francesi stanno spostando il pivot della loro influenza verso l'Africa orientale, e quindi necessariamente confrontandosi con i paesi anglofoni e riannodandoci a quello che dicevamo all'inizio, il cambiamento potenziale degli assetti geopolitici nel Mali potrebbe forse avere a che fare anche con questo. E qui ci fermiamo perché sono le 8.
0: Perfetto, grazie, e a risentirci fra 15 giorni, continuando a seguire sia le evoluzioni e sia magari per dare spazio a quei paesi di cui non siamo riusciti a parlare anche oggi, perché insomma ne prendiamo un po' alla volta, però pensiamo anche

0: E sono le 10:13, questo siete sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa 87.9 e cominciamo con il primo redazionale della giornata e in particolare andiamo a parlare di lunedì 4 maggio. Nessuna mediazione sui nostri corpi, senza consenso è stupro. Il sit-in alle ore 18:30 in piazza, abbiamo una compagna che ce ne parla. Ciao, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno a tutti e tutte, ciao.
0: Allora, parlaci un po' di questa iniziativa, di questo sit-in e appunto quali sono anche le istanze che vengono portate in piazza.
1: Allora, diciamo, faccio un piccolo recap sulle ultime puntate di questa querelle, nel senso che appunto dopo la costituzione del comitato ristretto che doveva lavorare appunto a un testo di mediazione rispetto alla modifica della legge 66 sulla violenza sessuale, la senatrice Buongiorno ha rilasciato delle dichiarazioni in cui chiedeva appunto alle forze di opposizione di presentare un testo a partire dal quale si potesse trovare una mediazione. Quindi arriviamo, diciamo, a questo tema della mediazione e soprattutto, diciamo, appunto il discorso della Buongiorno ha richiamato alla responsabilità rispetto al fatto che comunque i provvedimenti in favore delle donne o comunque relativi appunto alle questioni inerenti alla violenza di genere fossero sempre stati approvati all'unanimità, come infatti anche questo diciamo alla Camera a novembre. E quindi in qualche modo, diciamo, ha invitato tutte quante a fare un passo indietro per trovare un testo che mettesse d'accordo un po' tutte. E quindi, diciamo, noi abbiamo continuato ad incontrarci come assemblea cittadina e quello che abbiamo deciso è stato appunto la data di scadenza per presentare queste proposte sarebbe il 5 maggio, quindi il 5 maggio si riunirà di nuovo questo gruppo ristretto. E quello che abbiamo discusso noi appunto è il fatto che a questo punto, visto che l'obiettivo che si dà appunto la Commissione Giustizia del Senato è quello di trovare un testo di mediazione che quindi in qualche modo trovi una soluzione alle questioni che sono emerse a seguito dell'approvazione appunto della modifica di legge di novembre, che quindi introduceva il tema del consenso, quello che ci

0: abbiamo dette noi in assemblea è che non siamo appunto disponibili a nessuna mediazione su questo tema, e che quindi in qualche modo ci interessa anche relativamente quello che succede al Senato. E infatti abbiamo scelto appunto di lanciare un'iniziativa, questa volta non sotto il Senato come invece abbiamo fatto diverse volte nei mesi scorsi, ma appunto di andare comunque in un luogo simbolico che è quello della sede della Cassazione, che nei fatti ad oggi già applica il paradigma del consenso quando va a valutare appunto le situazioni di violenza sessuale, e quindi abbiamo scelto appunto di in qualche modo sorvolare il Senato e sceglierci un'altra piazza, una piazza più grande, una piazza dove avremo sicuramente maggiore visibilità, per anche segnare in qualche modo in maniera netta il fatto che non siamo disponibili a nessuna mediazione, che quindi qualsiasi accordo faranno in quelle aule non sarà per noi valido, a meno che non riconosca appunto l'introduzione del consenso libero, attuale e irrevocabile.
1: Allora, io volevo farti una domanda. Scusate, certo. Purtroppo i miei volumi sono sempre un po' disordinati. E allora, la domanda che mi viene appunto, leggendo il volantino che sta andando appunto, che c'è, il governo Meloni, macista e guerrafondaio, oltre ai fallimenti collezionati negli ultimi mesi delle politiche interne e internazionali, continua a mostrare la sua identità autoritaria e patriarca con 3 provvedimenti. Quindi mettete insieme il DDL Buongiorno con il DDL Buongiorno e spiegate appunto la posizione e appunto quello che hai appena spiegato, con il DDL Valditara, con il DDL Sicurezza. Quindi dire e spiegare anche, certo, sulla base di questo testo?
0: Certo, allora che appunto il collegamento tra il DDL Buongiorno e il DDL Valditara è qualcosa che abbiamo esplicitato anche nei mesi scorsi, no? Perché chiaramente al di là dell'assurdo di non voler inserire il consenso nella legge sulla violenza sessuale, ma di inserirlo invece nelle proposte di percorsi di educazione all'affettività nelle scuole, no? Quindi anche proprio una distorsione di quello che è il paradigma del consenso. E nelle ultime assemblee appunto abbiamo introdotto anche il collegamento con il DDL Sicurezza, perché che ormai ahimè è diventato legge, convertito in legge. Esatto. Perché in qualche modo vediamo un impianto generale di questo governo, ma potremmo allargarci anche a livello mondiale, purtroppo. Scusatemi, c'è un cantiere.
1: Abbiamo capito che state strada.
0: Sì, sono in giro. E quindi appunto un impianto generale che mira a annullare
1: aspetta un attimo, sì, così almeno sentiamo con chiarezza quello che c'hai da dire.
0: Allora, diceva appunto un impianto generale di questo governo che ha come obiettivo quello di limitare la possibilità non solo di libertà e di autodeterminazione, ma anche appunto di opposizione a tutti quei provvedimenti, a tutte quelle misure che vanno a limitare la nostra libertà e autodeterminazione, no? E quindi il legame appunto tra la repressione che il DL Sicurezza consentirà è evidente rispetto appunto anche alle misure che il governo sta prendendo.
1: Sì. Ok, quindi ribadiamo l'appuntamento, se ti va.
0: Sì. Sì, l'appuntamento è lunedì 4 alle 18:30 a Piazza Cavour, quindi di fronte alla sede della Cassazione, al palazzaccio per i romani e le romane.
1: Esatto, va bene, ti ringraziamo per questo intervento e ci vediamo appunto lunedì 4 maggio alle 18:30 al palazzaccio.
0: Vi aspettiamo. Qualsiasi aggiornamento vi ricordo di consultare sia la nostra pagina Instagram o comunque la pagina Instagram di tutte le realtà che stanno seguendo questa mobilitazione che è di DL Buongiorno e poi anche il sito Senza Consenso è Stupro.
1: Ce lo puoi dire proprio tutto, Senza Consenso è Stupro punto...
0: punto org, credo.
1: Va bene, grazie okay. mille e appunto ci sentiamo anche nei prossimi, magari appunto direttamente dalla manifestazione,
0: dalla piazza
1: lunedì 4. Grazie.
0: Perfetto, grazie a voi, buona giornata.
1: Buona giornata.
0: Ciao.

Abbiamo sentito appunto una compagna che ci parlava del percorso che si sta costruendo contro il DDL Buongiorno e appunto la manifestazione che verrà, che ci sarà lunedì 4. Nessuna mediazione sui nostri corpi senza consenso e stupro. Per chi appunto volesse saperne comunque di più, il website è senzaconsensoestupro.com. Thank you.

Onda Rossa ci fa risparmiare 1,50 euro al giorno di giornali. Consideriamo che ci manda bella musica e i discorsi che sentiamo sono tutti belli, pieni, costruttivi. Fate il calcolo, 2 euro al giorno per un anno, quanti soldi vi fa risparmiare Onda Rossa? E quindi diamo sti 30 euro per la sussistenza di questa meravigliosa radio. E ho buttato via la TV. Grazie a tutti e buona lotta.

0: di raggiungere telefonicamente una compagna a cui lascio subito la parola, se ci aiuti un po' a capire che cosa è successo. Hanno bloccato alcune navi e gli appuntamenti della giornata.
1: Buongiorno a tutti e a tutte. Nella notte sono state intercettate più di 22 navi, abbiamo perso il collegamento con oltre 22 barche della flottiglia. In questo momento non riusciamo ad avere il collegamento con loro e quello che stiamo provando a fare è cercare attraverso la Farnesina, insomma, di avere qualche informazione. Al momento non si sa proprio nulla. Nel frattempo sono state lanciate mobilitazioni in tutta Italia. Qui a Roma una conferenza stampa alle 11:30 sotto Montecitorio e alle 18 al Colosseo. E ovviamente queste sono le notizie che siamo riusciti ad avere. L'ultima volta è stato dimostrato come Israele ha violato il diritto internazionale, perché comunque ha colpito e ha abbordato le barche in acqua internazionale, colpendo anche stati sovrani, perché sono tutte barche che battono bandiera di vari stati, tra cui l'Italia. Per cui quello che noi chiediamo è che questo atto di pirateria, ennesimo atto di pirateria, venga condannato dai vari stati, compreso il nostro governo.
0: Certo. Va bene, allora noi insomma per ora ti lasciamo, che sappiamo pure che stai... Volevi continuare?
1: Grazie. No.
0: Ah, grazie, ok, scusa, ho sentito male. Perfetto, allora ci riaggiorniamo poi durante la mattinata. Grazie mille.
1: Assolutamente, grazie a voi. Ciao.
0: E allora appunto con questa voce rilanciamo gli appuntamenti che ci saranno oggi, quello delle 11 davanti Montecitorio e poi... alle 18 al Colosseo

0: subito si torna in voce, perché ora sì siamo riusciti ad avere qualche collegamento telefonico per farci aggiornare un po' della situazione della Global Summit Flotilla. Per fare questo noi siamo in comunicazione telefonica con l'avvocata Tatiana Montera. Tatiana, ci sei dall'altra parte, vero? Buongiorno.
1: Sì, buongiorno a tutte e tutte i radioascoltatori, buona mattina.
0: Se si può dire così ancora. Senti, raccontaci un po', perché sappiamo, mi hai detto, ci hai raccontato che ovviamente sei tu in contatto permanente, ci potrai raccontare un po' gli aggiornamenti. Io per esempio davo l'informazione perché avevamo voluto chiamare un compagno che si trovava sulla nave Trinidad e ci diceva: guarda, ci stanno intercettando proprio ora. E poi dopo l'informazione che un po' si è saputo, le intercettazioni, i danneggiamenti ai motori, i problemi diciamo creati da parte delle forze israeliane nelle comunicazioni, cioè non si è saputo molto di più. Cosa ci puoi raccontare? Che informazione ti è arrivata negli ultimi momenti, nelle ultime ore?
1: Allora, intanto io appunto sono una delle avvocate del team legale che sta seguendo la SUMUD, che sta seguendo ovviamente dalle prime ore della serata di ieri alle prime diciamo intercettazioni che sono avvenute tutta la fase dell'abbordaggio. Attualmente sono state abbordate con certezza 21 navi e all'interno di queste barche erano presenti 25 persone italiane o comunque di nazionalità italiana. Sappiamo che in questo momento sono in navigazione sequestrati ovviamente da Israele per essere condotti in Israele, dove poi dovranno essere effettuate, su cui poi ci saranno eventuali aggiornamenti, le procedure di espulsione. Ovviamente diciamo una questione molto molto grave, anche perché questa intercettazione avviene illegalmente nelle coste internazionali, nelle acque internazionali, nelle vicinanze peraltro della Grecia, dove poi le altre imbarcazioni che erano 14 più 17 sono riuscite ad arrivare nelle coste greche, quindi in acque territoriali greche, dove non è possibile effettuare diciamo abbordaggi. Stiamo cercando di monitorare la situazione anche in relazione a queste nuove imbarcazioni. Ci è giunta in questi momenti pure a noi la notizia che stavano provando ad abbordare la Trinidad, ma non è ancora chiaro se è diciamo Israele che sta effettuando questa operazione. Ovviamente la situazione è estremamente delicata, perché sono tante ore di navigazione perché diciamo la Grecia dista molto da Israele, quindi probabilmente prima di sabato mattina non arriveranno le persone sequestrate sul territorio israeliano, e quindi fino ad allora per esempio noi abbiamo i nostri dati, sappiamo chi sono e quante sono le persone intercettate, ma non ci sono nemmeno ancora comunicazioni ufficiali da parte di Israele, per esempio alla Farnesina, in relazione all'elenco delle persone e dei nominativi delle persone intercettate. Quindi in questo momento la situazione è di altissima attenzione. Quello che si richiede ovviamente in queste nella giornata di oggi è di tenere alta l'attenzione, ma anche di mobilitarsi. Più o meno oggi in tutto il territorio italiano sono state lanciate manifestazioni pubbliche a cui si chiede appunto di partecipare, anche perché anche rispetto alla scorsa missione, qui la gravità sta nel fatto che non erano nemmeno giunti dinanzi diciamo alle coste greche, che c'è stata un'operazione di questa entità da parte di Israele, evidentemente, e con il silenzio ovviamente di tutti gli stati complici, no? Delle politiche di Israele, che ormai ritiene di poter muoversi liberamente, perché nel silenzio assordante che è accompagnato non da parte della popolazione, ma da parte dei governi, le attività messe in campo in questi anni da Israele, il risultato è sentirsi appunto con questa dimensione di forza, per cui tu abbordi delle persone che stanno in acque internazionali in Grecia e ritieni di doverle portare e detenerle appunto in Israele.
0: Per poi spostare, questa è una follia, sì, cioè loro le prendono le acque internazionali sulle quali non hanno diritto, acque internazionali vicine a un altro stato, le portano in Israele per espulsarle, cioè no, va oltre la logica, o meglio detto contro la logica.
1: Va oltre la logica e si chiama sequestro di persona.
0: Esattamente.
1: Si chiama sequestro di persona. Noi ricordiamo che già queste condotte in relazione alla precedente missione sono al vaglio della procura, che ha pure, diciamo, contestato a seguito appunto dell'attività e del lavoro fatto dai difensori della Sumud le torture nei confronti dei, oltre appunto al sequestro e gli altri reati configurabili nei confronti della prima missione. Su questo ovviamente siamo tutti al lavoro, però ora la cosa molto importante è tenere alta l'attenzione anche per avere una dimensione di protezione, no?
0: Certo.
1: delle persone che sono detenute, ma anche quelle sequestrate e anche quelle che in questo momento si trovano ancora in acqua, seppur nello stato appunto nelle acque territoriali greche, perché la situazione è costantemente in evoluzione e sappiamo, come abbiamo sempre visto, che l'unica tutela possibile per le persone è la popolazione che si mobilita. Quindi la cosa importante è rilanciare sugli appuntamenti di oggi, tenere alta l'attenzione, seguire e monitorare tutto quello che sta accadendo, che le procedure poi legali le stiamo, diciamo, ovviamente attuando. Abbiamo già fatto le diffide, faremo gli esposti nuovi, tutto quello che sarà necessario si farà, però in questo momento, anche per la tutela delle persone, è importante avere alta l'attenzione su questo, a mio parere.
0: E così sarà, e ovviamente resteranno sempre aperti i microfoni di Radio Onda Rossa, e dico purtroppo, vista la situazione, non mancherà la possibilità di disturbarti ancora, Tatiana, per sapere, per aggiornarci di tutto. Quindi grazie,
1: certo,
0: veramente per la disponibilità.
1: Grazie a voi,
0: a te.
1: Buon proseguimento, grazie.
0: A te, grazie,
1: ciao.
0: Abbiamo parlato con Tatiana Montella, parte del

0: Vai.
1: Buonasera a tutti, questa è la trasmissione settimanale dedicata al Kurdistan. Il canto della libertà è una, diciamo, una puntata tra virgolette speciale, perché oltre alla questione relativa al Kurdistan, naturalmente seguiremo per quanto possibile la situazione della flottiglia, con diciamo due collegamenti, se ci riusciamo, una da una barca. Sentiremo Mantovani, che è un Mantovano. Sì, ci riusciamo, certo, abbiamo premesso prima, e poi una compagna che è nella piazza, e quindi vedremo diciamo, la situazione da due punti di vista. Comunque, diciamo, gli argomenti di questa settimana sono questi. Innanzitutto, naturalmente, parleremo del primo maggio in Turchia e della condizione, insomma, dei lavoratori in Turchia e nella Siria. Poi, come al solito, passeremo a un focus sui vari territori del Kurdistan, per cui sulla Siria parleremo del diritto al ritorno, cioè degli sfollati che in teoria dovrebbero tornare dove risiedevano prima degli accordi che sono stati fatti col nuovo governo siriano. Poi si parlerà del processo di pace in Turchia. Naturalmente un accenno faremo anche alla situazione dell'Iran, con un intervento di una compagna iraniana, e infine parleremo di un appello che riguarda gli FG. Se abbiamo tempo, manderemo anche un intervento, la seconda parte di un intervento di una compagna che parla delle canzoni curde, quindi è un intervento di tipo culturale, e alla fine, sempre se abbiamo tempo, quindi, come dire, chi lo sa. Abbiamo una buona notizia, purtroppo coi tempi che corrono la buona notizia riguarda un albero che ha 300 anni di vita, ma insomma, quantomeno per l'albero è una buona notizia. Possiamo cominciare, grazie. Se puoi rimandare un po' uno stacco, così diciamo.
2: Buonasera a tutti e a tutte. La Confederazione delle Comunità Curde in Europa ha pubblicato una dichiarazione per la pace e la libertà democratica in vista del primo maggio, che dice: il primo maggio è il giorno della lotta e della solidarietà per i lavoratori, gli sfruttati e gli oppressi di tutto il mondo. Rappresenta la resistenza comune contro lo sfruttamento, la guerra, l'oppressione e la disuguaglianza, soprattutto in un momento in cui la modernità capitalista impone sempre più la sua crisi alle società. Lo spirito del primo maggio acquista un significato rinnovato. Lunedì scorso ad Istanbul la polizia ha interrotto violentemente, fermando 40 persone, la commemorazione del massacro di Piazza Taksim del primo maggio 1977, quando 34 persone furono uccise durante la manifestazione del primo maggio organizzata dalla Confederazione Sindacale DISK. 500.000 persone presero parte al corteo. Mentre il corteo entrava nella piazza, cecchini, mai individuati e perseguiti, aprirono il fuoco sulla folla. La polizia e l'esercito intervennero pesantemente. Oltre ai morti ci furono 200 feriti e 500 persone furono arrestate. Il partito Dem, insieme alle organizzazioni sindacali, ha attaccato gli attacchi ai lavoratori e alla memoria dei martiri del lavoro e riaffermato la centralità del primo maggio nella visione di una società democratica. Nello stesso giorno ad Ankara la polizia ha attaccato i minatori che avevano marciato sino alla capitale per chiedere il pagamento degli stipendi arretrati da diversi mesi. I lavoratori erano da giorni in sciopero della fame in un parco cittadino. Durante l'intervento la polizia ha fermato i principali dirigenti sindacali. In questo momento storico, in cui il nuovo stenta ad affermarsi, è fondamentale, come ha affermato Mustafa Karasu del KCK, Unione delle Comunità del Kurdistan, sviluppare una lotta congiunta tra le forze democratiche del lavoro e il popolo curdo. Ora ci colleghiamo con il Mazur Khan dell'ufficio.
3: Buonasera a tutte e a tutti. Comunque per adesso è un po' difficile, ci sono tantissimi problemi, perché purtroppo ancora in Turchia quando lavoratori vogliono andare sciopero chiedere loro stipendi, salari minimo rispetto a inflazione, eccetera, sempre governo crea problemi. Tantissime volte anche loro non vogliono che lavoratori vanno sciopero, perché in Turchia anche ci sono due tipi di lavoratori pubblico e lavoratori privati, le agenzie, diverse compagnie, eccetera. Per quello specifico lavoratori di pubblico sempre paga Stato loro stipendi, e allora se il governo non dà l'autorizzazione e permesso non possono usare nemmeno quello diritto di sciopero. Per quello per adesso difficile, però la idea sempre è quello, perché in Turchia ci sono di più 4 milioni lavoratori, un parte sono lavoratori pubblici, un parte sono lavoratori privati, eccetera. E allora questo non è una grande cifra, perché il paese quasi 85 milioni popolazione, rispetto popolazione e numero di lavoratori secondo me non sono abbastanza, perché ci sono tanti lavoratori, però non è scritti essere un sindacato. Invece anche ci sono altri problemi, per esempio in Turchia ci sono sei sindacati fondamentali, il tre Turkish Hakkış Dizi, che sono sindacati per il lavoro privato, compagnie, imprese, eccetera. Invece altre tre confederazioni, Memursen, Kamusen, Kesk, sono confederazioni di pubblico, lavoratori pubblico. Allora questi quattro confederazioni già loro fanno le parte di governo, e governo come chiede muovono così. E per questo motivo purtroppo se anche in Turchia il lavoro di sindacalismo abbastanza forte, però secondo me rispetto a popolazione di 85 milioni non è abbastanza. Allora per venire a un livello che i lavoratori possono un po' avere le idee a cambiare le cose di governo, abbastanza difficile.
2: Senti, ma ci saranno, sono previste manifestazioni per questo primo maggio, perlomeno nelle grandi città?
3: Sì, sì, perché comunque in Kurdistan, città come Diyarbakir, Antep, Urfa, Van, Mardin, Batman, sempre festeggiano questo giorno, perché in Turchia il primo maggio è una giornata festiva, e allora tutti i lavoratori questo giorno vogliono festeggiare, però quando festeggiando prima fanno manifestazioni, cortei, eccetera. Invece le città di Turchia in genere in Istanbul simbolicamente abbastanza importante, perché non seguito voi sicuramente avete raccontato che è successo il 77 a Istanbul, sì, certo. La piazza di Taksim, il contro di fascismo, il primo maggio, eccetera. E allora per questo motivo ogni anno anche specifico sindacato Confederazione DISK, anche Confederazione KESK vogliono festeggiare a piazza di Taksim, però il governo non dà autorizzazione.
2: Già lume di scorso attaccato, quindi sì, dovevano portare dei fiori sul luogo.
3: Per quello anche festeggiano a Kadıköy, parte di Anatolia, di Istanbul sempre. Questo anno anche sia Taksim sia Kadıköy cercano festeggiare. Anche la città come Smirne, come Bursa, come Adana, come Mersin, Ankara, anche tantissime diverse città adesso sindacati in Turchia, sia curdi sia turchi lavoratori, questo giorno vogliono fare cortei, manifestazioni, senti, gridare i loro diritti.
2: Senti, volevamo, visto che sei qui con noi, volevamo chiederti anche qualcosa sul Rojava, perché in questo momento il governo provvisorio siriano, a seguito delle trattative con i rappresentanti del Rojava, sta procedendo alla registrazione sia dei cittadini, sia, sappiamo, dei partiti e delle associazioni della regione autonoma, che dovrebbero quindi poter continuare il loro lavoro, e sperando che questa registrazione serva a, diciamo, a legalizzarli, a farli apparire e non a schedarli. Ma al di là di questo, ma anche, è previsto anche il riconoscimento dei sindacati che so che esistono in Rojava, e l'esistenza dei sindacati e i diritti del lavoro sono previsti nella nuova Costituzione?
3: Ma purtroppo ancora loro usano vecchio Costituzione, già vecchio Costituzione ci sono diritti, sindacati eccetera, però purtroppo epoca di Hafez Esat, anche Beşar Esat, sindacati potevano manifestare, fare le cose, però fino a un certo punto il regime quanto dava diciamo spazio. Invece in Rojava i sindacati sono abbastanza forti, anche perché ogni paese ha la sua realtà. In Rojava anche grande parte dei sindacati o lavoratori scritti a essere sindacati sono agricoltura, di petrolio eccetera, anche ci sono lavoratori pubblici sicuramente, però il Siria vede questi sindacati e lavoratori come la società civile, per quello adesso quando discutendo anche la cosa di integrazione eccetera, loro hanno non mai aperto discussione per lavoratori, per sindacati eccetera, ancora usando quello vecchio legge, sia in Siria generale sia in Rojava sicuramente ci sono sindacati, però non sono abbastanza forti, anche non c'è la liberazione larga per sindacati anche lavoratori in Siria.
2: Ok, ti ringraziamo il Mazz per questo contributo e a risentirci da più presto. Ciao.
3: Grazie mille, buon lavoro. Ciao, buona serata.

0: una prima fonte, una serie di informazioni che riguardano appunto quello che sta succedendo nei vari territori del Kurdistan. La prima cosa di cui vogliamo parlarvi è una cosa che si chiama il diritto al ritorno, che va sempre letto, come dire, in funzione delle dinamiche e delle criticità locali. L'accordo fatto con il nuovo regime, diciamo, siriano riguardava anche il diritto al ritorno in alcune zone occupate nel 2018 e nel 2019 da parte della Turchia. E le occupazioni sono state fatte nel 2018 ad Afrin, dove, per dirne una, ecco, abitavano 1,5 milioni di persone, e in altre due città, Serekaniye e Girispi, nel 2019. Queste occupazioni hanno naturalmente provocato il massacro di centinaia di felici, di civili, e lo sfollamento di migliaia di persone che sono andate a vivere in campi profughi. Io ho visto vari campi profughi in Turchia, però e che sono praticamente, come dire, una sorta di campeggi estivi. Peccato che lì, come dire, in estate c'ha i serpenti, insomma, e in inverno l'acqua entra da sotto le tende, insomma, è una situazione veramente bruttissima. Per quanto l'unica cosa positiva è che appena mettono su questi campi profughi creano subito una struttura sanitaria, una, come dire, tenda che fa da scuola per bambini e una tenda che fa da casa delle donne. Ma in ogni caso i campi profughi che ho visto io erano di 5.000 persone. A Sheba c'erano 200.000 persone, quindi, no, come dire, per dirvi qual era l'inferno che queste persone hanno vissuto, e questo inferno è durato 8 anni. Oltre questo, diciamo, naturalmente al posto dei curdi e delle altre popolazioni che vivevano in questi territori, al posto loro, diciamo, la Turchia ha consentito l'ingresso di milizie islamiste e dei loro, diciamo, delle loro famiglie, e quindi attuando un cambiamento demografico molto rilevante. Le case, gli oliveti e i terreni agricoli sono stati confiscati, così come le abitazioni, e di fatto tutta la zona è diventata una zona di saccheggio per le milizie. Oltre questo, diciamo, c'è stata una turchizzazione, diciamo, di queste zone, nel senso che naturalmente la lingua curda è stata abolita. I nomi delle strade sono state si può dire turchizzate, insomma, credo. Niente, bandiere turche che hanno sventolato da tutte le parti, sono stati arresti, violenze contro le donne, molesti, stupri, sequestri di persone. Tutte cose ampiamente documentate sulle fonti originali da parte dei curdi. Successivamente all'accordo del 29 gennaio 2026 tra le forze democratiche siriane e il governo provvisorio è stato previsto il ritorno in sicurezza dei cittadini sfollati in tutti questi posti. Cosa è successo effettivamente? Il primo passo è stato compiuto il 9 marzo di quest'anno e un primo gruppo di 400 persone è entrato ad Afrin. Poi ne è arrivato un altro gruppo di 200 persone e un terzo convoglio con 800 famiglie ha fatto ritorno a casa. Altre 1.400 persone attendono di rientrare ad Afrin, e nelle altre zone, Serekaniye e Girispi, sono ben 14.000 le persone che si sono registrate. Che cosa sta accadendo in effetti? Sta accadendo che ci sono bande di questi miliziani che si sono insediati nelle case e non se ne vanno. La presenza del governo siriano è solo di facciata, non ha una vera autorità, non è in grado di allontanare le persone che si sono insediate al loro posto. Nessuno quindi fa rispettare questo accordo. Gli occupanti non se ne vanno, chiedono soldi, ma chiedono 5.000-6.000 dollari, che, voglio dire, se uno è stato sfollato 4 volte nell'arco di 8 anni, non ce l'ha. Sono 6.000 dollari. Quindi la situazione sta andando decisamente molto male, e come al solito, l'abbiamo già detto, questo accade anche in altri versanti. Tra un po' Spartaco approfondirà questa cosa relativa agli EPG. Ci sono sempre due livelli, cioè il livello istituzionale, per cui il governo siriano tratta col capo dell'SDF, guarda caso non con sindaci eccetera eccetera. Dopodiché le cose non vanno come sono state concordate, anche perché obiettivamente il governo siriano non ha il controllo del territorio e ha evidentemente dei problemi a mettersi contro gli alleati di quello che gli ha consentito di riprendersi la Siria, quindi la Turchia. Quindi questo è un primo livello. Il secondo livello, che si attiva sempre, e qui riconosciamo, diciamo, il Rojava, riconosciamo quello che è, diciamo, il processo che c'è stato finora di confederalismo, no? Per cui di protagonismo, diciamo, delle persone, per cui poi c'è sempre un secondo livello in cui le persone devono rivendicare dei diritti che, diciamo, questi accordi evidentemente sono assolutamente insufficienti per garantirli.
1: Allora, è passato un anno e mezzo dall'appello di Öcalan per la pace ed una società democratica, e nonostante una parte abbia soddisfatto con il disarmo e lo scioglimento del PKK, i presupposti per l'implementazione del processo, e nonostante risalga a febbraio la pubblicazione della relazione finale della commissione parlamentare contenente le linee guida per il necessario cambiamento, nessuna iniziativa da parte dello Stato è stata messa in atto per la realizzazione di un quadro di riferimento legale e politico necessario per passare ad una fase successiva del negoziato. Alcuni nodi devono essere necessariamente affrontati e risolti. Va trovato un quadro politico e legislativo in cui i membri del PKK possano tornare a fare politica liberamente e che coloro che sono in esilio e in prigione vengano inclusi in questa soluzione. Va abbandonata la pratica del commissariamento dei sindaci e ripristinata la volontà popolare. Va soprattutto superata la situazione in cui al principale negoziatore, cioè Abdullah Öcalan, viene negata la possibilità di comunicare direttamente con la società. Perciò è fondamentale che venga posta fine alla segregazione di Öcalan affinché il processo di democratizzazione della società possa procedere senza intralci. A questo proposito si è espressa l'Assemblea dei parlamentari del Consiglio d'Europa e del Parlamento europeo, richiedendo l'implementazione della decisione della Corte europea sulla libertà di Öcalan e sul diritto alla speranza, cioè il superamento dell'ergastolo ostativo e delle pene afflittive, qualcosa che conosciamo anche in Italia. Su queste iniziative e sulla campagna di raccolta firme potete trovare informazioni sul sito öcalanvigil@gmail.com. I relatori per la Turchia delle stesse assemblee hanno inviato una lettera aperta al ministro degli interni turco chiedendo la fine dei commissariamenti dei sindaci dell'opposizione, con le lunghe carcerazioni legate a questi interventi, e il rispetto dei diritti degli elettori a cui viene negata l'implementazione della loro volontà democratica. Nel suo messaggio per il primo maggio, Murat Karaylan ha rilasciato dichiarazioni significative sul processo di pace. Questo è qualcosa su cui torneremo sul suo intervento nelle prossime puntate. Ha accusato il governo di aver congelato il processo di pace per calcoli elettorali, aggiungendo che la soluzione non può essere ridotta unicamente al disarmo, ma che si tratta di porre fine a un conflitto centenario e non di agitare strumentalmente il problema della sicurezza. L'approccio "deponete le armi e poi faremo un passo" equivale a un'imposizione di resa incondizionata, ha dichiarato. Karaylan ha ribadito la necessità della liberazione di Öcalan e che la soluzione della questione curda può solo essere una soluzione complessiva.

0: dico che lo rifarei. Adelante!
1: Salve a tutti e tutti, abbiamo parlato della Sumud Flottiglia e qua abbiamo il piacere e l'onore di annunciare un'altra grande campagna che potrebbe, dovrebbe essere l'inizio di una nuova mobilitazione di massa dei popoli in difesa della società democratica. Oggi informiamo dell'inizio di questo evento che a tutti e tutte coloro che ci ascoltano possono prendere parte. Uno dei grandi timori infatti dei negoziati di pace tra Damasco e l'amministrazione autonoma era e rimane tuttora sul ruolo e l'integrazione all'interno della nuova Siria delle associazioni femminili e della forza di autodifesa delle donne, la YPG. Per proteggere i risultati ottenuti dalla resistenza delle donne, i movimenti e organizzazioni femminili del Rojava hanno lanciato una campagna mediatica capillare, invitando tutte e tutti a divenire parte di essa. La campagna è Noi siamo tutte YPG, l'autodifesa è il nostro diritto naturale. Dobbiamo fare in modo che la loro voce si alzi dai confini del Rojava per raggiungere ogni angolo del mondo, Europa compresa e centrale. Non sono solo un'organizzazione, bensì il battito di una resistenza che non accetta più catene. Questa campagna, che chiede l'integrazione delle YPG come unità all'interno dell'esercito siriano e del nuovo Ministero della Difesa, è volta anche a informare l'opinione pubblica internazionale, a mostrare all'HTS a Damasco, allo Stato turco e a ogni forza misogina islamista il sostegno che la società e le forze democratiche danno e sono disposti a offrire in difesa delle YPG, che sono note a tutto il mondo per la loro grande difesa dei popoli della Siria contro sia l'invasione dell'esercito turco sia contro la barbarie dell'ISIS e delle bande jihadiste affiliate all'esercito turco. Esse si difendono non solo dagli attacchi fisici, ma anche dagli attacchi psicologici di questo potere statale e patriarcale che vorrebbe far retrocedere la condizione della donna in Siria alle condizioni pre-rivoluzionarie. Le combattenti e compagne hanno lottato e preso in mano il loro destino per difendere non solo le loro vite e quelle di tutti i popoli della regione, ma anche per salvaguardare un modello di società differente, una società dove liberazione della donna è base fondante e non conseguenza della rivoluzione di qualunque cambiamento sociale. Per onorare il loro sacrificio e la loro lotta, invitiamo tutte e tutte a farne parte. Se volete più informazioni, controllate direttamente o il sito di Congress Star News, oppure VTG in Italia e Defend Kurdistan in Italia. Se volete più informazioni in italiano, lì potete controllare gli hashtag, le email dove mandare video e supporto, perché come hanno detto le compagne delle YPG, ogni espressione di supporto è un passo della nostra resistenza. Per questo vi invitiamo a tutti a farne parte. Parlando invece anche della festa del lavoro di domani, inizialmente si sarebbe dovuta venire la compagna Negin Bank del collettivo Xinjiang Azadi di Roma, purtroppo non ce l'ha fatta a causa di impegni pregressi e a causa anche del limite di tempo che abbiamo non possiamo trasmettere il suo intervento audio, che resta comunque bellissimo perché la compagna ha sempre portato avanti una politica di tre no fermi insieme a tutte le altre compagne del collettivo Xinjiang Azadi. No al regime islamico, no alle esecuzioni e no alla guerra imperialista di Stati Uniti e Israele. E in vista del 1° maggio i sindacati iraniani liberi e indipendenti hanno rilasciato un comunicato in farsi che la compagna è stata così gentile e impegnata da tradurre in italiano. E inizialmente appunto lei voleva mostrare la forza e la visione della classe operaia iraniana, ma purtroppo a causa di limiti di tempo non c'è possibile, però appena avremo un'email e appena ci sarà consentito metteremo nero su bianco sul sito il comunicato per esteso, dove gli iraniani prima di tutto portano avanti un solo grido insieme a Xinjiang Azadi: pace, pane e libertà.

0: Allora, ciao a tutti e a tutti, vi posso riportare le informazioni che sono state condivise dal legal team che sto seguendo i compagni e le compagne che sono state rapiti in queste ore, la scorsa notte, insomma con tutte le notizie che già sappiamo. Diciamo che la novità è che, quantomeno positiva, è che sembra che non li stiano traducendo ad Ashdod sulla costa israeliana, ma che li stiano portando in Grecia. Questo però ovviamente è una notizia che è arrivata ormai un'ora e mezza fa e doveva avvenire nell'arco delle successive due ore, quindi diciamo che siamo in attesa di recentissimi sviluppi e di conferma soprattutto di questa notizia, per capire poi come effettivamente le 180 persone che sono state sequestrate, tra cui appunto ovviamente una ventina almeno di compagni e compagne italiane, riusciranno appunto a tornare, mentre le altre barche sono state intimate dalla Guardia Costiera greca di appunto o ritornare indietro o dirigersi verso Creta. Quindi queste sono le informazioni rispetto agli aggiornamenti della Global Simon Sottiglia. Mentre per quanto riguarda la piazza, diciamo che appunto provare a attraversare e scavalcare tutti i lavori, tutti i cantieri di Piazza Venezia ha sicuramente in qualche modo ridotto la partecipazione, per cui in realtà siamo qualche migliaio concentrato tra la prefettura e il Museo delle Cere davanti a Santi Apostoli, e completamente circondati dalle forze dell'ordine, quindi l'invito ovviamente è di raggiungerci il prima possibile. Adesso il camion è riuscito a rimettersi in testa e speriamo di poter proseguire il percorso. Diciamo che la direttiva è proseguire finché non avremo appunto queste notizie più certe e non risentiremo la voce dei compagni e delle compagne che stavano sulle barche. Diciamo appunto, c'è cioè ovviamente forte preoccupazione, forte ansia.
1: Grazie mille.
0: Quindi,
1: allora,
0: grazie per lo spazio.
2: Okay, grazie, a presto, ciao, ci vediamo in piazza.
0: A prestissimo.
1: Ciao. Grazie.

0: Guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
1: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.
6: Bolle, mille bolle, blu, bolle, per intorno alle bolle, mille bolle, blu.
7: Ore 10:03 all'ascolto di Radio Onda Rossa sugli 87.900 di modulazione di frequenza, ma credo oggi fareste meglio ad ascoltare la radio sul DAB o in streaming. Siamo in collegamento con Vincenzo, mi senti? Buongiorno.
8: Buongiorno, buongiorno a voi, buon primo maggio.
7: Buon primo maggio.
8: A voi e a tutti i nostri ascoltatori. Primo maggio abbastanza addormentato, ovviamente siamo un po' con l'attesa di quello che avverrà in quel Mediterraneo, dove ovviamente è successo l'abbordaggio e la distruzione delle barche da parte del dominus criminale terrorista Israele, ovviamente, eccetera, e non sappiamo stamattina, a meno che non ho sentito, neppure vi sto ascoltando da quando avete iniziato stamani, e se sono arrivati al porto di Lafiti a Creta o meno i nostri compagni e compagne sequestrati.
7: Non lo sappiamo neanche noi.
8: Non lo sapete neanche lì, e speriamo che siano per arrivare, quantomeno, visto che c'è questo accordo triangolare tra Israele, la comunità europea, in particolare la Grecia, eccetera, dopo il misfatto, non portarli a Israele per non continuare anche a essere sotto schiaffo per molti versi, nonostante che l'ultradestra israeliana si lamenta che è stato fatto un favore, no, a quelli che sono stati sequestrati. Pensate che ragionamento c'è dietro, insomma, no?
7: Sì.
8: E quindi la preoccupazione c'è, le mobilitazioni ci sono state, lo ricordavate, quella di Roma è stata molto, molto importante ieri, ma veramente ne ho contate 102 di iniziative fatte ieri nell'immediato in Italia, che non sono solo presidi, ma cortei, fiaccolate e quant'altro, insomma, quindi una pronta mobilitazione, come del resto c'è.
7: Un ottimo segnale.
8: Sì, bisogna sempre ringraziare, appunto, le disgrazie, insomma, disgrazie le considero anche così, insomma, la distruzione, il genocidio a Gaza, eccetera, quindi la Palestina ha messo in moto tante di quelle energie formidabili. Ti dico solo questa sensazione: ieri, prendendo la metropolitana al terminal della B1, già sulla banchina ci saranno stati 150 giovanissimi, bandiere palestinesi, slogan e quant'altro. Quando è arrivata la metro, siamo entrati dentro, alla terza fermata, insomma, ci saranno stati 200 giovani e meno giovani, compagni, eccetera. Quando siamo usciti, che hanno per tutto il tragitto di quelle 12 fermate, sì, più o meno 10-12 fermate, hanno bussato, cantato da squarciagola, insomma, eccetera, quindi era una metro palestinese, insomma, no, eccetera, e quindi siamo usciti dall'altra banchina del Colosseo, venendo su per le scale con un corteo che si è infilato dentro il corteo, insomma, per dirti che c'è anche queste sensazioni che credo che si siano programmate e vissute in tutta Italia. E quindi oggi si prosegue, perché ovviamente ci sono le manifestazioni per il primo maggio, che sono sul titolo sicuramente del lavoro, però dentro il lavoro c'è la solidarietà internazionale, e ce ne sono, io parlo soprattutto di quelle antagoniste, antifasciste, in gran parte mosse dal sindacalismo conflittuale, ma non solo, dalle realtà sociali che sono presenti ovviamente un po' dappertutto. E quindi parto da qui per dirvi ovviamente quelle che ci sono qui a Roma, che ovviamente è già presente qui a Piazza dei Consoli, iniziativa che sta nella zona sud-ovest di Roma e che farà il giro intorno al quartiere del Tuscolano, che ha come punto di aggregazione ovviamente le motivazioni sociali e sindacali che sono presenti nel primo maggio, ma anche ovviamente il rifiuto della guerra, e quindi c'è la sede del comando NATO, sapete, lì all'aeroporto che sta lì limitrofo ovviamente, eccetera, la piazza dei Consoli, e quindi chi vuole fa ancora in tempo ad arrivare a questa manifestazione. Poi sapete che tutto il giorno a Forte Prenestino c'è la festa del non lavoro, che si ripete da quel lontano 40 anni fa, e quindi anche la festa nella festa da questo punto di vista, e è decisamente importante anche qui la presenza di varie realtà di natura sociale, internazionale, ci sono i banchetti della Palestina, i banchetti dei curdi, insomma, e quant'altro presenti a Forte Prenestino, c'è tanta musica, qualche confronto e cose di questo genere da stamani fino a tarda sera. E arriviamo in giro per l'Italia, avete citato Bari è molto molto importante l'iniziativa Bari, pure questa bisogna che speriamo che il collegamento ci sia, sia importante, perché l'iniziativa è stata costruita per passare sotto il consolato israeliano, che è un consolato onorario, però c'è, e la Global Flottiglia dal Mediterraneo, dalle problematiche aperte da ieri, dalla situazione, ha chiesto la chiusura di quel consolato onorario in virtù del fatto della mostruosità del pericolo rappresentato da Israele un po' dappertutto, a maggior ragione nel nostro paese. E quindi a Bari si parte stamani, e si parte dalla piazza del municipio e si arriva sotto il consolato, che quindi spero che ci sia un sacco di gente. E in Puglia però ce n'è ancora un'altra di iniziativa, che è questa sera a partire dalle 19 a Taranto Vecchia, in piazza della Fontana, per chi conosce Taranto Vecchia, limitrofa, si sguarda anche l'acciaieria da lì, da Taranto Vecchia, e l'iniziativa è stata chiamata dalla Freedom Flottiglia, che saranno presenti la barca intitolata Gassan Canafani, che si appresta a raggiungere il Mediterraneo per andare verso Gaza, e saranno presenti Antonio Mazzeo, che ormai tutti quanti conoscono almeno in radio eccetera, Shukri dell'UDAP e varie altre realtà della scena pugliese, quindi sarà un'iniziativa molto importante che terminerà a tarda notte. E arriviamo invece più a nord, a Firenze, sempre stamani a Piazza Indipendenza c'è la manifestazione sul titolo Palestina libera, dei diritti di popoli alla pace, e ovviamente le problematiche del lavoro. È una manifestazione che si ripete ormai da una decina di anni, in cui partecipano le realtà del sindacalismo conflittuale, le realtà sociali, compresa l'Isolotto, insomma, per chi conosce queste realtà che si interessano ovviamente del benessere sociale delle persone. E altrettanto ad Empoli, che ovviamente è limitrofa nello scenario toscano, e il corteo parte da piazza Don Minzoni, poi ci sarà il pranzo conviviale presso il centro sociale di Intifada, che è lì limitrofa. E ancora a Pisa, alle ore 13 non c'è il corteo a Pisa, ma alle ore 13 si farà il pranzo comune e sociale al Nevrozza, e ovviamente la Palestina insieme ai curdi, insieme ai diritti dei popoli, sarà tutto lì presente. Anche stamattina a Torino, che c'è il classico corteo in cui ci sono i sindacati filo governativi, li chiamiamo così, a Piazza Vittoria, l'appuntamento, e ci parteciperanno le realtà del sindacalismo conflittuale e i movimenti sociali, in particolare il centro sociale a Scatasuna, sapete, la chiusura e quant'altro, gli scontri e via di seguito, e il titolo della partecipazione di Asca è quello: le loro guerre noi non le paghiamo. E c'è stata già una pubblicità estremamente feroce da parte dei soliti giornali, compresa La Stampa: che succederà oggi, si presenta a Scatasuna, ci saranno gli scontri, insomma il solito attacco preventivo, no, per poter poi demonizzare qualsiasi iniziativa, magari perché hai messo un manifesto passando sotto il municipio, oppure gli hai tirato due uova, insomma cose di questo genere, e nella solita mentalità ovviamente ostruzionista nei confronti di un'evoluzione invece che meriterebbe i processi sociali all'interno di queste città. E arriviamo a Brescia, dove è stata indicata da parte di Magazzino 47, da parte delle realtà che si interessano degli immigrati, dei COBAS, dell'USP, insomma eccetera, una triade di iniziative che è cominciata con il 25 aprile con un grosso corteo che continua oggi con l'appuntamento a Piazza Garibaldi, anche ora pure loro stamattina, già in corso l'iniziativa eccetera, e che poi si conclude il 28 di maggio, che sapete è l'anniversario di Piazza della Loggia, e quindi ci saranno iniziative estremamente importanti in quella città che ha patito appunto tutta questa vicenda che ci portiamo appresso per non aver mai fatto i conti a partire dal dopoguerra, seconda guerra mondiale, con il fascismo. Ci sono dovuti metterci in mezzo i nuovi partigiani, la nostra generazione, che per parare e poi sconfiggere lo stragismo di Stato e l'insorgenza fascista ci ha rimesso parecchie vite che fanno parte del panorama delle lapidi e dei cippi che si sono in giro per l'Italia un po' dappertutto. Ancora sul primo maggio, ovviamente non dimentico Milano, che c'è un'iniziativa alle ore 14 con il corteo che parte dalla rotonda di via Padova, contro ovviamente il sionismo, lo stop al genocidio, ovviamente qualche titolo sul mondo del lavoro e quant'altro. E a Napoli, tra le altre cose, fino al 3 maggio c'è un'iniziativa a carattere culturale e che riguarda anche dei filmati, si chiama appunto su questo Comic Con for Palestine, e tutto si svolge presso l'asilo Filangieri. La casistica è che ci sono mostre, performance, installazioni, i fumetti, giochi, video, insomma è veramente un'iniziativa importante perché dura 3 giorni, e quindi vale la pena per coloro i quali sono a Napoli, ma anche quelli che ci arrivano, farci un salto per poter dare uno sguardo, ovviamente partecipare a questo afflato, a questa, come dire, ancora una volta sostegno in vari altro modo alla Palestina. E non dimentico nemmeno che a Piacenza comincia oggi e finisce il 10 di maggio presso la sala Amici dell'Arte, con l'orario 10-19, mostre e quant'altro sul titolo Profezie per la pace, che riguarda ovviamente non solamente la Palestina, non solamente il Kurdistan, non solamente il Sudan, ma un po' dove imperano, il Congo, ovviamente una quantità di guerre che distruggono l'umanità da ogni punto di vista. E arriviamo direttamente alle giornate successive, e mi interessa soprattutto indicarvi la data di domenica, perché domenica in particolare a Rossano Calabro, dove sono detenuti i compagni palestinesi, ormai è conosciuto a tutti quanti, in particolare sulla vicenda di Hamad Saleh, sapete, il giovane di 24 anni arrestato a Campobasso mentre in questura stava chiedendo le carte per l'asilo politico, eccetera, gli hanno fatto tirare fuori il telefonino, gli hanno sequestrato, sul telefonino c'aveva immagini, qualche pezzetto di filmato che girano tutte le parti sulla Palestina, eccetera, eccetera, e l'hanno infilato dentro a un tour de force che l'ha visto condannato a 3 anni e mezzo in primo grado. Siamo andati più volte alle udienze e in carcere si trova in questo di Rossano Calabro, che è un carcere a carattere speciale dove sono anche rinchiusi altri 2 compagni palestinesi del giro delle raccolta fondi che poi secondo loro doveva andare a finanziare ad Hamas, ma di cui la Cassazione ha detto che non dovevano emettere il mandato di cattura, e poi ovviamente in corso d'opera gli sono stati restituiti i libretti dei controcorrenti, in corso d'opera gli hanno restituito la sede a Milano e a Genova. Insomma, capite bene che si attende solamente per costoro il post giudizio Cassazione, cioè che ha rinviato al luogo dove è stato emesso il mandato di arresto, cioè a Genova, e ancora non è fissata l'udienza per poter liberarli definitivamente. Parlo ovviamente in particolare di Annun e di quanti altri loro 4 che sono ancora in galera. Sapete che c'è anche il nostro Tarek, arrestato il 5 di ottobre del 2024, e si era beccato in primo grado 4 anni, in secondo grado è stata completamente ridimensionata la pena pur non avendo fatto un tubo, e credo che a questo punto manchino 2 mesi per la sua libertà, ma a noi ci interessa mantenere aperta la finestra, ovviamente, eccetera. Lui sta nel carcere di Pescara e i compagni e le compagne di Pescara sono estremamente attenti e ogni tanto lo vanno a trovare sotto il carcere, così come ovviamente la settimana scorsa, sabato 25 aprile, è veramente importante come scelta da parte dei compagni della Basilicata fare il presidio sotto il carcere di Melfi per Hanan. Sapete che lui è stato condannato a 5 anni in primo grado all'Aquila e ancora non è fissato il processo d'appello, per cui c'è necessità ovviamente di dare il contributo migliore possibile, e ci fa veramente piacere che i compagni della Calabresi e quanti altri nei dintorni hanno convocato questo presidio sotto il carcere di Rossano Calabro, che è dalle ore 17 in poi. Ovviamente insieme a questo si pongono il problema di dare sostegno alla Global Flottiglia, e in particolare all'equipaggio di Cassan, della barca Cassan Canafani, e poi c'è insieme nel materiale che distribuiscono la denuncia nei confronti dei gestori del porto di Gioia Tauro, ovviamente di chi sovraintende questo, perché erano già intervenuti e hanno saputo dalle maestranze lì presenti che ancora gira materiale sensibile per poter fabbricare armi verso Israele, per cui si apprestano ovviamente ad indicare anche lì un'iniziativa per poter fermare questo giro. Ecco, insieme, questo parliamo sempre, l'ho detto domenica, avviene altrettanto domenica. Tra le tante iniziative, domenica 3 maggio, tra le tante iniziative per la Palestina se ne distingue una che non è solo a Roma ma gira per l'Italia, cioè quello di fare attraverso figure professionali una forma, come dire, di spiegazione dei nostri monumenti, delle nostre bellezze, dei beni culturali, per finanziare, per sostenere la battaglia per Gaza, per sostenere, come dire, il sostegno a Gaza. Il contributo è volontario ovviamente da questo punto di vista, e a Roma proprio nella giornata in cui c'è la gratuità dei monumenti, perché è la prima domenica del mese, l'appuntamento, vi do questi appuntamenti, il titolo è Tour per Gaza, offerta libera e a sostegno poi delle attività di Gazzella Onlus, che la radio conosce altrettanto bene, una delle organizzazioni umanitarie che sostiene le lotte in Palestina. Alle ore 11 c'è l'appuntamento per Villa Dorlonia, alle ore 16 quello per Città Giardino, alle ore 16 sempre per Caracalla, per la visita a Caracalla, ma ce n'è anche uno per Ostia Antica che è alle ore 10.30. Questo è l'elenco, voglio dire, di questo fine settimana. Aggiungo solamente due cosucce. Quello del 1° maggio in Palestina lo trovate come valutazione sul Manifesto di oggi, se non ci avete già dato uno sguardo. Ovviamente è una valutazione molto abbreviata, se volete, eccetera, che volete che ci sia come occupazione in Palestina, lo si capisce bene. Eppure qui ci danno dei numeri che a me sembrano un po' strani, voglio dire, perché strani? Perché ci dicono che la disoccupazione è al 27%, parliamo della Palestina, dei territori occupati, della Cisgiordania. Mi sembra un dato estremamente minore, credo che sia molta, molto di più, in virtù del fatto che l'attacco dei coloni e quanti altri, ovviamente infami e criminali, eccetera, abbia messo in fuga tanti di quei palestinesi dai loro territori di origine, cose di questo genere, e che poi tutte queste attività, come dire, di soddisfare un circuito lavorativo ce ne siano molto di meno. E a Gaza si dice l'80%, io credo che sia il 100% dentro Gaza, e Gaza vive dei sostegni che si vengono un po' da tutto il mondo, e continuiamo a mandarglieli perché se no non riescono neanche a sopravvivere. È un problema serio questo, non cerchiamo di dare i numeri a caso, perché veramente aggiungiamo dolore a dolore da questo punto di vista. Sempre per la questione palestinese c'è una chiamata, ovviamente, del figliolo di Hanun, Mahun, scusate, forse non lo pronuncio bene, Mamun, diciamo così, che ovviamente denuncia per amor filiale, ma anche per capacità politiche, il padre, che è un detenuto politico e non poteva essere altrimenti, e ribadisce che ovviamente tutto quello che ha fatto il padre in tutti questi anni era quello di tentare di dare, attraverso la beneficenza, un po' di sollievo ovviamente alla popolazione di Gaza, e noi sappiamo che è così, e che ovviamente non è che si è messa a pilluccare, se poi mandandole alle associazioni umanitarie sono presenti a Gaza, oppure al comune stesso di Gaza, poi come dire, chi le gestiva potevano essere pure figure direttamente di Hamas. Hamas ha vinto le elezioni a Gaza, quindi di che cosa stiamo parlando da questo punto di vista. E l'ultima cosa che volevo aggiungervi è che dentro questa storia dell'arresto del giovane sionista che il 25 aprile ha sparato con la pistola a piombini, cercava di far male, voglio dire, eccetera, e di cui le indagini non finiranno mai, sicuramente c'è una logica stringente che gira comunque un po' in tutta Roma, e qualcuno ha denunciato in maniera più precisa dal punto di vista indicare che da tempo c'è un tentativo, come dire, di trasformare quello che è all'interno delle associazioni ebraiche presenti a Roma in una forma squadrista. E l'ultima forma squadrista non è stata solamente quella del giovanotto che appunto si è sentito un killer per poter andare in giro il giorno del 25 aprile e attentare ovviamente la vita di chiunque passava con bandiere specifiche, eccetera, ma c'è stato anche un pezzetto di devastazione, ma è troppo parlare di devastazione, insomma di un'effrazione della auletta autogestita all'Università Roma 3, quella del Dipartimento di Studi Umanistici, dove sono entrati nottetempo lasciando i simboli sionisti, la croce di David e quant'altro, eccetera, hanno strappato tutti i manifesti, hanno fatto delle scritte sui muri, eccetera. Beh, allora su questo ovviamente non è che uno e gli studenti non sono stati con le mani in mani, hanno risposto, voglio dire, convocando iniziative, pubblicizzandolo, facendo vedere a che livello si arriva, però è la preoccupazione che queste cose ci sono e bisogna mantenere gli occhi aperti, ma il miglior modo di mantenere gli occhi aperti è organizzare, presidiare ovviamente attraverso il sostegno alla Palestina un po' il territorio, le strutture dove gli studenti si riuniscono.
7: Ti interrompo.
8: Buon primo maggio ancora allora.
7: Cioè, Vincenzo, volevo dire, la preoccupazione è anche quella che queste cose avvengono nel silenzio, perché leggevo un articolo di qualche giorno fa, sono decine gli episodi a danni di compagni e compagne, ma anche di luoghi portati avanti dai sionisti in Italia, e raramente insomma se ne ha notizie, raramente poi queste notizie vengono in qualche maniera poi esplicitate, portate avanti, eccetera.
8: Quindi appartengono questo, ovviamente, esatto, ai circuiti della controinformazione, la Radio Onda Rossa ci mette del suo, e meno male. Ovviamente la Radio Onda Rossa, e lo ricordo ancora ieri, lo ricordavo in piazza, dico attenzione che nell'82, nel pieno della campagna criminale di quel tempo nei confronti dell'OLP, quando Sharon arrivò direttamente con i carri armati a Beirut, occupò Beirut e fu il sovrintendente della strage di Sabra e Shatila, che fu fatta dai maroniti con il pieno sostegno di Israele. E di che parliamo? Radio Onda Rossa ricevette come omaggio la bomba al piano dove stavamo, per fortuna sia la struttura del palazzo ha retto, sia le due porte blindate di Radio Onda Rossa hanno retto altrettanto, e per fortuna non c'era in quel momento di notte nessuno a mixer, perché se no sicuramente c'erano state da preoccuparsi. Ecco, per dire che non sono cambiate le cose, a quel tempo fu rivendicato dalla Lega di Difesa Ebraica, ma oggi siamo arrivati a molto di più, perché gli israeliani romani, i giovanotti, vanno a far militare in Israele, e tra gli 840 militari italiani scoperti che sono andati in Israele ce ne sono 182 romani, e ovviamente a questi signori che sono andati a uccidere palestinesi e quanti altri, libanesi e via di seguito, gli hanno insegnato l'uso più spregiudicato possibile delle armi e dell'azione criminale che un soldato si porta appresso per difendere interessi, appunto, che sono precipi alla loro ideologia da questo punto di vista. Per cui sicuramente bisogna stare con gli occhi attenti, e bisogna soprattutto, detto, presidiare il territorio attraverso quello che è il nostro sostegno alla Palestina, ai nostri spazi sociali e a quant'altro ovviamente la città merita dal punto di vista antifascista, antisionista.
9: Yeah, yeah, yeah, young Paninaru. Hey.

0: Guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
1: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: Siete all'ascolto degli 87.9 di Radio Onda Rossa, come di consueto. Questa mattina è una mattinata di rassegna stampa un po' particolare, perché come sapete i giornali non sono usciti, allora ne approfittiamo da subito, già da questo momento, per invece puntare la nostra attenzione su quanto accaduto alla Global Summit Flottiglia, quanto sta accadendo. Ricordiamo che nella giornata di oggi alle 12 ci sarà una conferenza stampa e un presidio alla Farnesina perché vengano rilasciati i nostri compagni Saif e Tiago, che sono stati rapiti mentre erano in navigazione su una nave battente bandiera italiana, e ai sensi dell'articolo 92 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, lo stato di bandiera, lo ricordiamo, ha giurisdizione esclusiva sulle navi in alto mare. Ai sensi dell'articolo 110 della stessa Convenzione sul diritto del mare, l'abbordaggio è consentito solo in circostanze rigorosamente definite, nessuna delle quali si applica al caso in questione. Dunque l'Italia ha il dovere giuridico di intervenire contro questo rapimento illegale. Dunque ci si muove da subito, Saif e Tiago devono tornare a casa e quindi alle 12 di questo sabato 2 maggio è prevista questa conferenza stampa e presidio d'urgenza davanti alla Farnesina. Noi siamo in collegamento con Alessandro Mantovano, che è appunto corrispondente del Fatto Quotidiano, che si trovava sulla Global Summit Flottiglia. Buongiorno Alessandro, ci senti? Non ci sente, proviamo a capire perché non ci sente.
1: Io vi sento bene.
0: Ok, allora ora anche noi, perfetto. Ecco, buongiorno a te Alessandro, grazie per la tua disponibilità. Allora, abbiamo rilanciato la conferenza stampa di questa mattina alla Farnesina, abbiamo letto anche il tuo articolo sul Fatto Quotidiano di questa mattina, questo video racconto fatto da te, appunto due di loro, tu dicevi, non saranno rilasciati, Tiago appunto come dicevamo e Saif, due membri dello steering committee di questa missione civile non violenta, li portano in Israele, tu scrivi, per usarli come trofei in una campagna elettorale in cui c'è una forte competizione a destra.
1: Sì, questo diciamo è il quadro politico israeliano. Il quadro più generale è che siamo di fronte a una sorta di extraordinary rendition, come facevano gli americani con chi era sospettato di terrorismo islamico dopo l'11 settembre del 2001. Solo che qui si applica a due persone che hanno promosso una manifestazione pacifica e non violenta in mezzo al mare, perché questo è la flottiglia, è un tentativo di rompere questo assedio alla striscia di Gaza, di portare aiuti ma anche di riportare l'attenzione a Gaza, dove sembra che il mondo pensi che è scoppiata la pace, ma invece manca l'acqua potabile e manca la corrente elettrica. Non si riesce a scavare nelle macerie, tantomeno a ricostruire le case. C'è una situazione, al di là del problema della questione palestinese, si continua a morire perché ci sono 800 morti da quando c'è stato il cessato il fuoco, mancano le cure mediche, insomma la situazione di Gaza è quella, e di questo ci dobbiamo occupare, ma ci dobbiamo occupare, siamo allarmatissimi, terrorizzato io direi, da quello che possono fare a Tiago Avila e a Saif Abukashev, perché sono due persone che da mesi, da un anno sono al centro di campagne orchestrate sulla base di elementi di intelligence americani e israeliani, per cui i legami con Hamas, i viaggi a Teheran, cioè è evidente che queste due persone sono state prese e colpite per educare tutti gli altri e sono a rischio di abusi gravissimi. Avrete letto anche voi il comunicato in cui si riportano le testimonianze delle persone che sono state rilasciate e che hanno fatto in tempo a vedere violenze e maltrattamenti, cioè, almeno su Saif. Insomma, la situazione è gravissima, così come è grave il trattamento che è stato riservato a quelli poi rilasciati, naturalmente, però è necessario che anche l'Italia si muova. Io mi auguro e conto che Spagna e Brasile, Saif è cittadino spagnolo e Thiago è cittadino brasiliano, facciano il possibile per avere la liberazione di queste due persone.
2: Sì, ecco, la condizione invece adesso degli altri, delle altre imbarcazioni che sono state fermate, qual è?
1: Le imbarcazioni che sono state fermate sono state lasciate alla deriva. Io non c'ero perché stavo sulla mia, ma chi era su quelle imbarcazioni dice che sono state anche danneggiate. So che ci sono stati dei tentativi di recuperarne almeno alcune, ma insomma credo che quelle barche la flottiglia le abbia perse, perché lo scopo, peraltro dichiarato, pubblicamente dichiarato dal governo israeliano, era ridurre l'ampiezza della flottiglia. Questo significa che la flottiglia funziona, cioè che se lì davanti si portano centinaia di barche è complicato fermarle senza sparare, ed è complicato sparare a cittadini di tutto il mondo che rischiano del loro per presentarsi lì davanti, e che quindi è quella la strada, una delle strade che si possono provare, che si può provare a percorrere per aprire questo benedetto corridoio umanitario sotto controllo internazionale, che è quello che la flottiglia vuole, e cioè sottrarre a Israele il controllo di ciò che entra, di ciò che esce da un territorio che occupa illegalmente.
0: È incredibile anche quello che sta succedendo in territorio europeo, cioè il fatto che le autorità greche non solo hanno permesso ma anche legittimato poi tutto questo, no? Questo ha stupito tutti e tutte. Non immaginavamo che questo blocco, quest'atto di pirateria avvenisse appunto come è avvenuto, nella forma in cui è avvenuto e così presto.
1: No, nessuno si aspettava l'abbordaggio. Dobbiamo ricordarci tutti che la prima Global Summit flottiglia lo scorso settembre, la notte tra il 23 e il 24 settembre, fu attaccata con i droni e le bombe assordanti qui nel mare a sud di Creta, a poche decine di miglia da dove c'è stato l'abbordaggio la notte tra mercoledì e giovedì scorsi, e che anche lì era parso molto strano, ma era un'operazione molto più contenuta, che i greci non si fossero accorti di niente. Stavolta è assolutamente impossibile. Oltretutto c'è il caso di un'imbarcazione Tam Tam che aveva lanciato un SOS prima di essere abbordata, perché aveva una avaria grave al motore, non poteva proseguire, ha chiesto l'intervento alla Guardia Costiera greca che non è intervenuta, e quelle non sono acque territoriali greche, ma sono acque SAR greche, cioè Search and Rescue, cioè sono è un'area in cui spetta al governo greco soccorrere chi è in difficoltà. Noi sappiamo che la Guardia Costiera greca è molto attenta in funzione antimigranti, e questa volta era girata dall'altra parte, ha lasciato fare a Israele, e poi la polizia greca ha trattenuto illegittimamente, direi, per diverse ore le persone che erano state rilasciate dalla marina israeliana mediante trasbordo su unità militari greche, e poi sbarcate qui in un porto qui vicino a Hierapetra, dove mi trovo io. È sotto gli occhi di tutti che la Grecia si comporta come un vassallo di Israele, consentendo a questo punto la deportazione, perché tale è in Israele, se avverrà, di Thiago Avila e di Saif Abukashek, che sono due persone che non potrebbero mai essere estradate legalmente da un paese aderente alla Convenzione Europea dei Diritti Umani come la Grecia è, perché rischiano evidentemente trattamenti inumani in Israele.
2: E quindi adesso come prosegue? Tu adesso sei appunto a Hierapetra. Ripartite, come si muove la flottiglia da adesso?
1: Allora qui per due giorni almeno non si muove nessuno, perché ci sono 20 nodi di vento e non c'è una condizione meteo per poter andare verso sud-est. La flottiglia è intenzionata a ripartire e credo che ripartirà, e vedremo che cosa succede, vedremo anche che reazioni, che risposte ci saranno dai governi europei, compreso il nostro, cioè dopo l'attacco con i droni dello scorso anno la Marina italiana mandò una fregata in eventuale soccorso alla flottiglia se ci fossero stati altri attacchi. Non era una scorta, si disse, sicuramente non era una scorta, ma insomma funzionava da deterrente, lo fece anche la Turchia contro eventuali attacchi che in effetti non ci furono fino all'abbordaggio davanti alle coste di Gaza. Vediamo che succede adesso, non mi sembra che c'è la stessa intenzione da parte del governo italiano, mentre c'è la stessa intenzione da parte della flottiglia. Io poi faccio il giornalista, sto qui, osservo, partecipo quanto mi pare, ma insomma non decido, certamente io, e vediamo.

Allora, eravamo in collegamento da Creta con Alessandro Mantovano, giornalista inviato del Fatto, presente con altri compagni e compagne, attivisti e attiviste sulla Global Sumut Flottiglia. Ci ha raccontato quanto avvenuto, appunto, l'abbordaggio in acque SAR greche e quanto sta avvenendo a due compagni della flottiglia, Tiago e Saif, quello che stanno rischiando stamattina. Gli occhi saranno puntati per lo più appunto su questo. Ci saranno, proveremo a fare ulteriori collegamenti con altre corrispondenze. Abbiamo aperto questa mattinata, questo 2 maggio, ricordandovi appunto la conferenza stampa di questa mattina alle 12 davanti alla Farnesina, proprio per la liberazione di Saif e Tiago, rapiti, lo ricordiamo, mentre erano in navigazione su una nave battente bandiera italiana. E appunto quello che ribadiamo con grande forza è che Saif e Tiago devono tornare a casa, Saif e Tiago liberi.

E allora siamo su Onda Rossa 87.9 questa mattina. Una rassegna stampa un po' particolare perché i giornali non sono in edicola, quindi seguiremo, cercheremo di farvi arrivare testimonianze soprattutto dalla Sumut Flottiglia, ma poi leggeremo anche pagine di riviste, articoli sulla politica e sulle dinamiche al momento attuali.

E allora niente, era sulla musica, ma giusto per dire che oggi una rassegna stampa un po' particolare perché i quotidiani non sono in edicola e quindi cercheremo di

portarvi testimonianze come già è stata quella del precedente collegamento, e proseguiremo così e leggeremo anche articoli da riviste settimanali per cercare di spiegare e raccontare quello che sta succedendo nel mondo.

E allora torniamo in voce mentre aspettiamo un altro collegamento sulla flottiglia. Leggiamo un articolo da Internazionale sul Libano. Tra gli sfollati del sud regna lo sconforto. Gli abitanti del Libano meridionale sono stati costretti a lasciare le loro case a causa dell'offensiva israeliana. Dopo il cessate il fuoco, molti provano a tornare, ma devono rinunciare. Seduta su una panchina del cortile del liceo Marsouf Saad a Sidone, nel sud del Libano, Nur fuma il narghilè. Quando è stato proclamato il cessate il fuoco, siamo partiti all'alba per tornare a Nabatiye, al-Fawqa, scusate la pronuncia, racconta la giovane madre di due gemelli di un anno. Si riferisce all'accordo raggiunto da Israele e Hezbollah il 16 aprile, poi prolungato fino alla metà di maggio. La nostra casa regge, ma la distruzione è enorme, non ci sono praticamente più strade, guidavamo su vetri e sabbia. E non c'è elettricità, racconta Nur. Pur determinata a restare, la famiglia ha resistito solo una notte. Era spaventoso, le esplosioni erano molto forti, gli israeliani facevano saltare in aria interi quartieri nei dintorni, ma lì eravamo senza internet e non sapevamo esattamente cosa stesse succedendo, aggiunge la donna. Il giorno dopo Nur è tornata al centro di accoglienza di Sidone. Suo marito, agricoltore, sta ancora cercando di raggiungere il sud per lavorare. Il grano è cresciuto bene, ma è inaccessibile, si rammarica. Molti sfollati come lei, sparsi sul territorio da quando è ricominciata la guerra tra Hezbollah e Israele il 2 marzo, hanno ripreso la strada verso sud dopo il cessate il fuoco, nonostante gli appelli alla prudenza delle autorità. Anche se sono abituati alla guerra, non si aspettavano uno shock così grande. A Kolaile non c'è più nulla, sussurra Aliyah con le lacrime agli occhi. Insieme alla sorella Fatima ha impiegato 8 ore per raggiungere il suo villaggio nel distretto di Tiro. Pensavamo di restare a qualsiasi costo, dice mentre arrotola foglie di vite in un'aula trasformata in rifugio. Abbiamo trovato un villaggio fantasma, la distruzione è totale, ben più grave che durante l'ultima guerra, dice riferendosi alle ostilità durate 2 mesi e concluse nel novembre 2024. Le case che non sono state distrutte sono state bruciate, le macerie ricoprono le strade e i boati delle esplosioni sono incessanti. Fatma non può tornare a Bayada. Gli israeliani occupano la mia casa da 2 anni. Hanno trascorso appena 2 ore sul posto prima di fare marcia indietro. Aliyah aggiunge, i miei pensieri vanno agli Shabab, come sono chiamati, i combattenti di Hezbollah. Spero che siano più al sicuro dopo il cessate il fuoco. Anche i loro vicini cercano di entrare dal villaggio di Tul, vicino Nabatiye, ma non ce l'hanno fatta. Originaria di Kfar Kila, villaggio al confine distrutto da Israele nel 2024, Haifa si era trasferita lì con 2 figli, il marito e il figlio maggiore, che non hanno voluto andarsene, sono stati feriti nell'attacco alla loro casa e ora sono ricoverati a Tul. Siamo dovuti tornare al centro di accoglienza di Sidone perché non avevamo un posto dove andare. Se trovo alloggio a Tul, ci tornerò per stare con loro. Chi ha perso tutto? L'ottantenne Muhammad ha cercato di tornare a casa sua a Tura, vicino Tiro, un villaggio relativamente risparmiato dal conflitto. È rimasto per alcuni giorni, ma alla fine è tornato a Sidone perché gli israeliani continuano a minacciare di bombardarci. Nei corridoi al centro di accoglienza alcune ONG distribuiscono razioni alimentari. Con un piatto in mano e un bambino piccolo e malato in braccio, Zainab si lamenta della permanenza. Mia figlia è asmatico, spiega. Originaria di Al-Bazuria, vicino Tiro, anche lei non ha esitato a tornare a casa appena è stato annunciato il cessate il fuoco. 2 ore di strada per ritrovarsi all'inferno, racconta. Una devastazione totale, un villaggio fantasma ancora immerso nel fragore delle esplosioni, inabitabile. C'è poi chi non può nemmeno permettersi di tentare un ritorno.
Intorno a un tavolo nel cortile alcuni uomini disoccupati giocano a carte, provengono da Kfar Kila, Ait al-Shab o altri villaggi di confine, oggi occupati dagli israeliani. Hanno perso tutto. Abbiamo speso i nostri pochi risparmi, nessuno ci aiuta, né i nostri partiti, né lo Stato libanese, dice uno di loro riferendosi alle formazioni sciite. Un altro, Jamil, chiede al governo di destinare aiuti materiali agli sfollati perché la situazione peggiora di giorno in giorno. Nel centro di accoglienza i volti sono tristi, gli occhi stanchi, i sorrisi malinconici. La leggendaria resilienza degli abitanti del sud del Libano è stata messa a dura prova dal nuovo esodo, dal fallito tentativo di rientro e dalle immagini di devastazione che li perseguitano. Sono rimasta delusa, sospira Nur, quando ho capito che ci restava solo il centro di accoglienza. È stato come se mi avessero pugnalata al cuore, conferma Zainab. Non per questo però ci hanno perso, però hanno perso la speranza di riprovarci. Quando ci sarà una vera pace, monteremo delle tende sulle rovine del villaggio e ricostruiremo le nostre case.

0: Allora, quando sono le 9.28 torniamo in diretta sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, torniamo a parlare della Global Summit Flottiglia, appunto sapete 175 persone sottratte con forza dalle barche con cui navigavano verso Gaza nel tentativo di rompere l'assedio, che sono ancora trattenute a Creta dalle autorità greche. E le prime testimonianze che arrivano raccontano anche di violenze deliberate a bordo della nave di Tel Aviv, su cui gli attivisti sono stati fatti salire dopo essere stati sequestrati. E c'è un team ovviamente legale internazionale che sta lavorando alla richiesta di misure urgenti sia di fronte alla giurisdizione nazionale che internazionale. Noi siamo al telefono con l'avvocata Tatiana Montella, appunto team legale della Global Summit Flottiglia. Buongiorno. Ci senti?
1: Sì, eccoti. Radioascoltatori.
0: Grazie. Buongiorno. Allora, raccontaci un po', voi avete depositato ieri un esposto presso la Procura di Roma affinché appunto vengano effettuati i dovuti accertamenti di soggetti responsabili e, come dire, di eventuali rilevanze penali. Lasciamo a te la parola.
1: Sì, in realtà poi gli esposti sono diventati due e nel frattempo abbiamo anche depositato un ricorso d'urgenza ex articolo 39 alla CEDURA. Vi racconto un po' come appunto è stato anticipato. Intanto le persone che sono state rilasciate in Grecia in questo momento si sono ricongiunti con gli altri, non sono quindi in stato di fermo in Grecia, hanno raggiunto il resto degli equipaggi, alcuni hanno fatto ritorno tramite Istanbul tra un gruppo di persone tra cui anche due italiani per far poi rientro nelle proprie famiglie. Come è stato appunto anticipato, a seguito dell'abbordaggio e del sequestro illegale, durante la navigazione che li doveva inizialmente condurre tutti verso la Palestina occupata, i territori palestinesi occupati, sono avvenute una serie di violenze a bordo nei confronti dei manifestanti, che si sono acuite nel momento in cui, rientrati in Grecia per lo sbarco, si è compreso che i due cittadini, uno palestinese spagnolo svedese che è Seif, e l'altro Tiago Avila, che sono entrambi delle figure di responsabile a livello internazionale anche della Global Summit, sono in realtà stati trattenuti ancora nella nave militare israeliana per essere portati in Israele e detenuti in Israele. Dovrebbero arrivare, se non sono già arrivati, nelle prime ore di questa mattina. Quindi noi ci siamo in particolar modo concentrati sull'immediatezza, appunto sulla richiesta di liberazione immediata di Seif e di Tiago. Le fonti giornalistiche israeliane dichiarano che Seif sarà trattenuto per ipotesi di rapporti con Hamas e quindi di terrorismo internazionale, e per essere quindi interrogato, mentre Tiago in relazione a delle azioni illecite. Noi abbiamo ritenuto, ovviamente il team nazionale lavora in stretto contatto con i team anche internazionali, quindi anche anche con i team di cittadinanza, no? Per esempio Seif è anche spagnolo. Abbiamo ritenuto di dover agire però anche in Italia depositando questi due esposti, perché entrambi, sia Tiago che Seif, viaggiavano su barche battenti bandiera italiana, che è la Eros 1, e per la giurisdizione internazionale sostanzialmente le barche battenti bandiera italiana, che si trovano anche in acque internazionali, sono da considerare nel territorio italiano, e quindi le eventuali violenze come il sequestro avvenuto si deve considerare come un sequestro di una persona avvenuta all'interno del territorio italiano. Per questa ragione abbiamo attivato la Procura della Repubblica di Roma, individuando oggettivamente il rischio di pericoli per l'incolumità e la tortura, confermate peraltro non solo da quello che è accaduto sulle imbarcazioni. Ci sono appunto diversi feriti, 34 persone sono state trasportate in ospedale con ferite di vario genere, ma pure perché ricordiamo che è in corso in Italia un procedimento penale attinente alla prima alla prima, diciamo, missione della Global, in cui oltre il sequestro, che anche in questo caso dovrebbe essere configurato, la rapina ed altri reati, vengono contestati anche il reato di tortura. Quindi noi riteniamo che, siccome c'è un rischio serio per l'incolumità fisica di queste di questi due attivisti, ci sia la necessità che a livello, diciamo, anche italiano ci sia pressione per la loro immediata liberazione, per far rientro il prima possibile nei paesi di provenienza. Ricordiamo che in particolar modo Sinf è appunto palestinese, e quindi oltre ad avere appunto cittadinanza anche spagnola e svedese, il che se qualora dovesse essere mai confermata in Israele l'ipotesi che circola appunto sui giornali di terrorismo internazionale, oggi sappiamo tutti che è stata applicata appunto la pena di morte in Israele per i cittadini palestinesi, quindi è la vita di Seif è così come anche quella di Tiago, ma in particolar modo evidentemente su questo passaggio, perché è applicabile solo eventualmente ai cittadini palestinesi accusati di terrorismo, rischia anche la pena di morte. Quindi per gli stessi profili, non vi dico le complessità giuridiche perché, diciamo, è complicato, abbiamo attivato anche la CEDU, che è la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, affinché sempre sollecitando, diciamo, l'intervento dell'Italia nella vicenda. Non siamo gli unici ad aver depositato ricorsi, diciamo, il team internazionale al lavoro da due giorni. Ovviamente in questo momento poi la priorità è assolutamente la liberazione di queste due di questi due attivisti, quindi sollecitazioni dal punto di vista politico, di attivismo, di mobilitazione, sono le uniche forme di garanzia immediata da attivare intorno a questa vicenda. Quindi la priorità rimane la mobilitazione politica, l'attenzione su questa vicenda qui, anche perché ci sono appunto tantissime altre imbarcazioni che stanno appunto comprendendo i prossimi passaggi della missione. In questo momento c'è una tempesta in Grecia, quindi sono fermi lì e si stanno, diciamo, riorganizzando, quindi l'attenzione deve essere molto molto alta. Scusate la lunghezza, ma erano un po' di cose.
2: No, assolutamente, ma ti volevo chiedere nello specifico l'azione delle forze israeliane configura, scusate, appunto ai sensi della legislazione italiana, una serie di ipotesi di reato, che quindi queste sono contenute negli esposti, giusto?
1: Questi sono contenuti negli esposti, questi sono esposti, diciamo, fatti nell'immediatezza per sollecitare in particolar modo la protezione di Seif e Tiago. Depositeremo poi un esposto che era, diciamo, un po' quello che abbiamo fatto anche per la precedente missione, che abbiamo depositato un esposto iniziale e poi a seguito col ritorno degli attivisti in Italia, una volta raccolte i narrati, ovviamente con delle procedure legali dei nostri assistiti, abbiamo poi depositato una querela su cui è stata configurata poi anche l'ipotesi di tortura. Sì, configurano diversissimi reati che vanno da danneggiamento al pericolo di naufragio, perché ricordiamo poi che le imbarcazioni sono state lasciate alla deriva e una, in particolar modo la Tantan, con tutto l'equipaggio, è stata lasciata in mezzo alle acque greche senza canali di comunicazione mentre stava per raggiungere una tempesta, e poi, diciamo, per fortuna sono stati in qualche modo soccorsi da Open Arms, che sta affiancando la missione della Sumud. Ovviamente per i reati vanno dal sequestro di persona alle ipotesi di danneggiamento, a pericolo di naufragio e probabilmente, come accaduto nella scorsa missione, nell'ipotesi di abbordaggio e tenuta, vabbè, in questo caso già ci sono state appunto anche lesioni e violenze avvenute già per le persone che erano state trattenute per le 24 ore, 30 ore sulla nave militare israeliana, e, diciamo, queste sono un po' le ipotesi configurabili. Bisogna poi vedere quando appunto depositeremo le esposti e le querele, cosa configurerà la, la procura, e se andrà, diciamo, anche se andrà a seguire, se lo sarà lo stesso pubblico che seguirà dei pubblici ministeri, anche questo esposto, che sul primo esposto avevano appunto già dichiarato e ipotizzato di dover indagare in relazione a questa ipotesi di reato.
2: Va bene, ti ringraziamo molto, chiarissimo, e continueremo ovviamente a seguire tutti i passi.
1: Mi raccomando, alta l'attenzione su Safe e Tiago, anche sul piano delle mobilitazioni. Ringrazio Radio Onda Rossa che è sempre sul punto, e saluto tutti i radioascoltatori.
2: Grazie a te e a voi per quello che state facendo.
1: Ciao.
0: Grazie, ciao, un abbraccio. Ciao.

E allora Onda Rossa di nuovo in voce dopo un'altra testimonianza sulla, su Maud Flottiglia e sugli aspetti legali di come ci si sta muovendo. Continuiamo la rassegna stampa, continuiamo sugli esteri, sempre da internazionale. Parliamo di Turchia, le ambizioni di Ankara all'interno della NATO. Gli avvenimenti mondiali hanno reso la Turchia un partner decisivo nella regione e i paesi dell'Unione Europea esitano a condannare l'autoritarismo del presidente Erdogan. Non è passato molto tempo da quando la Turchia era considerata un problema all'interno della NATO, eppure oggi gli alleati sembrano non stancarsi di sottolinearne la posizione cruciale. Quale ruolo può svolgere il paese ora che il sostegno di Washington è in bilico? Innanzitutto, tra i paesi della NATO, Ankara ha il secondo esercito più grande, dopo quello degli Stati Uniti, all'incirca 370.000 soldati. Inoltre ospita diverse basi NATO, dove sono stanziate truppe e sistemi radar. Nel marzo 2026 è diventata chiara anche l'importanza della NATO per la sicurezza turca, quando diversi missili balistici lanciati dall'Iran verso la Turchia sono stati abbattuti dal sistema di difesa aerea dell'Alleanza Atlantica. Ankara è preoccupata per un futuro della NATO senza gli Stati Uniti, ma ci vede anche delle opportunità, spiega Riccardo Gasco, coordinatore della politica estera presso il Centro Studi Istanbul. Pensa di poter colmare il vuoto di Washington, ma d'altra parte non può assumerne del tutto il ruolo. Basta pensare all'ombrello nucleare o alle capacità operative militari. La Turchia è una potenza media con ambizioni regionali, non una potenza mondiale come gli Stati Uniti. Secondo il ministro degli esteri turco Hakan Fidan, si sta discutendo su come evitare il ritiro degli Stati Uniti dall'architettura di sicurezza europea o almeno di limitarne gli effetti. Anche solo un ritiro parziale sarebbe devastante per l'Europa se non avvenisse in maniera coordinata, ha dichiarato a metà aprile. Da che parte? Non tutti i paesi europei che fanno parte della NATO sono entusiasti all'idea di un ruolo più importante per la Turchia. Un punto spinoso è il sistema di difesa aerea S-400, che nel 2017 Ankara ha acquistato dalla Russia, il maggiore avversario della NATO. Sarebbero in corso delle trattative per restituirlo al mittente, ma la questione non è stata risolta. Inoltre la Turchia non fa parte dell'Unione Europea e di conseguenza non partecipa al Fondo Europeo per la Difesa, SAFE, Security Action for Europe. La Grecia e Cipro vedono anzi una Turchia militarmente più forte come una minaccia. Durante tutto questo produce un messaggio in un certo senso contraddittorio. Considerata la realtà geopolitica in evoluzione in Europa e in Medio Oriente, abbiamo bisogno della Turchia, ha affermato il 21 aprile la commissaria europea per l'allargamento Marta Kos. Ankara è essenziale per le rotte commerciali e nelle relazioni con l'Ucraina, ma, aggiunto Kos, ci aspettiamo che faccia anche dei passi per venire incontro a noi e Cipro. La questione cipriota, l'isola è divisa tra Repubblica di Cipro e Repubblica Turca di Cipro Nord, occupata e riconosciuta solo da Ankara, non si risolverà in breve tempo, ma alcuni paesi stanno avviando accordi bilaterali con la Turchia. Gasco cita, per esempio, la collaborazione tra l'azienda italiana Leonardo, guarda un po', e il produttore turco di droni Baykar. Se l'iniziativa avrà successo, lo status della Turchia come partner affidabile nel settore della difesa sarà rafforzato, prevede l'analista. Gli sviluppi nella regione, in particolare l'invasione russa dell'Ucraina, hanno reso la Turchia talmente importante per i governi europei che questi non possono permettersi di pronunciarsi contro la repressione interna, aumentata negli ultimi anni, che ha portato all'arresto di numerosi politici del Partito Popolare Repubblicano, CHP, all'opposizione. La deriva autoritaria del paese non sarà dunque un tema centrale in occasione del vertice NATO che si terrà ad Ankara il 6 e 7 luglio prossimi, forse il più importante della storia dell'alleanza, secondo il ministro Fidan, che si aspetta che
la partecipazione del presidente statunitense Donald Trump. Per rispetto a livello personale nei confronti del nostro capo di Stato, Recep Tayyip Erdogan. E questo era l'articolo sulla posizione della Turchia all'interno della NATO su Internazionale del 30 aprile.

Ora proseguiamo dagli 87.9, sono le 9.50, continuiamo con la rassegna stampa, restiamo sugli esteri, sempre da internazionale, andiamo a parlare del Mali invece. Il 27 aprile 2026 il premier maliano Maiga è intervenuto pubblicamente per rassicurare la popolazione e commemorare il ministro della difesa Sadio Camara, ucciso negli attacchi dei ribelli cominciati due giorni prima. Il 28 aprile il capo della giunta ha incontrato l'ambasciatore russo. Mosca ha auspicato un rapido ritorno alla normalità nel paese dopo che i combattenti russi dell'Africa Corps avevano abbandonato la città di Kidal nelle mani dei separatisti Tuareg. E diciamo alterando ovviamente tutte le geometrie di potere in Mali, che anche pur essendo appunto remota e non molto seguita come situazione, è proprio in questi paesi che si bilanciano gli equilibri anche fra potenze. Andiamo a leggere l'attacco senza precedenti contro la giunta maliana. I ribelli jihadisti e separatisti Tuareg hanno lanciato un'offensiva su diverse città. Per la prima volta sembrano avere un obiettivo comune, far cadere il governo di Bamako. Dal colpo di Stato che aveva portato i militari al potere 6 anni fa, il Mali non aveva mai subito un attacco tanto vasto. Il 25 aprile 2026, i jihadisti del gruppo di sostegno all'Islam e ai musulmani GSIM, e i ribelli indipendenti Tuareg del Fronte di Liberazione della Zawad hanno condotto un'offensiva simultanea in almeno 6 località distanti tra loro centinaia di chilometri, tra cui la capitale Bamako, infliggendo un colpo senza precedenti alla giunta del generale Goita. All'inizio i ribelli del GSIM hanno attaccato il cuore del potere militare maliano, la città guarnigione di Kati, che si trova a una decina di chilometri a nord di Bamako. L'attacco è cominciato all'alba con un camion bomba esploso vicino alla residenza del ministro della difesa, il colonnello Sadio Camara, molto vicino a Goita. Colonna portante della giunta militare, artefice del riavvicinamento tra Bamako e Mosca, Camara è morto a causa delle ferite riportate. Nell'attentato sono morti anche la sua seconda moglie, uno dei figli e 17 soldati. La deflagrazione ha distrutto anche una moschea nelle vicinanze con dei fedeli all'interno. Per tutta la giornata si sono susseguite sparatorie alla periferia di Bamako, in particolare vicino all'aeroporto. Nel pomeriggio l'esercito ha affermato di aver respinto l'assalto, indicando che la situazione era sotto controllo. Intanto, 1200 km a nord-est, jihadisti e combattenti dell'FLA hanno preso il controllo di Kidal, roccaforte storica dei ribelli indipendentisti Tuareg, che erano stati cacciati da lì nel novembre 2003 dall'esercito maliano e dai mercenari russi della compagnia Wagner. Durante l'attacco del 25 aprile, i militari maliani e i loro alleati russi dell'Africa Corps, l'organizzazione che ha sostituito la compagnia di sicurezza privata Wagner dopo la morte del suo fondatore Prigozhin, si erano trincerati nell'ex campo dei soldati francesi dell'operazione Barkhane, partiti nel 2021, e dei caschi blu della MINUSMA, la missione di stabilizzazione delle Nazioni Unite, ritirati nel 2023. Il giorno dopo i russi hanno negoziato con l'FLA la loro ritirata dalla città e andandosene hanno lasciato dietro di sé le armi pesanti. L'FLA e il GSIM hanno annunciato di essere penetrati anche nella più grande città del Mali settentrionale, Gao. Le nostre forze sono ormai presenti all'interno della città dopo aver neutralizzato diverse postazioni in periferia, ha affermato il portavoce dell'FLA, Mohammed El Maud Ramdane. Passate alcune ore, gli assalitori sono ripartiti dopo aver inviato delle unità a pattugliare la città, dice un abitante.
Il 26 aprile era tornata la calma. Gao è sotto il controllo dell'esercito, ha detto un altro residente raggiunto al telefono. Si vedono gli aerei decollare dall'aeroporto. Nel corso dell'offensiva, il Xim ha sbaragliato anche la postazione militare di Burem sulle rive del fiume Niger e attaccato le città gemelli Mopti e Savaré, che distano tra loro una decina di chilometri nel centro del paese. La situazione era molto tesa. Sparavano da tutte le parti, i proiettili sibilavano in ogni direzione. Il gruppo più potente del Sahel, il Xim, affiliato ad Al-Qaeda e guidato dal Tuareg maliano Iyad Ag Ghali, è senza dubbio il gruppo armato non statale più potente del Sahel. Per la prima volta, con questo assalto multiplo, gli islamisti e gli indipendentisti del fronte di liberazione dell'Azawad, che hanno obiettivi ben distinti, mostrano apertamente la loro alleanza contro un nemico comune, l'esercito maliano. Nel suo comunicato di rivendicazione, l'organizzazione jihadista indica che la vittoria è frutto di un coordinamento con i fratelli dell'FLA, che sono definiti partner. Insieme stiamo operando una trasformazione al servizio della religione, del paese e del popolo, ha proclamato il Xim. Non sono più semplici attacchi di disturbo o mere dimostrazioni di forza. Il Xim, che di fatto domina già le zone rurali del nord e del centro del Mali, dimostra di voler ormai rovesciare il governo di Bamako. Nel comunicato, inoltre, il gruppo islamista ha rivendicato l'attacco contro la sede del presidente maliano, Assimi Goïta. La credibilità della giunta militare, che aveva giustificato il suo golpe con la necessità di un'azione militare decisa contro i jihadisti, è seriamente compromessa. Anche se è prematuro trarre conclusioni sull'attacco del 25 aprile, sembra che proprio i russi, i principali partner in materia di sicurezza del regime di Bamako, non siano stati capaci di contrastare efficacemente un'offensiva senza precedenti. Gli assalitori hanno l'ambizione di mantenere il controllo di una parte delle città attaccate. Da quando occuparono il nord del Mali nel 2012 e 2013, i jihadisti non hanno più governato un centro urbano. Il controllo dello spazio aereo e la potenza di fuoco dell'esercito francese fino al 2020 e successivamente dell'esercito maliano e delle forze russe hanno impedito agli insorti di mantenere a lungo il controllo di una posizione fissa. Il ritorno a una strategia di governo delle città segnerebbe un importante cambiamento. La guerra in Mali assumerebbe una nuova dimensione, riportando il paese indietro di 13 anni. E questo era l'articolo sul Mali di Internazionale.

E allora di nuovo in voce, oggi appunto rassegna stampa senza quotidiani, quindi saltiamo da una rivista all'altra, da settimanali e riviste, quindi adesso andiamo a leggere un articolo su Left, sempre su Israele, Cisgiordania, armati di Bibbia contro la Cisgiordania. Da Gerusalemme, la storica dell'arte Carla Benelli parla senza esitazioni di genocidio culturale palestinese. La distruzione e l'annessione del patrimonio da parte di Israele non riguardano solo la striscia di Gaza. E questo è l'articolo di Simona Maggiorelli, appunto, su Left. L'agghiacciante sterminio della popolazione palestinese che scorre davanti ai nostri occhi non conosce tregua, anche dopo il cessate il fuoco. Purtroppo, con la guerra di aggressione al Libano e all'Iran da parte di USA e Israele, se ne parla sempre di meno sui media mainstream. E mentre Trump vagheggia di una Gaza a Lago, resort di lusso costruito su 70.000 cadaveri, continuano le azioni israeliane per cancellare anche le ultime tracce del millenario patrimonio artistico della striscia di Gaza e per annettere i siti archeologici della Cisgiordania, perché lo dice la Bibbia. Così anche l'archeologia per il governo Netanyahu e per i coloni diventa un'arma di guerra. Per avere in diretta il quadro dell'evolversi drammatico dell'uso e dell'abuso dell'archeologia per giustificare l'annessione della Cisgiordania, già validato dalla Knesset, il Parlamento israeliano, basta andare sul sito dell'organizzazione israeliana Emek Shaveh, che da molti anni denuncia gli attacchi dei coloni e non solo al patrimonio culturale palestinese. Per approfondire abbiamo cercato la storica dell'arte Carla Benelli, che da tanti anni vive a Gerusalemme e lavora per la preservazione del patrimonio palestinese ed è impegnata in progetti di empowerment e autosussistenza della popolazione palestinese con la ONG Proterra Sancta. Carla Benelli, cosa resta del patrimonio culturale di Gaza, fra le più antiche città del Mediterraneo devastata in larga parte, rasa al suolo da attacchi dell'esercito israeliano? In un monitoraggio dell'UNESCO uscito a gennaio del 2026 si denunciavano almeno 150 siti culturali importanti danneggiati dai bombardamenti.

bombardamenti. Gaza aveva un patrimonio culturale di un valore straordinario che è stato attaccato ferocemente e non solo oggi. Nel 1948 Gaza contava circa 80.000 abitanti. Poi, dopo la Nakba, è stata raggiunta una massa importantissima di rifugiati, 2 milioni di abitanti su un territorio di massimo 6 km per 40 di lunghezza. Una massa umana sicuramente sproporzionata rispetto al territorio e anche il patrimonio ne ha risentito. Consideriamo che la striscia di Gaza, che collega Asia, Africa, Europa, è un crocevia nord-sud-est-ovest ed era uno dei porti principali dell'antichità, ha un'importanza enorme. Quali sono i siti simboli di questa devastazione? Chiede appunto Simona Maggiorelli a Carla Benelli, archeologa di Gerusalemme. È difficile dire, come accennavo, È difficile dire, come accennavo, c'è un importante monitoraggio dell'UNESCO, ma non è facile sapere per quali sono le vere condizioni del patrimonio, perché il territorio è stato distrutto in modo sistematico dall'IDF, l'esercito israeliano, che peraltro vieta l'accesso di missioni apposite, di esperti e di studiosi. Gli studiosi gazawi sopravvissuti sono dovuti fuggire. Cosa sappiamo? Nel palazzo Al-Pasha, costruzione mamelucca del XIII secolo, sede del museo archeologico, i 17.000 reperti sono tutti scomparsi. Che è successo? Chi li ha presi? Dove sono finiti? Non lo sappiamo. Ma potremmo parlare anche della grande moschea Omari, la più antica di Gaza. La tradizione racconta che era un tempio pagano, diventato poi chiesa bizantina, poi trasformata in moschea. Ci sono le foto dei danni, purtroppo possiamo esserne certi. Quanto ai mosaici, mantengono un po' di speranza. Questi pavimenti musivi bizantini erano già preservati sottoterra, benché gli edifici fossero crollati. Più in generale, però, non dimentichiamo le condizioni inumane in cui vive la popolazione superstite a Gaza. Di certo non si può occupare del patrimonio perché è troppo impegnata a cercare di sopravvivere. In situazioni in cui non arrivano le medicine, non arrivano gli aiuti di base alle persone più fragili, pensare al patrimonio culturale, come sempre, può sembrare un lusso. Sappiamo realmente quanto il patrimonio culturale sia fondamentale per l'identità di un popolo e quindi quanto la conservazione serva, anche in parte, a contrastare il genocidio. C'è chi ormai da tempo parla di un vero e proprio genocidio culturale in Palestina. Che ne pensa? Purtroppo è una realtà. Riguarda la striscia di Gaza, ma anche la Cisgiordania. La situazione dei siti archeologici in Cisgiordania era già grave da molto tempo. Fin dal 1967 il patrimonio culturale è stato attaccato da Israele per accaparrarsi le risorse. Oggi il governo israeliano parla esplicitamente della Cisgiordania in termini religiosi, chiamandola Giudea e Samaria. Questo governo messianico ha fatto della lettura della Bibbia la ragione della propria esistenza. Il patrimonio della Cisgiordania è considerato patrimonio biblico, per loro è centrale. È una storia che ha radici antiche, fin dal 1967. Molte colonie sceglievano proprio i luoghi legati alla tradizione biblica per insediarsi. E quindi aver dato la priorità in Israele alla valorizzazione e al racconto biblico ha significato che nel tempo questi luoghi hanno preso una connotazione che si è sempre più staccata dalla narrazione locale, dalla comunità. Il motto israeliano è sempre stato: intanto io colonizzo, siano pure i resti di un monastero, i resti di una fortezza, qualsiasi cosa mi serva, questo intanto me lo prendo, perché comunque è una risorsa. Su tutto questo, come si è innestata la costruzione del muro di separazione costruito fin dal 2002, simbolo dell'apartheid imposto ai palestinesi? Il muro di separazione tra i territori palestinesi e Israele significa 8 metri di cemento che procede per quasi 700 chilometri. Non è stato costruito lungo la linea verde, la linea dell'armistizio del 1949. In quel caso sarebbe di 320 chilometri.
Qui abbiamo 700 chilometri di un muro di cemento che entra dentro, traccia enclave e, guarda caso, si prende pezzi di patrimonio. Rispetto a questo progetto, l'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023 è arrivato come una manna dal cielo per il governo israeliano. Poi le due guerre del Libano e all'Iran hanno accelerato la conquista della Cisgiordania e l'annessione. Con il nuovo provvedimento israeliano che lancia The Judea and Samaria Heritage Authority, il patrimonio culturale diventa ulteriormente uno strumento politico. Il patrimonio culturale è da sempre uno dei mezzi più facili con cui giustificare l'annessione. Mentre parliamo, la legge deve fare ancora tutta una serie di passaggi, ma ciò non ne toglie la gravità. Questa authority avrebbe direttamente il controllo di tutto il patrimonio culturale anche nelle aree A e B, annulla gli accordi di Oslo, segna un'annessione di fatto. Se nessuno li ferma, la gestione del patrimonio culturale sarà direttamente fatta da Israele e soprattutto dai coloni, senza presenza aggressiva che in Cisgiordania è cresciuta molto. Sono diventati violentissimi anche millantando che i palestinesi non badino, che distruggano il patrimonio. Sulla base di questa calunnia, Israele dice di sentirsi in dovere di proteggere la storia ebraica. Si fa sempre riferimento a questo, salvaguardare la storia ebraica, ma come se la storia ebraica fosse l'unica. Sì, ma non è la verità storica. Questo territorio è stato un territorio che ha avuto 13 secoli di Islam, ha avuto un secolo di crociati, ha avuto secoli di cristianesimo. Questo loro fare riferimento solo alla salvaguardia, alla conservazione del patrimonio ebraico, significa anche cancellare la varietà di questo territorio, la sua ricchezza multiculturale. Se si studia la storia di questa regione, si capisce che, senza voler togliere niente a nessuno, non è una questione di primogenitura. Questo è un territorio che nei millenni è stato attraversato dalle più grandi civiltà del mondo, dove tutti si sono confrontati, tutti hanno lasciato una parte di sé. Renderlo un territorio esclusivo è una perdita enorme per la storia collettiva. La Palestina, peraltro, non ha nulla dal punto di vista materiale, oltre al suo patrimonio culturale e immateriale. Non ha petrolio, non ha acqua, non ha grandi risorse. Ma la sua storia è impressionante. Da qui sono passati gli antichi Egizi, gli Assiri, i Romani e altri. Su Gaza incombe anche un altro spettro, quello di una ricostruzione artificiale, senza memoria, prospettata dal trampiano Board of Gaza. Sì, ma già adesso la linea gialla significa che Gaza sarà un ghetto, perché al di là delle immagini, delle ipotesi americane, quello che vediamo già è che Gaza è ridotta a un ghetto, una tendopoli che chissà per quanti anni è destinata a stare lì con tutta la popolazione ammassata. E nel frattempo Israele si è presa la striscia più importante, che diventerà zona cuscinetto. Lo stesso purtroppo sta succedendo nel Libano del Sud. Anche lì già adesso alcune delle fasce più radicali dei coloni vogliono imporsi ed avanzare con lo stesso obiettivo. Dicono esplicitamente: andiamo a cercare il patrimonio ebraico anche nel sud del Libano, perché questo ci permette di avere una motivazione di colonizzazione. È già successo sulle alture del Golan. Purtroppo, dobbiamo dirlo, ha funzionato già nel passato perché nessuno li ha fermati. Noi non abbiamo mai chiesto a Israele di rispondere. E questo era l'articolo sul Left, sulla guerra anche culturale che Israele fa verso i paesi vicini, la Palestina, Gaza, Cisgiordania, Libano. Ancora un altro po' di musica e poi ritorniamo in voce.

E allora, quando sono le 10:26, torniamo in diretta sugli 87.9. Ieri era primo maggio, molto si è speso, molte parole sul lavoro, il lavoro che appunto è intermittente, che non c'è, che è precario. Parimenti appunto rispetto ai dati presentati dall'Istat, l'intermittenza del lavoro aumenta anche a prescindere dalla tipologia contrattuale, perché anche le condizioni del cosiddetto lavoro stabile oggi interessa realtà lavorative che stabili lo sono da un punto di vista contrattuale, per esempio i soci di cooperative, gli stagionali, però senza tener conto che grazie al Jobs Act ogni lavoratore e lavoratrice può essere soggetto a licenziamento ogni momento, anche se assunto a tempo indeterminato, e questo è il grande regalo che ci fece il governo Renzi, oltre a appunto che si è inserito nel solco della deregolamentazione che dal 97, ormai 30 anni fa, quindi dal pacchetto 3 in poi, ci racconta la cronistoria di un precipizio, di un baratro dei diritti sul lavoro. E lo ricordiamo, i recenti dati parlano appunto anche di una disoccupazione importante tra i giovani, e ci chiariscono, se mai ce ne fosse ancora bisogno, che la deregolamentazione del mercato del lavoro, che è imperversa appunto ormai da 30 anni, ha prodotto risultati devastanti a cui assistiamo. Dal pacchetto 3, la legge Fornero, che lo ricordiamo ha ridotto la possibilità di reintegro del lavoratore in caso di licenziamento ingiustificato, con la legge 92 del 2012, e poi appunto il Jobs Act prima citato, varato dal governo Renzi, lo ricorderete, che ha previsto una maggiore libertà nell'uso del contratto al lavoro a tempo determinato e di fatto l'abolizione dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. Questi provvedimenti specifici renziani hanno rappresentato di fatto il triste epilogo di una storia trentennale segnata da un progressivo indebolimento della classe lavoratrice e chiaramente conseguentemente della penalizzazione dei salari. Si parla appunto del salario giusto in questi giorni, presentato appunto proprio di primo maggio, avrete avuto modo di sentire e di ascoltare, in questo decreto i 960 milioni stanziati vanno alle imprese e i lavoratori non prenderanno a un euro, continuando a nel solco dell'idea che gli incentivi alle imprese producano automaticamente nuova occupazione, che le evidenze empiriche hanno già dimostrato da anni non reggere, non essere veri. Semplicemente si danno i soldi se un'azienda assume. Il problema è che questo decreto, così come gli altri passati, non affronta il nodo centrale del lavoro oggi in Italia, cioè la questione di salari bassissimi, e nessun decreto appunto che mette in tasca un euro in più. Un peso fiscale che continua a crescere proprio su chi lavora e anche su chi è pensionata, con una tassazione, sappiamo, assolutamente non equa, quindi con le grandi rendite appunto non tassate, finanziarie, immobiliari, profitti tassate meno dei lavoratori dipendenti. Allora, su questo

I dati li avrete ascoltati ieri, non torniamo su questo, vi volevamo segnalare in questa rassegna stampa un po' bislacca un articolo interessante di, a firma di Shari Giordano sul sito di macchinaderivaprodi.com sull'overemployment, cioè sul lavorare extra, dal titolo Overemployment, atto di rivolta o ennesima forma di individualismo. In questo articolo Giordano interroga una delle trasformazioni più ambigue del lavoro contemporaneo, che di fatto interessa sia chi è precario, sia le cosiddette partite IVA o finte partite IVA, cioè l'overemployment, cioè la pratica di svolgere più impieghi simultaneamente, spesso senza dichiararlo. Più che essere semplicemente una strategia individuale, scrive Giordano, l'overemployment va letto come sintomo di una sfiducia reciproca tra lavoratore e impresa, di un contratto sociale che si è rotto, in cui chi lavora si percepisce come una risorsa usa e getta, facilmente sostituibile, mentre l'azienda si sente sotto attacco da una forza lavoro di cui non può fidarsi e di cui non può fare a meno. In questo spazio si ridefiniscono flessibilità e potere, i lavoratori sfruttano margini organizzativi e tecnologie, inclusa l'intelligenza artificiale generativa, per moltiplicare gli incarichi, mentre le aziende rispondono con nuove forme di controllo. Ma, prosegue Giordano, questa flessibilità è fragile e profondamente individualizzata, difficilmente si traduce in miglioramenti strutturali delle condizioni o in conflitti sul lavoro. Al contrario, produce sovraccarico, isolamento, una frammentazione dell'identità professionale con un prezzo altissimo in termini di salute e vita sociale. L'overemployment appare così come una risposta razionale a un sistema instabile, ma è anche come il suo riflesso più estremo, un adattamento che invece di trasformare il lavoro ne interiorizza le contraddizioni. Ecco, siccome se ne parla poco, ci sembrava utile segnalare questa riflessione appunto di Giordano, che potete trovare su la rivista appunto di Deriva Pro di Macchina. È una rivista online, il sito è www.macchina-derivaprodi.com. Dopodiché, vogliamo andare su quanto avviene, sui riflessi che quanto sta avvenendo in Iran, nella guerra, con la guerra in Iran, avrà su di noi. Nello specifico, Alessandro Volpi firma un articolo dal titolo Emirati fuori dall'OPEC, perché a perderci saremo noi. La decisione degli Emirati di uscire dall'OPEC è una cattiva notizia per la pace e una buona notizia per i monopoli navali e assicurativi. Quest'articolo di Alessandro Volpi lo trovate sulla rivista all'interno della rivista online Valori, valori.it. Scrive Volpi: l'uscita degli Emirati Arabi Uniti dall'OPEC, prevista per il prossimo 1° maggio, rappresenta un dato molto rilevante. Al di là delle ragioni politiche di dissidio con l'Arabia Saudita, il vero elemento che ha accelerato la decisione è stata la guerra in Iran e la chiusura dello stretto di Hormuz. Gli Emirati, che garantiscono circa il 6% delle esportazioni globali, sono infatti assai meno dipendenti di altri paesi del Golfo dal passaggio attraverso lo stretto, poiché dispongono di un loro oleodotto che porta il petrolio fino al Golfo di Oman. Uscire dall'OPEC permetterebbe così agli Emirati di aumentare le proprie esportazioni, passando dagli attuali 2,9 milioni di barili a 5 milioni al giorno, oltretutto con prezzi inferiori a quelli di altre realtà vicine. Anche per i costi bassissimi di estrazione, decisamente più ridotti rispetto a quelli dell'Arabia Saudita, che peraltro dispone di un'unica pipeline, il cui terminale nel Mar Rosso. Ciò significa che per arrivare nei grandi mercati il petrolio saudita deve passare dall'altrettanto pericoloso stretto di Bab el-Mandeb, il lembo di mare fra Yemen e Djibouti. In questo senso, gli Emirati, prosegue Volpi, dove il petrolio è gestito dalla società statale ADNOC, possono trarre importanti benefici dal prolungarsi della guerra, e certo non a caso stanno facendo pressione sugli Stati Uniti per intensificare l'impegno militare contro l'Iran. In tale ottica, per gli Emirati, la minore dipendenza da Hormuz può consentire anche una maggiore capacità di pressione in termini finanziari nei confronti delle società energetiche estere, per ottenere condizioni decisamente favorevoli dalla concessione di quote di partecipazione ai vari giacimenti interni.
Quello che emerge da questa situazione è il rapido spostamento delle forniture di petrolio e di gas dai gasdotti e dagli oleodotti in direzione dei trasporti marittimi. Il problema, di fronte al determinarsi di una simile situazione, è costituito dal fatto che ad oggi non esiste a livello globale una flotta sufficiente a operare un così gigantesco trasporto di flussi di gas e di petrolio. Le superpetroliere, quelle in grado di trasportare 2 milioni di barili, sono circa 900. Di queste, una percentuale rilevante, quasi una su 5, ha più di 15-20 anni e in molti casi fa parte della cosiddetta flotta ombra, impiegata per aggirare le sanzioni in paesi come Iran o Russia. Le navi casiere per il trasporto del GLN sono invece circa 700, quindi in entrambi i casi ci troviamo di fronte a flotte del tutto insufficienti per spostare i flutti dalle condutture al trasporto marittimo. Oltretutto, il passaggio da oleodotti a gasdotti, a petroliere e a metaniere rende di fatto questi idrocarburi ancora più dannosi per il clima, poiché oltre alle emissioni legate all'estrazione, alla raffinazione e alla combustione, occorre aggiungere anche quelle provocate dai trasporti, il che aggrava ulteriormente il riscaldamento globale, accelerando la crisi che ne deriva. Ci sono poi due ulteriori problemi derivati dall'uscita degli Emirati dall'OPEC e dallo spostamento verso il trasporto marittimo degli idrocarburi, prosegue Volpi. Il primo è costituito dalla fortissima concentrazione delle flotte nelle mani di pochissimi grandi armatori, capaci così di incidere in maniera determinante sui prezzi. Per quanto riguarda il petrolio, i principali player sono tre: Sinokor Merchant Marine, la marina di Sinokor Merchant, compagnia di navigazione sudcoreana che tra il 2025 e l'inizio del 2026 ha condotto una massiccia campagna di acquisizioni, diventando di fatto il più grande singolo operatore commerciale al mondo, e ad oggi controlla o gestisce una flotta stimata tra le 80 e le 100 superpetroliere. Poi ci sono altri due, che sono la COSCO Shipping Energy Transportation e la China Merchants Energy Shipping, che sono due colossi statali cinesi che sono tra i primissimi proprietari al mondo. Per quanto riguarda le navi gasiere, invece, le principali società sono la Qatariota Nakilat, il più grande proprietario al mondo di metaniere, con una flotta attuale di circa 70 navi, e la giapponese Mitsui O.S.K. Lines, con circa 105-107 navi tra proprietà, joint venture e gestione. Il secondo problema è invece rintracciabile nell'altrettanto assoluta centralità dei grandi broker assicurativi, e anche qui si configura un ulteriore pericolo di monopolio. Le principali società assicurative che operano nel campo del trasporto marittimo degli idrocarburi sono Maersk, Aon, Willis Towers Watson, e qui la proprietà è decisamente concentrata. In tutti e tre i casi i principali azionisti, infatti, sono i tre grandi fondi, BlackRock, Vanguard e State Street, con quote che oscillano tra il 20 e il 25%. La decisione degli Emirati Arabi Uniti di uscire dall'OPEC mette quindi in evidenza quanto la geografia sarà decisiva nel definire i destini dell'economia del pianeta, ancora dipendenti dai combustibili fossili. Senza i flussi di idrocarburi da gasdotti e oleodotti provenienti da aree limitrofe, si accentuerà il trasporto marittimo e con esso si condenseranno i monopoli navali e assicurativi, con il risultato che l'approvvigionamento di gas e petrolio sarà sempre più limitato e più costoso.

Mercedes Sosa.

Bene, 10.43, state sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa, ne approfittiamo ancora in questo tempo che ci resta per tornare sulla questione del lavoro, lo facciamo a partire da due articoli che potete trovare su Altra Economia online, sul sito www.altraeconomia.it, che hanno fortemente a che fare con il lavoro e nello specifico con la crisi Stellantis, che è il risultato ad oggi di un capitalismo rapace, di una gestione inadeguata che ha privilegiato dividendi per gli azionisti, lo ricordiamo 23 miliardi dal 2021 al 2024 a scapito di lavoratori e lavoratrici, con un massiccio ricorso alla cassa integrazione pagati da tutti noi, con una deindustrializzazione, una delocalizzazione importante che negli anni è avvenuta. E due articoli su Altra Economia su questo tema, il primo di Marta Bai e Michele Luppi, pubblicato ieri, proprio 1° maggio, l'eredità tossica del declino industriale di Stellantis a Cassino. Negli anni 90, scrivono appunto Abba e Luppi, lo stabilimento laziale aveva 12.000 dipendenti, oggi sono 2.100. Ogni posto di lavoro ne creava 6 di indotto, oggi 3. Le impressionanti foto dall'alto di Place Marks restituiscono la crisi sociale di un intero territorio. C'è una strada, scrivono, che racconta bene quale rischia di essere la parabola dell'industria dell'auto a Cassino, in provincia di Frosinone, nel Lazio, nei prossimi decenni. Si chiama Via Ceresa ed è situata nell'area della cittadina laziale che attraversa la zona industriale del comune di Villa Santa Lucia, a breve distanza dal grande impianto Stellantis di Piedimonte San Germano. Percorrendola ci si trova di fronte allo stabilimento 6, un edificio ormai abbandonato dove fino a pochi anni fa si producevano le componenti per le automobili assemblate nell'impianto principale. Proseguendo si trova poi lo stabilimento tipografico dell'ex Roto Centro Sud, dove per anni sono stati stampati i quotidiani del gruppo Ciarrapico, a cui il Tribunale di Cassino ha messo i sigilli nell'ottobre del 2025. E questo è appunto l'incipit di questo articolo, che poi prosegue raccontando come lo stabilimento di Cassino attraversi una profonda crisi produttiva e occupazionale e nei primi mesi del 2026 con una produzione al 10-20% della capacità e appunto anche in questo caso un uso massiccio della cassa industriale. La produzione è ai minimi storici, con l'indotto in seria difficoltà e incertezze sui futuri modelli elettrici attesi non prima del 2027. La crisi colpisce circa i 2.100-2.200 lavoratori e lavoratrici diretti, con un forte impatto negativo, lo dicevamo appunto, sull'indotto metalmeccanico, perché parliamo di circa 70% delle aziende collegate e si discute appunto di una possibile riorganizzazione che vedrebbe lo stabilimento trasformarsi in un polo centrale per componenti, quindi presse e plastiche, riducendo invece l'attuale perimetro produttivo pur mantenendo l'attività per Alfa Romeo e Maserati. Chiaramente gli investimenti risultano insufficienti, non ci sono garanzie sui volumi produttivi per evitare la desertificazione industriale del sito. Su un tema simile ci spostiamo dal sito di Cassino, che è appunto storico della produzione della Fiat e poi di Stellantis, successivamente, insomma, anche se cambia il nome, ma la sostanza resta questa, per passare ad un altro approfondimento sempre sul sito dell'Altra Economia di Luca Rondi, anche questo pubblicato ieri, dal titolo Da Stellantis a Leonardo, le sirene del riarmo per una Torino in piena crisi industriale. Quindi parliamo di due territori su cui ha fortemente insistito Stellantis e che su cui adesso invece insiste una desertificazione industriale di non poco conto. Nel capoluogo piemontese gli impiegati del settore automotive sono sempre meno. Dai 60.000 della Fiat nel 1960 ne restano poco più di 12.000.
cioè, i paragoni del, tra gli anni sono incredibili. Le vendite di Iveco Group e Tata ne mette a rischio altri 6.000. In questo contesto Leonardo annuncia 400 nuove assunzioni e vanta legami sempre più stretti con le istituzioni pubbliche, università in primis. I sindacati avvertono che l'aerospazio non risolverà la crisi occupazionale. Sono meno di 10 km in linea d'aria quelli che a Torino separano la Porta 2, storico ingresso del fu stabilimento Fiat nel sud della città, dalla cancellata che circonda la sede da oltre 116.000 metri quadrati della Leonardo SPA in Corso Francia. In questi due luoghi si vedono localmente tante dinamiche che si osservano anche su scala globale. Il capoluogo piemontese, simbolo della crisi dell'automotive e del rilancio del settore militare, è un punto di osservazione privilegiato per analizzare gli effetti quotidiani del declino produttivo sul tessuto sociale e per studiare come quel pubblico, svuotato di risorse, provi a stringere alleanze con il privato per sopravvivere. Ma è anche un territorio che subisce decisioni prese a centinaia di chilometri di distanza. C'è tutto questo oggi nella città che vive una crisi industriale senza precedenti. Oltre quella Porta 2 dello stabilimento di Mirafiori, la situazione è infatti drammatica. Dalla fusione tra Peugeot, Société Anonyme e FCA in Stellantis dal 2021, le fuoriuscite di personale sono state più di 6.000 con bonus fino ai 100.000 euro, lasciando in attività poco più di 12.000 lavoratori e lavoratrici, di cui circa 5.500 impiegati. Lo stesso vale per l'indotto. Si stima in 20 anni un crollo di 30.000 lavoratori e lavoratrici solo per il settore meccanico. La fine è vicina. Se Stellantis non annuncerà la produzione di nuovi modelli in meno di 2 anni, servirà di nuovo la cassa integrazione, spiega Gianni Mannori, sindacalista della FIOM CGIL. In poco più di 50 anni il cuore industriale del capoluogo piemontese ha ridotto dell'80% le persone impiegate rispetto al picco di 60.000 operai del 1971. Ma non è l'unica strategia messa in atto da Exor NV, società della famiglia Agnelli e socia di riferimento di Stellantis, che ha avuto impatto sul territorio. A metà luglio 2025 il colosso di diritto olandese ha venduto per 3,8 miliardi di euro la divisione veicoli di Iveco Group, che vede attivi a Torino oltre 6.000 dipendenti, all'indiana Tata Motors. Il loro posto è salvo per 2 anni. L'accordo di vendita prevede per questo periodo il divieto di riorganizzazione aziendale, ma il futuro è incerto. Ed è in questo contesto che il presente in città ha un nome ben identificabile, Leonardo, che conta in totale 4.000 addetti divisi tra 2.200 nella sede di Caselle e i restanti nello stabilimento cittadino di Corso Francia. A questi si aggiungono, secondo i dati comunicati dalla società stessa ad Altra Economia, 1.200 dipendenti a Cameri, Novara, e circa 1.100 addetti di Thales Alenia Space, joint venture tra Leonardo e la società francese Thales SA, che opera nel settore spaziale, mentre non è noto quanti siano gli impiegati diretti di MBDA SPA, uno dei più importanti consorzi europei che costruisce missili e tecnologie per la difesa, di cui Leonardo detiene il 25% della proprietà insieme ad Airbus e Bae Systems. Proprio da MBDA arriva il nuovo amministratore delegato Lorenzo Mariani al posto di Roberto Cingolani. Per quanto riguarda l'impatto territoriale, Leonardo stima per il Piemonte 400 piccole e medie imprese coinvolte nella produzione, per un totale di 14.500 addetti tra diretti, indiretti e indotto. Tra gennaio 2024 e agosto 2025 Leonardo ha assunto in Piemonte 766 persone, di cui 395 laureati, per la grande maggioranza in discipline STEM, ovvero scienza, tecnologia, ingegneria e matematica, mentre i restanti sono in larga parte profili sperimentati grazie alla collaborazione strutturata con gli istituti tecnici del territorio piemontese, tecnici ad alta e altissima specializzazione. La presa della società sui giovani è forte. Garantiscono stipendi iniziali altissimi per fidelizzarli e questo ha creato, tra l'altro, malcontento anche tra chi ha una certa anzianità, racconta un lavoratore dell'azienda che preferisce mantenere l'anonimato. Fidelizzazione che sembra essere comunque necessaria. Leonardo ci ha infatti comunicato che tra il 2024 e il 2025, al 31 dicembre, gli addetti erano aumentati di 400 unità, ma le assunzioni in 20 mesi sono quasi il doppio. C'è una narrazione che sta cercando di convincere la città che l'aerospazio e il militare possano sostituire l'industria dell'automotive.
Combattiamo questa disinformazione perché non è vero e questi numeri lo dimostrano, ha sottolineato Ugo Bolognesi, responsabile della FIOM Torino, durante un dibattito pubblico svoltosi nel capoluogo lo scorso 9 aprile presso il Centro Studi Sereno Regis, in cui rappresentanti della politica, dei sindacati e delle università si sono confrontati proprio sul tema della produzione di armi in città. Il sito di Caselle, a circa 20 km da Torino, si è evoluto in un vero e proprio centro di ingegneria, ricerca e sviluppo ed è il luogo dove si sta costruendo il futuro delle tecnologie aeronautiche di nuova generazione. Leonardo cita nei dati comunicati ad Altra Economia il Global Combat Air Program, un programma multinazionale congiunto tra Italia, Regno Unito e Giappone per sviluppare entro il 2035 un nuovo caccia e il Clean Sky, che mira a ridurre gli impatti ambientali dell'aviazione. Dal punto di vista ingegneristico, nel polo di Caselle la società rivendica una produzione di 125 Eurofighter, oltre a 650 semiali dello stesso velivolo, a cui si aggiungono 90 C-27J Spartan, aereo di trasporto tattico, e 21 velivoli ATR Special Mission per clienti nazionali e internazionali, e poi più di 80 sistemi ATOS, Airborne Tactical Observation System, venduti in 10 paesi per supportare operazioni militari e di sicurezza nazionale. Cameri è invece il fulcro della partecipazione italiana al programma F-35, essendo stato scelto da Lockheed Martin, società statunitense leader nel settore della difesa, come unica linea di assemblaggio e di collaudo finale in Europa e come centro per le attività di manutenzione, revisione e aggiornamento dei veicoli F-35 destinati a operare nell'area mediterranea europea. Nei 124.000 metri quadrati dello stabilimento novarese, che presto diventeranno quasi 180.000, si producono 18 velivoli F-35-55 assiemi ala, ovvero tutte le parti che compongono l'ala di un velivolo, della versione F-35A all'anno. In totale sono già stati consegnati 75 velivoli realizzati e 2.000 parti di ali industrializzate e più di 300 ali complete. Queste forniture sono proprio il punto in cui il globale si incrocia con il locale a Torino. Quando da dentro lo stabilimento vedevo i manifestanti lanciare addosso alle nostre macchine i fumogeni, mi sono chiesto che cosa stessi facendo, racconta un altro lavoratore di Leonardo che sceglie l'anonimato, ricordando il pomeriggio del 3 ottobre 2025, quando, durante una manifestazione per la Palestina, alcuni attivisti hanno lanciato contro lo stabilimento di Corso Francia pietre e fumogeni. Spesso non ci rendiamo neanche conto del prodotto finale, aggiunge, in linea con quanto già riportato da altri dipendenti dell'azienda d'Altra Economia. Ma certo, vedere rappresentanti delle aziende militari israeliane che facevano avanti e indietro dallo stabilimento per attività di manutenzione sui caccia mi ha fatto riflettere. Secondo entrambi i lavoratori, il tema della mancata interruzione delle collaborazioni con Israele non trova, dal punto di vista numerico, grande seguito all'interno dell'azienda, soprattutto tra i neoassunti. C'è poi il capitolo ricerca e sviluppo. Leonardo ha comunicato ad Altra Economia che gli investimenti della società in questo settore rappresentano quasi il 10% della spesa totale in ricerca delle imprese sul territorio, per un totale di 232 milioni di euro. E va bene, poi prosegue chiaramente facendo riferimento anche alla relazione, a questa radio, chi ascolta questa radio ed è attento la conosce, sa di questa cosa già da tempo. In questo contesto la relazione con il mondo universitario ricopre sicuramente un aspetto centrale, soprattutto con il Politecnico di Torino, su cui però appunto sappiamo esserci state grosse proteste, prese di posizione per il blocco e la chiusura del protocollo di collaborazione con Leonardo. E poi infine l'articolo conclude dicendo che Leonardo appunto dichiara di aver registrato 20.000 nuove assunzioni tra il 2023 e il 2025, ma non è noto appunto se il dato specifico sulle assunzioni interesseranno Torino. E poi fa riferimento a una lettera scritta dal Vescovo di Torino Repole in occasione proprio di ieri, del 1° maggio, di una lettera indirizzata alla città, una lettera aperta alla città in cui appunto viene citato insomma
degli stralci, dobbiamo fermarci a riflettere se sia umano darci tanto da fare per attrarre e sviluppare fabbriche di armi. So che si preferisce parlare di industria della difesa, ma è inutile girarci attorno. Il mercato degli ordigni di morte sta fiorendo e sta distribuendo ricchi profitti agli azionisti solo perché le armi vengono usate in altre parti del mondo per uccidere e devastare. Quindi chiude dicendo: vogliamo affidare alla guerra le speranze del nostro territorio. Ecco, volevamo darvi conto appunto di questo articolo su Altra Economia, lo trovate online altraeconomia.it. Musica, musica, musica, rivoluzione.

0: Allora, in chiusura, rassegna stampa del sabato 2 maggio, ultimo articolo dall'altra economia, i rischi taciuti dell'oleodotto NATO che attraversa sottoterra l'Italia. Il NATO Pipeline System è attivo in 12 paesi per una lunghezza totale di 10.000 chilometri. Progettato dall'Alleanza Atlantica, trasporta carburante per aerei militari. Nel nostro paese scorre per oltre 900 chilometri anche sotto scuole, case e luoghi pubblici. I cittadini chiedono trasparenza. Da quando è stato costruito, agli inizi degli anni 60, in piena guerra fredda, l'oleodotto militare Northern Italian Pipeline System, il NIPS, lavora silente sottoterra, trasportando aviocarburante verso le basi NATO del nord Italia. La fitta rete di tubature è parte del NATO Pipeline System, il sistema di oleodotti con una capacità di stoccaggio di 4,1 milioni di metri cubi, progettato dall'Alleanza Atlantica per garantire che il suo fabbisogno di prodotti petroliferi e la loro distribuzione siano soddisfatti in ogni momento, come recita il sito della NATO. L'NPS attraversa 12 paesi per una lunghezza di 10.000 chilometri, collegando tra loro depositi di stoccaggio, basi aeree militari, aeroporti civili, stazioni di pompaggio e carico, raffinerie e punti d'ingresso e scarico. Da noi la rete si estende per 900 chilometri in tre diramazioni, quella a sud che va da La Spezia a Collecchio, nord da Collecchio a Rivolto e centrale che arriva a San Giorgio di Cesena. L'immissione del carburante nel sistema avviene in due punti, uno marittimo nel porto di La Spezia e l'altro su terraferma a Fiorenzuola d'Arda, vicino alla raffineria Eni di San Nazaro. Un documento un po' datato ma molto dettagliato del Centro Militare di Studi Strategici, il CERMIS, del Politecnico di Torino, dal titolo Outsourcing e riorganizzazione del servizio Petroleum Oil Lubricants, riporta che il NIPS trasporta per il 71,8% carburante per velivoli JETA 1, indicato con la sigla F-35, particolarmente adatto ai motori delle turbine a reazione, e per il resto gasolio e miscela slop. I carburanti vengono poi spostati nelle varie baie di carico tramite autobotti e la linea ferroviaria e destinati all'aeronautica militare, all'esercito italiano e all'US Air Force. Il comando rete POL si occupa di monitorare la manutenzione dell'intero impianto svolta dalla compagnia IG Operation Maintenance SPA. All'epoca della redazione del documento del Politecnico, 20 anni fa, nel 2005, il costo era di oltre 13 milioni di euro l'anno, di cui 6 milioni relativi agli oneri USAF erano anticipati dall'aeronautica militare nel nostro paese, che è in mano alla gestione del NIPS, per poi essere restituiti sotto forma di aviocarburante. Quando Altra Economia va in stampa a metà marzo, la IGOM SPA non ha risposto alle domande sul costo attuale della manutenzione dell'oleodotto. A parlare però sono i documenti. Da quando lo scorso 25 giugno, durante il vertice dell'AIA, i paesi NATO si sono impegnati a investire il 5% del proprio PIL nella difesa entro il 2035 e l'aumento di finanziamenti ha riguardato anche la manutenzione e la gestione delle infrastrutture energetiche. Il documento programmatico pluriennale 2025-27 del Ministero della Difesa riporta come, in un quadro geopolitico globale caratterizzato da persistenti fattori di instabilità, emerga la necessità di rivedere le catene di approvvigionamento energetico e la crescente rilevanza delle infrastrutture critiche. In particolare, la rete di oleodotti nazionali costituisce un asset strategico per la resilienza del Paese, essenziale per l'operatività dei reparti volo dell'aeronautica militare, delle interforze e dei soggetti terzi, oltre che per sicurezza nazionale, si legge nell'allegato, in cui si delinea che gli interventi di ammodernamento degli oleodotti hanno ricevuto un'integrazione di 21 milioni di euro, mentre per il rinnovo dell'intero comparto aerospaziale si prevedono investimenti per 46,6 miliardi di euro nel periodo 25-39. Sempre secondo il CEMIS, il NIMS, come un grande mostro dormiente pronto a svegliarsi quando necessario, ha avuto modo di testare la sua capacità massima di portata, 300.000 metri cubi, nel 94. 300.000 metri cubi annui nel 94, anno in cui da alcune basi ad esso connesso partirono gli attacchi aerei NATO sulla Bosnia. Il potenziamento della portata, che già allora era auspicato, oggi alimentato da nuovi scenari bellici, sta diventando realtà. A dimostrarlo l'ampliamento del terminale carburanti nel Golfo dei Poeti della Spezia nell'ambito del percorso Basi Blu per adeguare i porti agli standard NATO. Il progetto in partenza, promosso dall'Aeronautica Militare e realizzato dalla società Acqua Tecno, prevede la costruzione di un nuovo molo di oltre 500 metri che permetterà il rifornimento a più unità navali contemporaneamente, aumentando quindi il flusso di carburante erogato all'interno dell'IMSS. Abbiamo il timore che il clima generale e l'aumento della spesa militare sdoganino una serie di opere con la scusa dell'importanza strategica, dice un'intervista in un'intervista a William Domenichini, blogger, scrittore e attivista dell'associazione Borgo di Marola, la frazione di La Spezia, Murati Vivi. Quest'ultima ha portato l'attenzione su come l'arsenale della Marina Militare, che da 150 anni occupa l'abitato spezzino, sottraendogli lo sbocco sul mare e su cui c'è ora un progetto di espansione, sia la prova di quanto la militarizzazione impatti i territori e le comunità subiscano una totale assenza di sovranità, derubricando la loro condizione di cittadinanza a quella di sudditanza, scrive Domenichini nel suo blog Tutto sarà niente. È quello che denuncia anche il gruppo non NATO Emilia Romagna, che ha puntato i riflettori sul tratto di Nips che passa sotto Lippo al Calderara a Bologna e al quartiere Borgo Panigale di Bologna. Seguendo alcuni vecchi cartelli numerati appena leggibili che riportano solo l'indicazione di non scavare a più di 50 centimetri di profondità, il comitato ha mappato il percorso dell'oleodotto attraverso il centro abitato. Il cortile delle scuole Mazzini Volta, il parco pubblico Giardino dei Pioppi, alcune case private, il capannone della Ducati e il piazzale del centro commerciale sono alcuni dei luoghi interessati. Il buonsenso suggerirebbe di considerare queste zone come sensibili, sottolineano gli attivisti, ricordando gli incidenti ad oggi conosciuti che hanno provocato fuoriuscite lungo la rete del NIPS. Il primo è avvenuto nel 2003 nel serbatoio di Vezzano, in provincia di La Spezia, quando il carburante ha invaso il rio Mulinello e su cui la deputata Elettra Deiana aveva fatto un'interrogazione parlamentare denunciando la presenza di idrocarburi nelle condutture idriche domestiche. Il secondo del 2008 a Monticello Colle 8, in provincia di Vicenza, con uno sversamento di 10.000 litri di avio carburante denunciato dal presidio Nod al Molin e su cui la procura ha aperto un fascicolo d'inchiesta, mentre nel 2013 la fuoriuscita dal deposito di Istrana, in provincia di Treviso, che ha inquinato la falda acquifera, è stato di ben 30.000 litri. Chi controlla che le operazioni vengano fatte in modo da non mettere in pericolo la popolazione e l'ambiente? È una delle domande che il gruppo non NATO ER ha posto alle istituzioni locali, dato che le strutture militari sono escluse dalle disposizioni della direttiva Seveso riguardo a incidenti connessi a sostanze pericolose. E non è ancora arrivata una risposta. E questo articolo mi sembrava interessante perché è un aspetto che non viene messo in luce spesso, ovvero quello della gestione delle, delle infrastrutture relative appunto poi al sostenere l'economia di guerra e l'impatto che ha sui territori ovviamente.
1: Allora, prima di lasciarvi volevamo ricordarvi due appuntamenti. Uno è quello di lunedì 4 maggio, mobilitazione a Roma dalle ore 18:30 a Piazza Cavour, nessuna mediazione sui nostri corpi, consenso libero, attuale, revocabile. E chiaramente fa parte del ciclo di mobilitazioni contro il DDL Buongiorno e anche contro il DDL Valditara, perché ostacola l'educazione sesso-affettiva nelle scuole, come scrivono, come è scritto sul volantino di indizione all'assemblea che vi leggiamo, impedisce la crescita emotiva del student, prevedendo una scuola basata su punizioni.

0: sull'autodeterminazione dei nostri corpi, l'unica modifica che siamo disposti ad accogliere è l'inserimento del consenso libero attuale revocabile. Diciamo no al decreto sicurezza, diventato ormai legge, che limita la libertà di manifestare con misure coercitive, divieti e arresti preventivi anche per i minorenni, rafforzando i poteri di polizia e aumentando così la probabilità di subire abusi. Una legge razzista e discriminatoria che colpisce i diritti delle persone migranti, ancora una volta isolate e criminalizzate. Una legge degna di uno Stato autoritario che interpreta la sicurezza come forma di repressione. Diciamo no perché queste proposte sono contro l'autodeterminazione di tutti noi, alimentano la cultura dello stupro e della prevaricazione, colpendo le donne, le libere soggettività LGBTQIA+, la mobilitazione è permanente, il 4 maggio invaderemo le strade con i nostri corpi liberi e autodeterminati, dalle ore 18:30 a Piazza Cavour. Il consenso, qualora insomma fosse necessario ricordarlo ancora, non è una parola tecnica, non lo è mai stato, non è un dettaglio giuridico, non lo è mai stato, è un campo di battaglia, e il femminismo ci ha insegnato che non possiamo fare domande come c'era consenso, ha detto sì, era consenziente. Non possiamo farci queste domande come se i corpi esistessero all'interno di uno spazio neutro, come se i corpi fossero tutti uguali, con la stessa libertà, la stessa sicurezza, lo stesso potere di scegliere. Il consenso non è mai stato solo un fatto privato tra due individui, mai, è sempre stato attraversato chiaramente da rapporti di forza, di genere, di età, di classe, di provenienza geografica, di autorità. Quindi ridurre tutto a detto sì è una semplificazione che non spiega, non ha mai spiegato e non spiegherà mai, perché il consenso non è una parola pronunciata, ma è il contesto in cui quella parola nasce, è la libertà di poterla nominare, è l'assenza di paura, ricatto, dipendenza, pressione. Quindi il consenso non è soltanto un sì, è la possibilità concreta di dire no. Quindi la vera domanda non è se c'era consenso, ha detto sì, ma in quali condizioni è stato pronunciato, e soprattutto chi può permettersi davvero di rifiutare. Da questi microfoni molte compagne sono passate durante questo ciclo di mobilitazioni che, come vi abbiamo appunto appena detto, proseguirà, e la prossima sarà appunto il 4 maggio, lunedì 4 maggio dalle ore 18:30 a Piazza Cavour. Dicevamo, sono passate attraverso questi microfoni raccontandoci appunto quanto i diversi posizionamenti di ciascun determinano appunto chi può rifiutare o meno. E allora questo è un appuntamento da non mancare. L'altro appuntamento da non mancare è tra più o meno tre quarti d'ora, e l'abbiamo già detto a più riprese da questa mattina. Parliamo della conferenza stampa e il presidio d'urgenza alla Farnesina dalle ore 12 per la liberazione di Saif e Tiago. Ne abbiamo parlato ampiamente. I nostri compagni Saif e Tiago sono stati rapiti mentre erano in navigazione su una nave battente bandiera italiana. Ai sensi dell'articolo 92 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, lo Stato di bandiera ha giurisdizione esclusiva sulle navi in alto mare. Ai sensi dell'articolo 110 della stessa convenzione, l'abbordaggio è consentito solo in circostanze rigorosamente definite, nessuna delle quali si applica al caso in questione. L'Italia ha il dovere giuridico di intervenire contro questo rapimento illegale. Non permetteremo a Roma di voltare lo sguardo. Ci muoviamo subito, questa non è una richiesta, è un'esigenza. Saif e Tiago devono tornare a casa, la legge è della nostra parte, ora scendiamo in piazza. Appuntamento a breve, brevissimo, alle 12 davanti alla Farnesina. Con questa appunto chiudiamo, vi salutiamo.
1: Un saluto a tutte e a tutti.
0: In particolare a chi ci ascolta, privato, privata della libertà, liberi tutti, Palestina libera. Ciao.

0: tu.
1: Guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
2: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
3: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
4: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
5: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
6: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
2: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
3: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: Stop. Stop.
1: Men, stop.

arrestato e condannato all'ergastolo. La sua famiglia è internata in un manicomio criminale. Al suo paese fu cambiato nome e lui fu rinchiuso in una cella di 2 metri per 1, alta 1,50 m, con 18 chili di catene addosso, nella completa e muta oscurità per 12 anni, prima di essere trasferito al manicomio, dove infine morì. L'arma con cui aveva attentato al re, affiandola ad un braccio. Un temperino di 8 centimetri.

0: Non so se al limite ci vuoi fare un'offerta, cioè anche simbolica.
1: Ma che dovresti uscire anche senza soldi.
0: Comunque sì, guarda, io ti lascio così questo buscolino, no? Poi eventualmente se i nostri te le trovi giuste.
1: Sì, sì, le trovo giuste, le trovo giuste.
2: Radio Onda Rossa trasmette dal 1977 senza padroni e senza pubblicità.
3: Da sempre viviamo grazie alle iniziative nei centri sociali e alle sottoscrizioni di chi ascolta la radio e dei compagni e delle compagne che la sostengono.
4: Sostieni anche tu Radio Onda Rossa.
5: Sottoscrivi con un bollettino sul conto corrente postale 6180 4001.
6: Utilizza i mezzi di sottoscrizione elettronica che trovi all'indirizzo www.ondarossa.info cliccando su Sostieni.
4: Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
7: Tu mi assicuri che mi guardi bene negli occhi e non servono per la droga?
8: Mi sa che con due gettoni è difficile comprarsi la droga.

crush me apart. Writing is useless. My intention.

of you.

Best me apart, writing is useless.

0: questa è l'ora di buco, trasmissione sulla scuola che va in onda ogni martedì alle 16:30. Buonasera a chi è qui con me.
1: Buonasera a tutti e a tutti.
2: Ora che sei padrone delle azioni, ora che...
0: 16:33 del compleanno di Roma, 21 aprile.
1: Oh, mi illumini uno scenario sulla giornata di oggi.
0: È il compleanno di Roma.
1: Non ne avevo memoria, adesso lo abbiamo, diciamo, rimandato nell'etere.
0: Diciamo, più interessante è la settimana del 25 aprile, quindi buona liberazione a tutti e a tutti coloro che sono in ascolto. E
1: decisamente più interessante.
0: Cortei, quartieri che si attrezzano per festeggiare la liberazione, ne avrete conto in questi giorni, ma intanto vi diciamo che anche quest'anno Radio Onda Rossa trasmetterà da Piazza Nuccitelli al Pigneto in diretta il 25 aprile dalle 13 alle 19. Venite a trovarci.

0: sì, una vocina ci racconta che in giro per Roma in giro per Roma ci sono dei manifesti del governo che parlano del 25 aprile, festa della libertà.
1: Festa della libertà, no. Come la casa delle libertà.
0: Ma invece no, è la festa della liberazione. Se sono sbagliati.
1: Errore di stampa.
0: In più cita la parola a difesa dei cittadini.
2: Cioè dice che la libertà va difesa. La D maiuscola.
0: Ma la D è maiuscola, quindi è una libertà guerra frondaia e esatto. Non c'è la liberazione?
1: La libertà va difesa e va difesa evidentemente con gli strumenti che questo governo ci propone, che sono strumenti militari.
0: E invece no. Noi saremo nelle piazze per la liberazione e nessuno questa festa bellissima ce la leva. La. 06 49 17 50 se volete intervenire in diretta. Puntata molto composita,
2: sì, diciamo parecchio variegata, con tutta quanta una serie di episodi. Il primo è legato a fatti più specifici di una scuola, che è l'Archimede Pacinotti, che è una scuola, diciamo, di Roma Est, possiamo dire di Roma Nord Est, una cosa del genere, del quartiere Salario penso sia. E poi invece percorreremo una falsariga che è molto brutta, che passerà attraverso episodi di bullismo che porta al suicidio e violenza, molestie e violenza, tutto riconducibile, almeno a mio modo di vedere, alla completa mancanza di quelle che sono le linee di un'educazione sesso-affettiva possibile nelle scuole. Questo, diciamo, per cercare di tirare un filo un po' unitario.
0: Un minuto di musica mentre apprestiamo la prima corrispondenza.

0: torniamo in voce. Abbiamo con noi un docente di sostegno dell'Archimede Pacinotti, Paolo Tosatti, membro dell'RSU della scuola. Ciao, buongiorno.
1: Buonasera.
0: E appunto abbiamo letto che ieri la vostra scuola c'è stato uno sciopero con una partecipazione anche piuttosto ampia, uno sciopero chiamato solo per l'istituto Archimede Pacinotti. Ci vuoi raccontare un po' come siamo arrivati a questa iniziativa?
1: Sì, allora, appunto, ieri, come hai giustamente sottolineato, abbiamo fatto questo sciopero, l'istituto dei Pacinotti Archimede, e è stato uno sciopero appunto individuale della nostra scuola e diciamo che lo abbiamo concepito come momento conclusivo di un percorso che in realtà è iniziato diversi mesi prima, alcuni mesi prima. Diciamo che noi dall'inizio dell'anno abbiamo da subito riscontrato rilevanti difficoltà nel dialogo con la dirigenza scolastica e per questo motivo diciamo ci siamo subito attivati come rappresentanti sindacali e diciamo con il sostegno della CGIL, della FLC-CGIL e abbiamo convocato una serie di assemblee dei lavoratori, delle assemblee che sono state anche molto partecipate. E nel corso di queste assemblee abbiamo diciamo sottolineato quelle che erano le criticità più importanti e ascoltato chiaramente anche quelle che erano le voci dei lavoratori e alla fine abbiamo deciso di proclamare uno stato di agitazione che è stato proclamato dalla CGIL il 16 febbraio scorso. Dopodiché abbiamo dato diciamo tempo per il tempo di un mese alla dirigenza scolastica per incontrarci e diciamo cercare un attimo di fare il punto e trovare delle modalità di cooperazione per risolvere appunto le criticità emerse. Come probabilmente sapete, lo stato di agitazione è una procedura di raffreddamento, no? di quelle che possono essere le divergenze, i contrasti che si possono verificare all'interno di un luogo di lavoro. E per questo appunto abbiamo deciso di proclamarlo e tuttavia diciamo che l'incontro che c'è stato poi alla fine di questo periodo di agitazione è stato un incontro tardivo perché lo stato di agitazione doveva durare un mese. In realtà noi siamo stati convocati dalla dirigenza alcuni giorni dopo la scadenza di questo mese e ci siamo seduti al tavolo, ma diciamo abbiamo constatato che non c'erano grandi aperture nei confronti appunto di quelle che erano le istanze che noi avevamo presentato. Conseguentemente abbiamo convocato un'altra assemblea dei lavoratori e alla fine è stato deciso appunto di proclamare uno sciopero per il 20 aprile, la giornata di ieri, proprio appunto come momento conclusivo di questo percorso.
0: Senti, queste criticità che abbiamo letto sul comunicato ci sembra che, volendo riassumere, abbiano a che vedere, diciamo, ma correggici, insomma, con una mancata trasparenza della gestione e una mancata, come dire, coinvolgimento delle parti della scuola.
1: Sì, esattamente, diciamo che il problema fondamentale, no, come ho già sottolineato, è proprio questa mancanza di dialogo. Noi abbiamo questo problema che poi è un problema, diciamo, fondamentale da cui derivano tutti quanti

0: nostro obiettivo fondamentale, che torno a ripetere è appunto trovare una forma di dialogo, di confronto, in modo che come dire, l'intera comunità scolastica poi, no, ne abbia vantaggi e possa uscire da questo impasse in cui siamo finiti.
1: Senti, non so se vuoi aggiungere altro, altrimenti noi ti ringraziamo.
0: Ma io direi che, diciamo, i punti fondamentali sono quelli che ho sottolineato. Io vi ringrazio, diciamo, per questo spazio che mi avete concesso, che ci avete concesso, e vi auguro un buon proseguimento, insomma.
1: Grazie a te. Ciao.
0: Buon pomeriggio.

0: passiamo, quando sono le 16:51, alla seconda corrispondenza. È una corrispondenza che facciamo da Catania. Siamo in collegamento, se ci sente, ci senti, con
1: vi sento
0: uno studente di Catania.

0: Che fa parte di un'organizzazione che si chiama Antitesi, e ti abbiamo cercato per parlarci, insomma, di quanto è successo a Catania nei giorni scorsi. Nasce da una circostanza tragica il corteo che c'è stato a Catania e che ha bloccato la città, perché nasce dal suicidio di una ragazza, Claudia, se non ricordo male,
1: Claudia.
0: Frequentava il primo anno di liceo classico e che si è suicidata a quanto pare vittima di bullismo e vittima anche di un mancato ascolto all'interno di quella che era la sua scuola, quello che era il suo istituto.
1: Sì, io su questo, se posso, appunto, ho preso parte al corteo, quindi magari vi racconto un po' com'è andata, anche rispetto a come è nato, perché appunto è stato organizzato da alcune realtà, nonché ovviamente agli studenti della città. Intanto sicuramente il dato in generale positivo, ovviamente nel contesto tragico in cui è avvenuta questa mobilitazione, è stata la partecipazione degli studenti, perché si è trattato di almeno 300 e più studenti in piazza. Comunque parliamo di numeri che forse si erano visti recentemente con le mobilitazioni dell'autunno in termini di partecipazione studentesca, che per fortuna hanno visto molti studenti di varie scuole, proprio giovanissimi, partecipare, però questa forse nelle prime mobilitazioni su cui si hanno numeri di questo tipo. Sì, è assolutamente corretto il come è nata, nel senso che è stata un po' probabilmente la miccia che ha fatto scaturire la mobilitazione. Chiaramente al centro c'è stata anche la storia di questa ragazza, che sicuramente ha un vissuto specifico, personale. Io tra l'altro non la conoscevo, quindi non me la sento, diciamo, di dire di più sulla sua storia, però sì, quello che si sa, che è stato detto, è che chiaramente è stata vittima di bullismo e di un mancato ascolto dalla scuola. Circostanza che tra l'altro non è stata l'unica in città, ma io so non è stata nemmeno l'unica in Italia, perché ho letto recentemente di notizie anche da altre città, se non sbaglio anche da Roma, di casi simili che per una o per l'altra ragione non hanno trovato, diciamo, nel sistema, nel contesto scolastico, un contesto in cui poter vivere sereni, ma anzi al contrario, un contesto in cui sentirsi profondamente a disagio, sentirsi inascoltati e arrivare addirittura a queste conseguenze. Lo dico anche perché fa il paio con quello che dicevano gli studenti in piazza. Io appunto studio all'università, quindi non sono, diciamo, non sono a scuola, non sono nelle classi, però quello che hanno detto gli studenti e le studentesse in piazza è stato emblematico, nel senso che al di là del caso singolo, chiaramente è stato riportato, diciamo, in modo generale un problema che è sistemico. È un problema che chiaramente vede la mancanza di ascolto e la mancanza anche di strumenti per l'ascolto, ad esempio gli sportelli psicologici di supporto psicologico di cui veniva denunciata la mancanza, o dove sono presenti veniva denunciata fondamentalmente l'inconsistenza in termini di poche ore dedicate, di servizi professionalmente inadeguati, addirittura in molti casi necessità di firme da parte dei genitori, che chiaramente mettono magari in difficoltà ragazzi di 14, di 15 anni ad accedere a un servizio che invece dovrebbe essere in qualche modo garantito, garantendo anche la privacy degli studenti stessi. Ma è stato portato in piazza anche il tema più generale da parte loro della sistematicità, appunto, di questa situazione, del fatto che la mancanza di risorse nelle scuole, la mancanza di formazione del personale, gioco forza, porta a una situazione di stress e di disagio, come anche, diciamo, il cosiddetto potificio, la scuola azienda, che, diciamo, non guarda all'interesse, alla crescita, al benessere anche degli studenti, ma delle studentesse, ma appunto una forma di performatività, di competizione, che a conti fatti non fa che alimentare queste dinamiche, al di là poi, ripeto, del caso singolo, su cui io veramente non voglio sbilanciarmi, anche chiaramente nel rispetto della persona che, come dicevo, non conosco, e della famiglia. Però sì, la denuncia in piazza guardava proprio a questo, guardava alla carenza strutturale di fondi. Tra l'altro gli studenti stessi facevano il confronto giustamente con quanto avviene oggi, per cui mancanza di fondi nelle istituzioni principali, la scuola, la sanità, la salute mentale, appunto, era uno dei temi portati in campo, mentre invece vediamo ovviamente l'aumento di fondi in ben meno diciamo prolifiche per la società contesti come quello appunto delle spese militari e quant'altro. Il corteo è durato almeno 3 ore, sì, è passato per le vie del centro, è passato davanti tra l'altro a diverse scuole, con una risposta anche abbastanza positiva dai ragazzi che magari erano entrati a scuola ma poi hanno visto sfilare il corteo per le strade e hanno dimostrato una certa solidarietà. E come dicevo, la cosa che fa molto sorridere, diciamo, lascia anche molta speranza, è stato proprio rompere in qualche modo il gioco anche di alcuni docenti, di alcune dirigenze che hanno provato in qualche modo a evitare che questa faccenda diventasse di dominio pubblico. Probabilmente, io su questo appunto non sono aggiornato, non ho letto proprio le circolari, ma ho sentito dire, probabilmente per non infangare in qualche modo il nome della scuola o per non permettere che si potessero fare delle rimostranze effettive e anche rumorose nei confronti delle dirigenze del sistema scuola in toto, che evidentemente ha permesso o comunque non ha visto per tempo quello che stava succedendo.
2: Della scuola che leggo sul sito, insomma, chiaramente non conosco il caso personale, non conosco la scuola, però sembra un po' l'evidente anche obiettivo di depoliticizzare quanto accade, no? Parlando del disagio di questa ragazza, che sicuramente ci sarà stato, eccetera, ma evidentemente chi invece ha deciso di rompere il silenzio, che credo fosse proprio questa l'espressione dello striscione di apertura, trovava anche un motivo, una lettura politica di quanto è successo.
0: Sì, e scusami, anche diciamo questa rabbia di chi era in piazza nei confronti soprattutto della scuola che questa ragazza frequentava, da cui chi è sceso in piazza si aspettava un segnale dalla dirigenza, dal corpo docente, emerge anche nelle cronache che si rintracciano a livello giornalistico, insomma, e la scuola viene proprio accusata di essere più attenta a immagini e reputazione che non a comprendere la situazione specifica di questa ragazza, insomma.
1: Sì, no, questo è assolutamente vero, e d'altronde mi permetto anche di dire che altrimenti non si spiegherebbe la partecipazione, nel senso che moltissimi dei ragazzi e delle ragazze in piazza magari non avevano avuto mai una conoscenza diretta con questa persona che appunto si è tolta la vita, eppure erano in piazza. È chiaro che non si spiegherebbe se non fosse un fatto fortemente politico. E dopodiché confermo pienamente quanto detto rispetto al ruolo di dirigenza, in alcuni casi che io sappia anche docenti che hanno provato anche in modo intimidatorio, in qualche modo appunto con circolari, con atteggiamenti anche a lezione magari, che cercavano di ridurre appunto la questione al silenzio, a impedire che i ragazzi scendessero in piazza. A maggior ragione il segnale è estremamente positivo, perché non è solamente il segnale di voler contrastare quella situazione in particolare o questa problematica legata appunto al disagio dei giovani dentro le aule, in cui comunque vivono tra le 5 e le 8 ore al giorno, ma è stato anche un segnale di ribellione anche rispetto a quel tipo di disciplinamento che credo vediamo sempre di più nelle scuole, sempre tornando al più generale tema della militarizzazione in qualche modo della scuola. Ma gli studenti e le studentesse hanno risposto di no, cioè è diventato prioritario senza dubbio portare in luce gli aspetti politici, soprattutto col fine di appunto non far ripetere queste situazioni, cioè di attaccare la natura sistemica del problema e fermarlo alla radice, che addirittura appunto ha dato il coraggio, se vogliamo, a queste persone di scendere in piazza nonostante tutto. Il tema dell'immagine della scuola chiaramente esiste, anche quello lo identificano gli studenti e le studentesse da quello sempre che hanno detto in piazza, non solo come un problema legato a questa o quella dirigenza in particolare, che poi magari possono avere un'inclinazione più o meno forte appunto a provare a reprimere le lotte, a disciplinare i ragazzi, a instradarli appunto in quel modello di scuola di cui parlavamo prima, ma trovo anche questo probabilmente una natura sistemica, perché ovviamente diciamo sono purtroppo vecchie le storie che riguardano la categorizzazione di scuole in scuole di serie A e di serie B, incentivi o disincentivi rispetto al numero di iscritti, per cui l'immagine della scuola, e non è l'unico caso, perché a Catania è successo anche su altre vicende non così gravi, su altre questioni che fossero di natura di edilizia scolastica, di igiene, eccetera, eccetera, ma che le presidenze provassero a silenziare la voce degli studenti proprio per, cito tra virgolette, non fare cattiva pubblicità alla scuola, perché, sempre cito tra virgolette, quella cattiva pubblicità poi si riverserebbe in qualche modo nella faccia della scuola, il numero di iscritti e quindi nella quantità di risorse a cui può accedere. E anche contro questi ragazzi si scagliavano, e questo chiaramente non è un problema appunto unicamente legato a questo o quella dirigenza, ma è un problema che trova le sue radici diciamo in alto, al vertice.
2: Senti, noi ti ringraziamo per questo tuo intervento, ovviamente se vuoi aggiungere qualcosa hai tutto lo spazio, altrimenti grazie ancora e appunto, buona lotta.
1: No, io ringrazio voi, l'unica cosa che aggiungo è appunto un grazie a tutte le studentesse e gli studenti che sono scesi in piazza, spero diciamo che sia così anche nel resto d'Italia. Chiaramente voi da su avete una panoramica un po' più ampia della mia, niente, vi ringrazio comunque di aver dato insomma voce a questa mobilitazione.
2: Grazie a te, ciao.
1: Ciao.

0: E questa è Elsie che salutiamo da questi microfoni e come dire, credo che ci sia molto da appellarsi alla rabbia a cui si appella Elsie da in questa traccia, perché appunto la rabbia forse è quello che permette di lottare invece di ripiegarsi in maniera dolorosa su se stessi e se stessi. Sto parlando di violenza, di violenza di genere, di violenza omolesbo transfobica, e aprendo, come dire, una, anzi continuando una sezione di questa trasmissione in cui andiamo a vedere vari casi, insomma sul caso di Claudia di Catania non sappiamo di più di questo bullismo che lei in qualche modo ha denunciato in questa maniera così tragica, ma abbiamo due notizie molto gravi, una insomma molto gravi da due licei romani. Uno è l'Aristofane, dove è arrivato a mezzo stampa, l'abbiamo letto da Fanpage, il, diciamo, il maltrattamento, il mancato rispetto di un ragazzo trans che è iscritto al primo anno di quel liceo, un liceo dove come in tanti altri non c'è la carriera alias, e dove una professoressa ha continuato a insistere a chiamare questa persona con il dead name, con il nome, cioè non quello scelto, con il pronome sbagliato, pur essendo insomma messa al corrente dalla, dallo studente stesso, dalla, dalla famiglia, richiamandosi, come dire, al rispetto della, del registro elettronico, che non essendoci la carriera alias registra il nome anagrafico. E questo insomma non può che riconnetterci, che ricollegarci con quanto sta succedendo al Parlamento, dove adesso post referendum si è ripreso in mano il percorso del consenso informato. Vi ricorderete insomma tre proposte di legge da tre rami diversi della destra, uno era il ministro, uno era un leghista, il solito Sasso che sì. Adesso mi sa che è uscito dalla Lega, no? Non è andato con Pannacci.
1: E credo che si sia spostato ancora a destra.
0: E poi l'altro invece, sì, Amadori, sì, di Fratelli d'Italia, erano tre disegni di legge per vietare sostanzialmente in vario modo l'educazione sessoaffettiva nelle scuole e per vietare la carriera alias. Poi hanno un pochino ritoccato, ne hanno fatti uno solo ed è diventato che alla primaria è già così, non si può fare nessun intervento di educazione sessoaffettiva.
1: Non si può parlare assolutamente di niente se non credo del programma di scienze.
0: Anche alla, anche prima, insomma, anche all'infanzia, mentre sì, certo, alla scuola media di primo e di secondo grado, se passerà questo infausto disegno, che sì, adesso è diventato unico che è già passato alla Camera e che pare che arrivi a giorni al Senato, doveva essere proprio domani, ma poi non sappiamo se sono, è domani? Sì, è confermato. Così, abbiamo l'entità qui in muta.
1: Abbiamo un'entità muta che a gesti ci indirizza e pare che sia confermato questo passaggio al Senato per domani del disegno di legge sul consenso informato, che sostanzialmente che cosa prevede? Prevede che per qualsiasi tipo, lo abbiamo detto tante volte, insomma, ma lo ripetiamo ancora una volta, qualsiasi tipo di intervento legato all'educazione sessuaffettiva, sia di tipo curricolare, quindi sia all'interno di quelle che sono le ore di lezione normali, per esempio all'interno del programma di educazione fisica, sia di educazione civica, sia di tipo extracurricolare, è necessaria non solamente l'autorizzazione di entrambi i genitori o che uno dei genitori si assuma la responsabilità di accettare anche per l'altro, ma anche la presentazione di tutta una quanta, una serie di elementi, per cui i nomi di chi interverrà all'interno, diciamo, della scuola, il programma, il fatto che si debba fare conoscere alle famiglie materiali, si facciano conoscere i materiali e così via via dicendo. E questo sostanzialmente, per chi ha un po' di esperienza di quello che succede all'interno delle scuole, taglia le gambe a qualsiasi tipo di iniziativa di questo genere. Tra l'altro è anche previsto che per i genitori dei ragazzi e delle ragazze, degli studenti che non si vogliono avvalere, sia previsto un programma alternativo, così come per i non avvalentisi della religione cattolica.
0: E questo rende ancora più impossibile, rende ancora anche se impossibile non ha il comparativo?
1: No, però più impossibile si può dire, diciamo, questo fa il pari con quello che evidenziavano anche chi ha manifestato a Catania a proposito invece dello sportello di ascolto psicologico, perché secondo una normativa nazionale, se uno studente o una studente minori vogliono entrare in contatto con lo psicologo dello sportello di ascolto, anche in quel caso ci deve essere la firma di entrambi i genitori, quindi sostanzialmente diventa come una sorta di prigione, per cui c'è necessità dell'autorizzazione dei genitori per qualsiasi tipo di iniziativa che non riguardi sostanzialmente solo e unicamente quelli che sono i fatti didattici, punto e basta.
0: E per dire, insomma, di che disegno di legge si tratta questo che ora porta il nome del ministro Valditara, basti sapere che è il cavallo di battaglia di Provvita e Famiglia da anni, insomma.
1: Sì, diciamo, è come chiamarla, una tangente, qualcosa pagato proprio a Provvita e Famiglia.
0: Sì, diciamo, perché anche la pensano uguale,
1: non è che c'è stato bisogno di, non intendevo assolutamente dire questo, ma certamente sono anni che diciamo tutta una vasta gamma di organizzazioni cattoliche del cattolicesimo più oltranzista, per esempio appunto Provvita e Famiglia, fanno una campagna inserendosi anche all'interno dei consigli d'istituto delle scuole per poter intervenire su qualunque tipo di iniziativa abbia a che fare con l'educazione sesso-affettiva.
0: Tanto che se andate sul sito di Provvita e Famiglia trovate un post oltre 10 anni in fumo, chiede ai senatori di approvare la legge anti-gender. Il 21 aprile, che invece è diventato il 22, il Senato vota la legge anti-gender, quindi loro lo dicono proprio, cioè contro il
1: anti-gender.
0: Sul consenso informato preventivo nelle scuole, aiuta Provvita e Famiglia a difendere la libertà educativa dei genitori.
1: Dei genitori, perché è chiaro, insomma, ma lo abbiamo detto molto.
0: Dei genitori di Provvita e Famiglia.
1: Dei genitori loro, cioè loro, ma comunque al di là di questo, insomma, gli studenti sono concepiti come una sorta di appendice dei genitori e delle famiglie che hanno, diciamo, il potere assoluto su quello che i ragazzi e le ragazze possono ascoltare all'interno della scuola. Non si riconosce nessun ruolo e nessuna responsabilità educativa alla scuola in sé come istituzione, ma questo sarebbe il minimo, insomma.
0: E a me sembra, però è una mia opinione, che questo percorso legislativo che si spera non porti, ma rischia di portare a una legge antigender che va avanti da parecchio tempo, abbia già prodotto frutti prima di essere approvata, nel senso che sempre meno progetti vengono approvati nelle scuole di educazione sessoaffettiva. Se si fa qualcosa, a volte si affidano a soggetti che sembra veramente paradossali.
1: Senti, scusami, dopo arriviamo ai soggetti paradossali, perché paradossali lo sono veramente, ma sostanzialmente nelle scuole, soprattutto nelle scuole superiori, nelle scuole secondarie, c'è una paura, c'è un timore molto molto diffuso di affrontare argomenti di questo tipo, e quindi le dirigenti, come quando si trovano di fronte a un problema che scoppia loro in faccia, mi verrebbe da dire, come è naturale che sia in questa situazione, fanno ricorso a soggetti che ritengono che vengono sentiti o che loro stessi sentono come neutri, come il più istituzionale possibile. Quindi,
0: ma la violenza di genere non è neutra, direi che è proprio il contrario del neutro, e quindi non essendo neutra, soggetti neutri non servono a nulla, o a volte potrebbero anche essere deleteri.
1: Sì, a volte potrebbero anche essere deleteri, e sono deleteri almeno dal punto di vista di chi vi sta parlando, quando per ricorrere a un soggetto istituzionale si fa ricorso sostanzialmente, come sempre accade soprattutto nelle scuole superiori a esponenti delle forze di polizia di varia natura. Normalmente, insomma, i corsi contro quello che viene definito bullismo e cyberbullismo, ogni scuola deve aver istituito una sua commissione contro il bullismo e il cyberbullismo, però molto spesso questa commissione delega a esponenti delle forze di polizia, carabinieri, poliziotti di varia natura, insomma, che da tempo imperversano nelle scuole, il fatto di fare corsi di aggiornamento, e questo, come dicevamo, è sempre negativo.
0: E questo è successo anche al liceo Farnesina, Roma Nord, Vignaclara è la sede, diciamo, principale.
1: Sì, diciamo il bacino di riferimento è
0: perché poi le sedi sono ben 5, però insomma la sede principale è lì. Anche appunto, perché parliamo del liceo Farnesina? Perché pochi giorni fa, il 18 aprile precisamente, è uscito un articolo sulla Repubblica di Roma, un articolo insomma firmato Valentina Lupia, che come dire, non è che proprio sia una garanzia così di chiarezza, mettiamola,
1: sì,
0: così.
1: Diciamo che non è una garanzia di chiarezza,
0: però i fatti raccontati sono estremamente
1: piuttosto evidenti.
0: Evidenti e violenti, cioè terribili. Cosa è successo? Ovviamente non lo sapevamo, non lo sapeva credo nessuno, non era un fatto pubblico. Una studente di questa scuola ha denunciato di aver subito un'aggressione sessuale lo scorso ultimo dell'anno in una festa studentesca. È una studentessa del Farnesina e da quanto si capisce come dire, il bacino da cui di cui facevano parte gli studenti e le studenti di questa festa era di questo stesso liceo. Di questo non aveva parlato nessuno perché non c'era modo o motivo, ma pochi giorni fa è successo qualcosa, c'erano indagini in corso e durante queste indagini il 9 aprile gli inquirenti hanno trovato dentro un tablet che viene usato da vari studenti all'interno della scuola un'altra lista stupri. Dico un'altra perché è il terzo caso
1: a
0: Roma.
1: È il terzo caso, non mi ricordo se tutti e tre sono a Roma, ma sicuramente è il primo
0: quello
1: a Roma, e comunque insomma ne abbiamo parlato, insomma, anche
0: sì, era il liceo Giulio Cesare,
1: uno era sicuramente il Giulio
0: Cesare
1: che
0: ha fatto molto, ma in questo sì. caso è ancora più inquietante la situazione, perché questa lista stupri, cosa si intende per lista stupri? Che un gruppo di studenti maschi scrive quali sono le studenti da stuprare nella scuola. Una di queste tre è colei che poi per l'ultimo dell'anno ha subito una violenza.
1: Infatti sembra che fosse una lista molto contenuta nei numeri, ma la ragazza che ha denunciato prima alla madre e poi dopo anche a scuola di avere subito violenza nel corso di questa festa dell'ultimo dell'anno era inserita all'interno di questo gruppo di lista stupri, che diciamo l'articolo, come dicevamo, non brilla per chiarezza, ma che comunque è stato trovato in un tablet all'interno della scuola. Ci sono poi altri fatti inquietanti sempre al liceo Farnesina, perché poi sono uscite, insomma si è scoperchiato veramente tutto un mondo terribile, un mondo di violenza, perché poi sono uscite invece sui telefoni di alcuni studenti del liceo Farnesina delle chat in cui venivano raccolte immagini di compagne di scuola o compagne di classe in momenti di vita quotidiana o che venivano tratte dai social, con commenti che possiamo immaginare di natura ampiamente sessista, e anche questo si aggiunge a definire un quadro di quella che è diciamo l'atmosfera in questo specifico periodo all'interno di quella scuola. E ovviamente tutto questo chiama a un'assunzione di responsabilità alla scuola.
0: Assunzione di responsabilità che viene fatta, come si diceva prima, da parte della dirigenza attraverso strumenti neutri, e questi strumenti neutri mostrano tutta la loro assurdità, perché non voglio neanche usare un'altra parola. Se andiamo a vedere sul sito del Farnesina, l'8 aprile viene comunicato che ci sarà delle azioni di prevenzione e contrasto ai fenomeni della violenza di genere, del bullismo e del cyberbullismo. Io immagino relativi a questa storia della chat, innanzitutto perché ancora la lista stupri non era venuta fuori, è venuta fuori il giorno successivo,
1: perché è venuta fuori dopo, sì.
0: E seconda di poi, perché sono questo incontro di cui adesso vi diamo conto è rivolto a quattro classi.
1: A un gruppo di classi che immaginiamo siano quelle coinvolte in questa vicenda che abbiamo cercato di tratteggiare.
0: Ecco. La scuola non ha trovato nessun soggetto più indicato per fare prevenzione e contrasto ai fenomeni della violenza di genere, del bullismo e del cyberbullismo che l'Associazione Nazionale dei Carabinieri, sezione Trionfale, che in un incontro di due ore, quindi immaginiamo approfonditissimo, ha incontrato un centinaio di studenti in aula magna. E l'incontro, leggiamo, finalizzato a promuovere una cultura della legalità e anche sempre questa invasione del concetto di legalità nel campo invece di quello che dovrebbe essere educazione al rispetto all'antisessismo, alla distruzione di un paradigma patriarcale. La legalità è anche, se vogliamo, la legalità è il paradigma del sistema patriarcale, perché
1: sì,
0: sono
1: infatti
0: le leggi del sistema.
1: Infatti, esattamente proprio questo, ma si ricorre sempre comunque a questo lessico che è sovrabbondante in tutte le circolari che affrontino tematiche di questo genere. In molte scuole educazione alla legalità significa ipso facto in qualche modo educazione al rispetto alla sessualità e all'affettività, per un sillogismo di cui sfugge a tutti e a tutto il senso. Però ci si domanda per quale motivo si debba ricorrere all'Associazione dei Carabinieri, Associazione dei Carabinieri a cavallo. L'unica cosa che mi viene in mente è forse per contiguità topografica, perché stanno a via di Tor di Quinto, molto vicino al liceo Farnesina, perché sinceramente non vedo assolutamente,
0: penso che ci potesse essere anche
1: ragione.
0: Qualcos'altro, insomma,
1: anche forse più vicino al liceo Farnesina, insomma, è di più adeguato per una cosa del genere.
0: Per la verità questo non era il primo intervento in ordine di tempo, perché il dirigente di questa scuola ha, noi leggiamo dal sito, non è che abbiamo talpe.
1: Non abbiamo canali informativi particolari.
0: Troviamo una lettera del dirigente scolastico del 26 marzo, tolleranza zero verso bullismo e cyberbullismo, indirizzata a gentili famiglie, cari studenti, gentile personale scolastico, in cui si dice che si rende necessario affrontare un tema che tocca profondamente il benessere della comunità scolastica, cioè il bullismo e il cyberbullismo. Dice che il Farnesina non è solo luogo di apprendimento cognitivo, io non so bene con cognitivo che si voglia dire, ma
1: diciamo il nesso apprendimento cognitivo, non so, un po' tautologico, comunque non è solo luogo di apprendimento, dice lui,
0: ma è palestra di cittadinanza e rispetto, e che quindi la violenza, sia essa prepotenza, derisione, esclusione, violenza fisica, psicologica, è inaccettabile e contrario ai principi educativi. Si stabilisce che chi subisce non è mai solo, perché c'è il team antibullismo, chi assiste è responsabile, perché il silenzio dei testimoni rende i bulli più forti, la collaborazione è fondamentale, quindi le famiglie sono chiamate a vigilare.
1: Ancora questo concetto della vigilanza, perché si risolve tutto quanto con la vigilanza, forse quella dei carabinieri.
0: E poi si dice che la scuola ha adottato un protocollo di intervento che prevede, a fronte di episodi accertati, provvedimenti disciplinari ispirati alla gradualità e alla riparazione del danno. Quindi in pratica, se ci sono atti di bullismo, di violenza, si parte di lettere di scuse, attività di utilità sociale, eccetera eccetera. Ma poi è uscito l'articolo di Valentina Lupia su Repubblica, e quindi il preside ha ripreso
1: si è sentito in dovere di ribadire, insomma,
0: ha preso la penna, la tastiera, mettetela come volete, comunicato del dirigente scolastico in merito a notizie giornalistiche del 18 aprile 2026. E si racconta appunto che il 9 aprile la dirigenza è stata informata del ritrovamento su un tablet di una presunta lista stupri.
1: Presunta.
0: Se è una lista stupri o una lista stupri.
1: Sì, infatti.
0: Però, dice che la notizia ci ha profondamente colpiti e addolorati. Al di là delle autorità, di quello che accerteranno le autorità, questo dice rappresenterebbe un atto di violenza gravissimo, incompatibile.
1: Cioè, la lista stupri è presunta e quindi rappresenterebbe, perché sì, lui non è convinto, questo è il senso.
0: non c'ha le prove, non lo so. Dice: ribadiamo con fermezza le stesse condanne della violenza che aveva già espresso prima. Dice che la scuola collaborerà con piena disponibilità e senso di responsabilità all'indagine.
2: Vorrei vedere.
0: È un'istituzione statale, e quindi ovviamente non rivelerà il segreto investigativo. E poi dice il dirigente: rimango personalmente a disposizione delle studentesse e degli studenti, insieme al primo collaboratore, che è una donna ma lo chiama collaboratore, e al secondo collaboratore, che è un uomo e lo chiama collaboratore, per ascoltare le vostre esigenze, con la V maiuscola, rispondere alle vostre domande, se necessario raccogliere eventuali elementi utili all'inchiesta. Ricordiamo che la scuola resta un luogo di supporto, che c'è uno sportello d'ascolto, e comunque quella cosa che mi sembra più inquietante è che dice per che il dirigente e lo staff di presenza sono gli unici referenti per la gestione di questa delicata questione.
1: Sì, questa cosa ha colpito tantissimo, veramente tantissimo, anche me, anche perché praticamente l'immagine che si propone, che vuole essere un'immagine istituzionale, l'approccio vuole essere istituzionale, vuole essere neutro, comunque a chi ti devi riferire se hai un problema di questa natura? Ricordiamo, un problema che può portare al suicidio, come è successo a Catania, senza voler drammatizzare a tutti i costi, puoi rivolgerti o ai carabinieri da una parte, oppure al preside e allo staff di presidenza, che, si ribadisce, sono i soli punti di riferimento all'interno di una scuola che è fatta di una popolazione scolastica, di docenti, di collaboratori e collaboratrici, insomma è un mondo la scuola, come si ribadiva anche da parte di chi è sceso in piazza a Catania, è un mondo che deve essere aperto e disponibile all'ascolto, ma quel punto di vista che si vuole suggerire è un punto di vista dell'istituzione.
0: E non si parla di altri luoghi, non si parla di centri antiviolenza, che pure ci sono anche nel quadrante, non si parla di associazioni, non si parla di collettivi, non si parla di femminismo, non si parla di confronto tra pari, non si parla di educazione sesso-affettiva come necessaria, perché poi c'è il DDL Valditara.
1: Certo, e comunque non si chiamano le cose con il loro nome, questo non succede mai in queste circolari, cioè non si parla di violenza patriarcale, non si parla di un problema sistemico, comunque anche tra i giovani e le giovani, ma si parla comunque di legalità, di bullismo e cyberbullismo, che sinceramente può essere qualsiasi cosa.
0: Detto tutto questo, è importante scendere in piazza per fermare almeno questo disegno di legge sul consenso informato, che già le nostre scuole sono veramente sprovviste, o perlomeno guardano da un'altra parte o scelgono gli strumenti sbagliati, non accettano, come dicevi tu, la politicità del tema, ma con il DDL Valditara il silenzio sarebbe probabilmente ancora più violento.
1: Sì, sarebbe ancora più violento, anche perché, per far capire, diciamo, in termini materiali a chi ci ascolta cosa succede, succede che se una ragazza è vittima di violenza di qualunque tipo, per poter arrivare o a uno sportello o a un qualunque intervento di educazione sesso-affettivo o a una qualunque relazione di questo tipo, è comunque e in ogni caso costretta a passare attraverso la sua famiglia, non può fare diversamente.
0: Il primo momento per scendere in piazza, cioè già ce ne sono stati in passati, ma il primo futuro è domani, perché domani dovrebbero discuterlo e forse votarlo in Senato, che è il 22 aprile alle 11:30 a Piazza Vidoni, che è vicino al Senato, laddove si discuterà, e quindi sarà molto importante per chi può esserci domattina alle 11:30 in piazza Vidoni a Roma, consenso negato, stop DDL Valditara. E metterei un'altra pausa musicale.

0: E passiamo a un altro argomento. Per chi ci ascolta assiduamente, o perlomeno per chi ci ha ascoltato martedì scorso, si ricorderà che abbiamo presentato un'assemblea che poi c'è stata venerdì al Parco dell'Energia, un'assemblea che chiamava studenti, docenti, lavoratori, lavoratrici, anche più in generale, anche in vista del 1° maggio, un'assemblea che è stata partecipata e che ha già un secondo appuntamento. Quindi insomma abbiamo chiamato uno degli organizzatori per farci raccontare un po' in sintesi quello che è successo e rilanciare il prossimo appuntamento. Pronto?
1: Sì, ciao, buon pomeriggio a tutti e tutte.
0: Ciao a te. Se vuoi raccontarci intanto un po' com'è andata l'assemblea, quali sono state le tematiche principali, se ci sono state decisioni collettive.
1: Sì, allora l'assemblea, un po' per ricordare, era un'assemblea che avevamo convocato come controprofitto, che è una campagna sul conflitto capitale lavoro fatta dal basso in forma autonoma da compagni e compagne, insieme al collettivo del liceo scientifico d'Assisi che sta a Centocelle e insieme ad Agire, che è l'assemblea giovanile di Roma Est. E questa assemblea pubblica sulla scuola noi l'avevamo pensata come un momento, ecco, di avvicinamento al corteo del 1° maggio, sia perché crediamo che dentro il mondo della scuola ci siano tanti giovani compagni che si mobilitano, sia tanti lavoratori e lavoratrici che vivono il mondo della scuola, per cui ci sembrava giusto provare ad aprire anche uno spazio di confronto e possibilmente anche di mobilitazione. L'assemblea, dobbiamo dire, e siamo molto contenti e soddisfatti di dirlo, è andata molto bene. Dal punto di vista prettamente quantitativo c'erano tra le 35 e le 40 persone. Non sembra magari un numero altissimo, però per noi comunque, convocata nel giro di poche settimane e in mezzo a 1000 appuntamenti, 1000 impegni come questo mese di aprile, diciamo che ha funzionato molto bene. Però siamo molto soddisfatti per un altro motivo, e c'è la qualità dell'assemblea, perché è stata un'assemblea vera. Senso, noi avevamo chiesto ai compagni e alle compagne che abbiamo invitato di venire a portare dei contributi concreti e reali, cioè di non fare un'assemblea, diciamo, la classica assemblea di passerella in cui si fanno interventi retorici, si parla un po' per slogan. Volevamo un'assemblea di confronto su tutta una serie di tematiche. Noi nel testo di convocazione avevamo proprio esplicitato tutta una serie di punti che avremmo voluto approfondire, ed è andata esattamente così. È andata così e sono stati tantissimi gli interventi per provare a restituire un po' le tematiche che sono state affrontate. Dal punto di vista di lavoratori e lavoratrici, sicuramente si è posta l'attenzione sulla questione salariale, e tanto dei docenti quanto del personale ATA, nel senso che, per sintetizzarla, abbiamo esposto come sia di fatto il lavoro dei collaboratori scolastici sia un lavoro sottopagato, che in generale i dipendenti della scuola, sia ATA sia docenti, sono sottopagati rispetto agli altri dipendenti pubblici della pubblica amministrazione italiana, sono sottopagati rispetto ai loro omologhi e quantomeno dei paesi dell'area occidentale dell'Unione Europea. E per esempio, ecco, una cosa che abbiamo messo in luce è che all'anno in media uno stipendio di un docente è circa 10.000 euro in meno rispetto a quello di un militare. Ecco, questa a noi ci sembra una cosa non solo assurda, ma una cosa molto importante su cui battere, perché ecco, descrive un po' quello che il nostro sistema capitalistico e italiano vuole mettere al centro, cioè mette al centro chi fa la guerra e non mette al centro chi trasmette il sapere teoricamente a come funziona quella di educare le giovani e le future generazioni. E a fare da contraltare alla questione salariale dei docenti e ATA ci stanno invece gli stipendi dirigenti, che sono fra i più alti d'Europa, anzi al secondo posto. I dirigenti scolastici italiani sono secondi solo a quelli del Lussemburgo, ecco, per guadagno. E una forbice molto alta, ci parla anche questo di un'ingiustizia molto, molto consistente nel mondo della scuola. Connesso, ma non per forza unicamente legato a questo, c'è la questione della precarietà, che è uno dei pilastri strutturali purtroppo degli ultimi 4 decenni della scuola pubblica italiana, Connesso alla precarietà c'è il sistema di reclutamento dei docenti, sia docenti su posto comune che docenti di sostegno, che è un sistema totalmente folle di fondamentalmente sottrazione di continua di denaro a chiunque voglia aspiri a diventare docente a cadenza più o meno regolare. Dopo un tot di anni arriva un nuovo governo con un nuovo ministro che si inventa una nuova regola obbligatoria per poter non avere il posto da docente, ma addirittura poter andare a fare un concorso, come per esempio nell'ultimo caso dei percorsi abilitanti introdotti da Val di Tara. Oltre a questo abbiamo anche affrontato la questione dell'autoritarismo, della repressione e del controllo che viene operata sempre più spesso dai dirigenti scolastici contro tutte le componenti della comunità scolastica. Chiaramente questo è un elemento legato al processo di aziendalizzazione della scuola, che abbiamo provato anche un minimo a ricostruire, un processo che va avanti quasi da 40 anni, e uno dei punti focali è esattamente la trasformazione da preside a dirigente scolastico, assegnando più potere al dirigente, che poi sappiamo li usa anche, non solo, ma anche in termini repressivi verso gli studenti che vogliono banalmente organizzare dentro la settimana dello studente o dentro la progestione un'iniziativa a tema Palestina, e alcuni dirigenti scolastici dicono, obbligano che ci debba essere un contraddittorio. Non abbiamo ancora capito quale possa essere un contraddittorio quando si parla di Palestina, se non chiamare magari un colono israeliano o non sappiamo chi altro, e così come anche magari a docenti un po' di temi repressivi e censori rispetto a docenti che provano a trasmettere un sapere critico, veramente veramente critico. Da parte studentesca invece sono venute fuori anche lì tanti spunti, chiaramente parlando non solo e non tanto della condizione studentesca, ma della condizione proprio di compagni e compagne che vogliono lottare nel suo mondo della scuola, e si trovano davanti a tante criticità. Però chiaramente non è stata un'assemblea che si è ridotta solo ed esclusivamente a tematiche materiali, ecco, di soldi e concrete così, perché si è affrontato in minima parte, ma si è affrontato anche la questione del modello pedagogico e didattico che in questo paese purtroppo ci sta conducendo sempre di più verso, almeno questa sembra essere un po' la linea che tutti i governi di tutti i colori, cioè centrodestra, centrosinistra, che si attendono, hanno rispetto al sistema dell'istruzione pubblica in Italia, cioè verso un effettivo abbassamento del livello culturale del paese. Questo a grandi linee sono tutta una serie di tematiche che sono uscite fuori, sicuramente non sono tutte, per questioni di tempo non posso ridurre in poche frasi quello che è stato detto da interventi che certamente sono durati anche un po' di tempo, perché l'assemblea è durata almeno un'ora e mezzo e tutti con interventi molto specifici.
0: No, dicevo appunto, sono tematiche sicuramente fondamentali nella scuola e nel mondo del lavoro, perché appunto quello poi salariale è un problema, riguarda tutti i lavoratori e le lavoratrici, di cui il comparto scuola è un esempio, ma appunto sta in un contesto, quello dei salari in Italia, assolutamente omogeneo purtroppo, e quello dell'autoritarismo a scuola è diventato un fatto veramente di cui non si può evitare di discutere, di lottarci contro, perché si rischia di non poter più aprire bocca sostanzialmente, con questa figura del dirigente che viene costruita ormai da tanti anni, perché appunto diventa dirigente con la riforma Berlinguer, e poi ci sono state varie riforme che hanno sempre aumentato il potere del dirigente, togliendo quindi potere agli organismi collegiali.
1: Sì, assolutamente. Queste erano alcuni degli argomenti che da più interventi si è cercato anche di mettere in fila, proprio per restituire questo quadro di insieme. Per esempio, da un certo punto di vista, io faccio parte di Controprofitto, noi anche nel testo di convocazione avevamo provato a mettere un po' e a punzecchiare un po' quantomeno la categoria docente. Per quale motivo? Perché teoricamente, per il grado di consapevolezza, di coscienza, anche di sensibilità rispetto alle tematiche politiche che hanno in generale i docenti, non c'è stato un corrispettivo serio, giusto, adeguato in termini di mobilitazione, in termini di rivendicazioni, a partire prima di tutto dalle proprie condizioni di lavoro in questi decenni. E probabilmente uno degli elementi, dei fattori che causano questo, diciamo, parliamo di poi immobilismo dei docenti, è esattamente questo meccanismo di repressione preventiva, quasi di terrorismo psicologico e di paura instillato dalla gerarchizzazione e l'autoritarismo dentro le scuole, per cui molto spesso i docenti hanno proprio paura a muoversi, addirittura a prendere parola rispetto a certe tematiche, da cui poi chiaramente deriva anche il fatto che non si è riuscito negli ultimi decenni a strutturare una mobilitazione quantomeno non solo cittadina ma anche nazionale sulla questione salariale. Cioè, parlavo di docenti, però uno degli elementi che abbiamo messo è anche come rivendicazione al 1° maggio. In questo paese oggi, con il costo della vita che è aumentato tantissimo, anche e soprattutto rispetto all'inflazione dovuta a Covid, guerra in Ucraina, guerra in Iran, ad oggi con meno di 1.500 euro in questo paese non si può più campare dignitosamente. E allora, se il comparto scuola ha fortunatamente una buona componente di persone sensibili, la domanda è: come è possibile che non si sia riusciti a strutturare delle mobilitazioni che chiedano aumenti salariali, non come quel pesce d'aprile che ha annunciato i 4

0: minori, diciamo, non ci si è concentrati tanto su questo punto, però da qualche intervento sì che è venuta fuori una critica soprattutto ai sindacati confederali e al ruolo che hanno avuto negli ultimi decenni in generale nel mondo del lavoro, ma anche rispetto alla scuola, un ruolo di tappo rispetto alla coscienza dei lavoratori e delle lavoratrici, un ruolo che è sempre andare a trattare delle briciole di aumenti minimi e mai facendolo attraverso un percorso di mobilitazione che si costruisce dentro i posti di lavoro e che poi viene portato nelle piazze, nelle strade con una forza e un'imponenza magari maggiori e adeguati che possano sì mettere pressioni al governo per conquistare non le briciole ma un qualcosa di più. Sicuramente sì, pesa tanto il modus operandi e la linea strategica intrapresa sicuramente dalle organizzazioni sindacali maggiori, quelle confederali. Dal punto di vista delle organizzazioni sindacali di base non ci si è più di tanto espressi, però quello che si nota chiaramente è un'incapacità a incidere pienamente sulla situazione. Per questo, per esempio, noi quello che proponevamo è cercare di uscire da questo impasse trovando laddove ci sia almeno un piccolo nucleo di docenti e lavoratori sensibili, compagni, eccetera, a provare a fare come fanno gli studenti. Cioè, se gli studenti si organizzano sulla base di collettivi nelle scuole e da lì provano a mettere in campo tutta una serie di iniziative e di lotte, allo stesso modo noi pensiamo possano fare anche i docenti, perché se poi dentro scuola si trovi il problema del rischio repressione da parte del dirigente, chiaramente a questo non puoi fare fronte a livello individuale, puoi farci fronte solo a livello collettivo. Da questa proposta nostra di controprofitto iniziale si è innestata una discussione molto interessante e molto proficua, perché si è arrivati fondamentalmente a concordare sul fatto che laddove possibile è necessario provare a strutturare comitati, collettivi di istituto di lavoratori e lavoratrici, ma laddove non è possibile cercare invece di strutturare delle reti territoriali, per cui se un docente o un lavoratore ATA è isolato nella sua scuola, non ha altri compagni di viaggio, facendo parte di una rete territoriale può sicuramente avere uno sfogo, una possibilità di mobilitarsi, e quella rete territoriale può anche incidere sul singolo istituto scolastico. Questa è stata una discussione molto interessante, non si è deciso ok, facciamo così, però lo si è preso come spunto. E l'altro elemento che volevamo mettere in evidenza è che tutti gli interventi hanno fondamentalmente quasi scavalcato le nostre più rose previsioni, perché hanno detto ok, proviamo a costruire un percorso collettivo. Di solito, almeno questa è nella mia ma anche nostra esperienza di tanti anni di militanza, di solito quando si chiama un'assemblea allargata e il momento più timido è quello in cui si fanno le proposte per continuare a rivedersi e nelle settimane successive. Invece questa volta ci siamo trovati noi con compagni, lavoratori che sono loro dicendo ok, proviamo a strutturare un percorso collettivo, e da qui nasce l'appuntamento di giovedì prossimo alle 6 a Largo Aosta, che non sarà una discussione di analisi come abbiamo fatto venerdì scorso, sarà più una discussione operativa per capire quali passi fare di appuntamenti pubblici o non pubblici per provare a mettere su a quantomeno una parvenza di rete territoriale, e non solo perché in realtà non solo territoriale, perché in realtà alcuni interventi giustamente dicevano di non farla esclusiva su Roma Est, ma di provare a tenerla aperta anche per scuole, compagni, compagni e studenti anche di altre zone che siano interessati a contribuire, a partecipare.
1: Quindi ribadiamo, il nuovo appuntamento è questo giovedì 23 aprile a Largo Aosta, in piazza, quindi sì. L'orario, lo ripeti, hai detto, scusa?
0: Alle 18 puntuali, perché una battaglia culturale che ci teniamo a combattere e a portare avanti in questa città è quella che quando ci diamo un orario quello è.
1: Non mi pare una cattiva idea, sinceramente.
0: Senso, non è che se diciamo alle 6 cominciamo alle 6 e mezzo, se diciamo alle 6 proviamo a cominciare veramente alle 6.
1: No, perché in genere se diciamo alle 6 cominciamo alle 7, neanche alle 6 e mezzo, quindi benissimo alle 6. E senti, ti ringraziamo per questo secondo intervento e a risentirci.
0: Grazie a voi, grazie a voi. Ciao. E buon pomeriggio a tutti e a tutte.

0: E siamo arrivati in fondo alla trasmissione, l'abbiamo fatta anche piuttosto lunga, ma c'avevamo un sacco di voci.
1: Avevamo un sacco di voci, un sacco di cose da dire, alcune molto brutte, però comunque avevamo tante cose. E quindi sono le 17:48 e stiamo per chiudere.
0: L'ora di buco torna martedì prossimo alle 16:30. Nel frattempo rimanete collegate e collegati con Radio Onda Rossa. Tra poco ci trasferiremo a Rieti per parlare di 25 aprile, di liberazione, di resistenza, di antifascismo, e poi andrà in onda una replica di Likewise, perché oggi le compagne di Likewise non ci sono, anzi le salutiamo, una in particolare che ha un impedimento a arrivare qua, e niente, ascoltatevi al Licottino.
1: E niente, salutiamo Likewise.
2: Young Pani Naru.

potere è infliggere dolore e umiliazione, altrimenti non c'è certezza. Il potere è fare a pezzi una mente umana e poi rimetterla insieme nella nuova forma che tu stai.

0: Guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: Brigada Callejera,
1: presente.
0: Brigada Callejera,
1: presente. Respeto total al trabajo sexual. Respeto total al trabajo sexual.
2: Inizia la gira della Brigada Callejera di appoggio a Elisa Martinez, organizzazione di, con e per sex worker.
3: Alle lavoratrici sessuali del mondo, a tutti studenti che sono consapevoli del loro potere storico di fare cambiamenti nel mondo, alle donne che sono vittime di tratta a fini sessuali e lavorativi, a mezzi di comunicazione che continuano ad essere uccisi e fatti sparire per aver detto la verità, alle madres buscadoras, alle anarchiche del mondo che continuiamo a lottare per l'autogestione, a tutti gli animalisti del mondo che continuano ad organizzarsi per fermare il dolore degli animali, agli ambientalisti che mettono a rischio la vita per difendere la vitalità della terra, agli operai di tutto il mondo, alle cooperative, ai collettivi, ai gruppi organizzati che difendono le loro idee e i loro sogni.
4: Diamo il benvenuto alla Brigada Callejera di appoggio Elisa Martinez con il primo incontro a Laurentino 38 Squat il 27 marzo alle 19.

0: Il lancio delle bottiglie diarie per qualsiasi anni, per qualsiasi spiaggia, sembra sia stato il segnale d'avvio di veri e propri episodi di
1: Radio Onda Rossa, la voce della cultura antagonista.

0: Non so se al limite ci vuoi fare un'offerta, cioè anche simbolica.
1: Ma che dovresti uscire anche senza soldi.
0: Comunque sì, guarda, io ti lascio così questo buscolino, no? Poi eventualmente se i nostri te le trovi giuste.
1: Sì, sì, le trovo giuste, ecco.
2: Radio Onda Rossa trasmette dal 1977 senza padroni e senza pubblicità.
3: Da sempre viviamo grazie alle iniziative nei centri sociali e alle sottoscrizioni di chi ascolta la radio e dei compagni e delle compagne che la sostengono.
4: Sostieni anche tu Radio Onda Rossa.
5: Sottoscrivi con un bollettino sul conto corrente postale 6180 4001.
6: Utilizza i mezzi di sottoscrizione elettronica che trovi all'indirizzo www.ondarossa.info cliccando su Sostieni.
4: Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
7: Tu mi assicuri che mi guardi bene negli occhi e non servono per la droga?
8: Mi sa che con due gettoni è difficile comprarsi la droga.

Ciao a tutti e a tutti a chi si colloca altrove, sono Zulu dei 99 Posse e sono qui per consigliarvi un acquisto. Accattatevi la scarceranda, per ogni scarceranda che vi comprate una arriva in carcere. È un gesto di solidarietà verso persone che stanno pagando per i loro sbagli, molto di più di quello che dovrebbero, e alcuni di loro, pensate, neanche li hanno fatti gli sbagli e stanno pagando lo stesso. Detto ciò, sostieni Radio Onda Rossa e vogliatevi bene.

0: E allora buonasera a tutti e a tutti, buon pomeriggio.
1: 16.05, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa.
0: E allora continuiamo adesso il palinsesto in diretta su Radio Onda Rossa. Qui di fronte a me DJ Pan.
1: DJ Apostata.
0: Vabbè, niente di più di meno il giovedì sera di Radio Onda Rossa, questo pomeriggio del sabato dalle 4 alle 6, prima della nostra trasmissione preferita, che è?
1: Che è?
0: Salpinaz, del mitico DJ Lenin.
1: Ma senti un po', caro DJ Apostata, ma che effetto ti fa trasmettere la luce del sole?
0: Fare tornare indietro a me di tantissimi anni, perché qualche trentennio fa facevo le trasmissioni il pomeriggio, il turno mixer di lunedì, e mi divertivo tanto perché
1: alle 14 ancora lo facevo.
0: Sì, dalle 14:15 fino verso le 19.
1: Un dopo pranzo musicale.
0: Di lunedì, facendo compagnia già all'epoca a Normale Follia. Via. Che già all'epoca c'erano, chiaramente. Quindi niente, questo sabato pomeriggio è perché continuiamo la bellissima progettualità della redazione musicale di Radio Onda Rossa, cioè quella di popolare questo spazio dalle ore 4 del pomeriggio alle ore 6 del sabato pomeriggio. Che ne pensi?
1: Penso che è un'ottima idea, fantastica.
0: Bene, nel senso che comunque è giusto a rotazione fare un bel turno miscelato di musica, di notizie, di supporto anche per la diffusione di notizie e indicazioni per quanto riguarda quando ci sono i sabato pomeriggi con iniziative o cortei. Quindi tanto veniamo chiaramente dalla festa del primo maggio, quindi ci ritroviamo un po' in una San Lorenzo un po' spettralmente semivuota, seppur insomma è sabato pomeriggio, no?
1: Anche la radio un pochino, noi pensavamo di trovare il presidente, ma non ha retto,
0: sì,
1: la botta.
0: Doveva venire. Ecco bene, infatti parliamo anche del bellissimo, oltre che della
1: diretta di ieri.
0: Sì, oltre che della due giorni del 24 e del 25 aprile, anche la bellissima diretta è ormai classica dal Forte Prenestino il primo maggio per la festa del non lavoro.
1: Nei tunnel del Forte sotto la cattedrale, fantastica console, l'hai vista?
0: Non mi è capitato, però mi immagino sotto l'atmosfera della cattedrale un po' dal tretro il semibuio, però insomma avrete fatto una bellissima postazione col banchetto della radio, la parte dei piatti, insomma ringrazio le compagne e i compagni, penso anche tu, ci associamo alla bellissima anche produzione audio della diretta proveniente dalle segrete del Forte, insomma è stata divertente e molto partecipativa. Nel senso che è stata costruita anche con i tanti e le tante che si aggiravano per le segrete del Forte.
1: Con suddetta allegata mostra della radio, mostra dei vecchi antichi manifesti del Forte, addirittura partivano fine anni 80 con quelli fantastici di Rea.
0: Sì, ho sentito che giusto Phil Rouge era appunto quello di raccontare le reazioni alla visibilità di queste bellissime insomma immagini legate.
1: E ci sono riusciti.
0: Esatto, insomma sentivo anche le emozioni sia dei vecchi che dei nuovi esseri umani che li osservavano, insomma, e dicevano insomma che erano comunque molto commoventi o al tempo stesso che davano il senso della partecipazione che nel corso degli anni si è sviluppata sempre il primo maggio.
1: Comunque erano pure 40 anni di occupazione della festa del non lavoro, ricordiamolo sempre.
0: Va bene, chiaramente io non ci sono stato, non voglio dire che ci sei stato tu, però tu ci sei stato, insomma bella come sempre, affollata come sempre.
1: Affollata sempre troppo, okay. Va bene, quello è un altro film.
0: Vabbè, chiaramente il Forte è sempre stato così dai tempi dei tempi.
1: Beh,
0: quindi
1: diciamo è cresciuta la cosa.
0: È giusto così. Poi sentivo anche tanta gente da fuori Roma che era venuta alla festa al Forte. Quindi, insomma, non vorrei dire che è quasi come il tuo mitico concertone del primo maggio.
1: No, non è il mio mitico concertone, ma al di là dei gusti, ma a me è quello che mi crea disagio. Il primo maggio è quella fantastica scritta dove c'era scritto lavoro dignitoso. Cioè io so, penso al massimo dell'ipocrisia di chi, sindacati confederali che realizzano questa cosa. Poi per i concerti i ragazzi, le ragazze stanno lì, tanti belli giovani, va tutto bene. È l'impostazione che lascia la mano in bocca, ma questa è la mia visione personale, la mia analisi personale riguardo i sindacati. Comunque, comunque c'era i Liftiba, c'erano Diego, c'erano i Liftiba.
0: Poi i Liftiba, quasi quasi.
1: E dai, ma li vuoi mettere?
0: No,
1: mettiamo dopo?
0: Dopo. Intanto.
1: Ma vogliamo aprire dall'Italia allora a sto punto?
0: Sì, no, vabbè, comunque andiamo per il breve, insomma, sì. Potete chiamarci 06491750 in diretta qua ai studi di Radio Onda Rossa, quindi un po' di musica
1: e noi pronti a rispondere.
0: Sì, che conoscete bene, insomma, per quanto riguarda il giovedì sera, insomma, molta wave, molto punk rock, hardcore, perché no, insomma, electro, perché no, tante cose, di chi più ne metta. Chiaramente noi due magari siamo anche appassionati molto di musica italiana di quel periodo, dagli anni 60, 70 in poi, anche in Italia, perché no? Dopo il cantautorato, quindi insomma le cose anni 80 italiane, come i tuoi mitici Liftiba, che ieri comunque sono stati bravi. Perché
1: Oddio,
0: sono
1: aspetta,
0: stati...
1: per me erano mitici fino al 17, mitici, sì, fra virgolette,
0: hanno rifatto chiaramente
1: ho sentito.
0: Però senza dilungarsi tanto, però sono stati tra coloro che hanno fatto una chiara presa di posizione di coscienza, insomma, di fronte a tutti. Nella diretta della Rai, insomma, che almeno si sono degnati a non tagliare, almeno si è sentito più o meno tutto e tutto. Però, insomma, però detto questo, gli anni passano, insomma, non è che uno ci tiene molto a parlarne, però, insomma, almeno un gesto nel mainstream molto chiaro da parte del nostro vecchio Pierozzo è stato, insomma, interessante e chissà, forse anche utile. Boh, vabbè, tanto l'ha fatto e quindi dopo si merita un pezzo dei vecchi film, chiaramente.
1: Bene. Visto e visto che gli anni passano, come dici te,
0: cosa stiamo ascoltando in questo momento?
1: Beh, io volevo
0: cosa stiamo ascoltando in sottofondo?
1: Che stiamo ascoltando in sottofondo? Che è un aeroplano?
0: No, insomma, dici chi so.
1: Allora, appunto, visto che gli anni passano, questi anni loro china.
0: Ok, ma in questo momento sottofondo stiamo ascoltando i
1: noi, nulla.
0: I noi,
1: perché adesso non si sente nulla.
0: Ci sono gli effetti di quello che è il primo album dei noi, che sentiamo le...
1: Io pensavo una tromba d'aria, un aereo, va bene.
0: Però tu giustamente, quindi ascolteremo loro in sottofondo almeno per questa prima parte di trasmissione, tu giustamente già stavi parlando dei primi pezzi che volevi ascoltare e selezionare per tutte e tutti... qui per la radio, dici caro.
1: L'ho già annunciato, l'ho detto.
0: Ikina.
1: Stanno arrivando.
0: Eccoli, stanno arrivando gli angeli perché hanno sentito che vuoi mettere Ikina e noi andiamo a riascoltare.

0: E di nuovo ai microfoni qui dalle frequenze di Radio Onda Rossa. Abbiamo proseguito poi con i Polaroid, sempre da Torino. Qui invece ci troviamo nella vecchia Firenze. Loro sono Atelier du Mal con Back to Taiwan.
1: Allora, dicevo, comunque grandi sia i mitici China, ma insomma proprio virata sulla web italiana, è fantastico.
0: Figli del post-punk italiano, si può dire?
1: E allora li metto Atelier du Mal.

0: E allora torniamo in studio, Radio Onda Rossa 0649 1750.
1: La combinazione magica per mettersi in contatto con noi.
0: Sì, sì, sì, qui è questo pomeriggio musicale di Radio Onda Rossa del sabato.
1: Con il, dicevo, con il sole che penetra dalla finestra e ci illumina proprio. Ma sì, è stato illuminato,
0: esatto,
1: così, oh.
0: Esatto.
1: Ho visto la luce.
0: E ci aiuta anche ad affrontare queste sonorità che negli anni Ottanta davano un po' da, del Gatto Nero, ma in realtà erano... Sì. Tanta grande roba. Musica e grande sottocultura, che le prime sfumature della sottocultura punk che si sviluppava con sonorità chiaramente più oscure fino ad arrivare al dark, al gothic, electro dark,
1: eccetera eccetera.
0: Senti, infatti, come il passaggio dai Atelier du Mal poi ai Raz di Bologna, certo, nell'81 con Italian Records, per poi a finire ai tuoi miti, i mitici Lit FIBA, i primissimi Lit FIBA, che visto ieri sono stati bravi, ci riascoltiamo per bene dall'inizio questo pezzo del 1980, che è il primo album, primo uscita dell'epoca dei veri Lit FIBA, quando erano gente da cantina. Quindi buon ascolto, After That.

0: Eccoci tornati
1: ai microfoni sulle frequenze di Radio Onda Rossa.
0: Sì, bellissima chiusura della mia triade della Wave italiana con Diaframma, per poi passare a questa,
1: a quest'altra formazione. Rimaniamo sempre in Italia, questa volta a Vercelli, loro Ideal Standard, Another Loser.
0: Buon ascolto.

0: Allora torniamo in studio.
1: Pronti, pronti, pronti.
0: Sì, andiamo a ricordare velocemente i pezzi che abbiamo ascoltato dall'ultima pausa. E dal Standard con Another Loser, poi Twist a Man con DK. E poi Spock, non conoscevo, con questo loro sound molto electropop, però molto, certo, molto più primi anni 80, primissimi anni 80.
1: Anche se loro sono del, se ricordo bene, dei primissimi anni 80.
0: Il suono dei synth è quello.
1: Sì,
0: il pezzo era Neutral Zone. E io che dire, ancora Onda Rossa, ancora in diretta con la combinatio Apostasia e Noctibus Panis. Niente, questi continua ancora un po' con un po' di gothic, questi te li ricordi, no? I Christian Death,
1: sì, delle intrusioni chitarrose, dai,
0: Danza Rhodes, Christian Death.

0: E allora torniamo ancora qui, Onda Rossa in diretta 87.9 06491750. Sì.
1: Bene.
0: Dicevo, vado a ricordare velocemente gli ultimi pezzi. Abbiamo ascoltato dunque una bella doppietta dei Christian Death, quelli di Valor con Seduction My Destruction, e poi un bel pezzo classico che tu hai riconosciuto subito, che era Dreams from the Mother, dal primo album dei Christian Death, anche di Roz Williams, quindi 1979 giù di lì, oppure 80, sì, insomma, con che era appunto The Path of Sorrow.
1: Poi
0: Only Tears of Pain era il primo album dei Christian Death, e poi Suicide con Mr. Ray, dal secondo album del mitico duo Martin Rev e Alan Vega. E poi abbiamo finito anche ad ascoltare per bene la mitica Allo Gallo dei mitici Noi dal primo album. E ora stiamo ascoltando.
1: Chi stiamo ascoltando?
0: Gli Zoo.
1: Ma dai,
0: gli Zoo che ieri hanno suonato al Forte, che tu hai visto, che ti piacciono tanto, e noi li andiamo a prendere.
1: Tanto, sono delle macchine, delle macchine.
0: Come no, assolutamente. Grande ensemble musicale,
1: sì,
0: ormai diventato trio, no?
1: Sì.
0: Ok, ormai insomma grandi musicisti conosciuti, come dicevi te, non solo a Roma ma anche in tutto il mondo, perché insomma si sono fatti conoscere realmente alla grande questa mitica band che ha attraversato varie sonorità anche nella loro ricerca musicale. Quindi grande band, andiamo ad ascoltarle quindi dall'ultimo album
1: di Roma, di Ostia,
0: come no, e che dopo tanti anni fanno uscire, dopo circa 3 mesi fa, inizio del 2026, il nuovo album che si intitola Ferrum Sidereum, con tutti i titoli insomma molto legati a cose ancestrali o giù di lì,
1: tipo il brano che stiamo ascoltando,
0: esatto,
1: no? Tipo?
0: E si chiama Fuoco Saturno.

0: E torniamo in studio.
1: E sicuramente le atmosfere non saranno quelle adatte per annunciare l'arrivo di Salpinas, come tutti i sabati pomeriggio alle ore 18, già qui presenti nei nostri fantastici studi.
0: Sì, esatto, è già qui pronto il grande DJ Lenin, quindi insomma, come al solito lui viene qui a prepararsi anche
1: ma poi
0: la sua bella scaletta. Senta, quindi
1: tantissimo di questo intro, no?
0: Sì, ha sentito un po' di questa musica, come dire, electro, super electro, molto danzereccia, molto da dancehall più gothic che di altro tipo, però insomma, no?
1: Beh, sì.
0: Come dicevi prima, la tua vecchia cripta, come che ricordi con gioia dei tempi andati
1: che furono.
0: Senti, questi andiamo a ricordare dopo i pezzi, dopo gli Zoo. Abbiamo ascoltato
1: una carovana di pezzi,
0: no, due pezzi, Torture Tech con Electric. E poi in sottofondo ancora, che abbiamo ascoltati per tutta la durata degli 8 minuti, The Dust of Basement. Che ne pensi anche loro con questa Constant?
1: Sì, formazione un duo tedesco, se ricordo bene. Sì. Non so neanche se esistono ancora comunque.
0: Sì, anche loro comunque primi anni 80 come...
1: No. Sì, lo stile lo ricordo
0: okay,
1: molto.
0: Ok, invece le cose attuali...
1: Nuovo millennio, non ho tracce del loro percorso
0: okay,
1: musicale.
0: Questo era l'album del 2015, sì. Quindi insomma di qualche anno fa. Ok, comunque niente male come stile, molto da, come dire, da mega festival gothic,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: Quindi chiaramente in Germania la sottocultura gothic è molto più sviluppata, anche più molto purtroppo commercializzata. Però fanno anche grandi eventi, grandi festival come quella a Lipsia, che lo fanno ancora. Sì. Che ricordo che insomma, mi ricordo i primissimi anni
1: come
0: che
1: no.
0: Ci andavano
1: Traffic.
0: Sì, ci andavano un po' tutti le band legate alla sottocultura e alla musica gothic, dark, electro, dark, insomma, quindi ci andava il grande Elettrodo, no? Ogni anno a farsi magari un giro grande, grandissimo, grandissimo Elettrodo.
1: Penso che io ormai abbia l'abbonamento quello proprio.
0: Grande Elettrodo di prove tecniche di trasmissione.
1: Un salutone Elettrodo se ci ascolta.
0: Grande mitico Elettrodo, come dire, uno dei nostri fari per la proposizione della musica da questa radio storica. E mentre qui non si sa perché scatta con un quarto d'ora d'anticipo, forse è finita la messa vespertina, ecco,
1: sì.
0: Quindi abbiamo qua le campane di San Lorenzo che vanno alla grande, ma noi si continua caro mio, perché andiamo a ricordare anche che fra un mese ci sarà la festa dei 49 anni di Radio Onda Rossa.
1: Forse le campane suonano proprio per raccontare questo evento, chi lo sa?
0: Ma speriamo di no.
1: No, vabbè, sono campane a festa, dai, su.
0: Vabbè. Detto ciò, comunque ricordiamo la festa dei 49 anni di Radio Onda Rossa, trovate già la locandina e diciamo la programmazione di tutta il weekend di ricorrenza dei 49 anni della radio, che si faranno in prima battuta questa volta, quindi inverso, che prima la festa sotto la radio e poi l'iniziativa grazie all'ospitalità di qualche centro sociale amico che ci ha sempre ospitato per contribuire e per festeggiare anche a questo evento che comunque è sempre molto, molto sentito dalla radiofonia romana, ma anche dalle compagne e i compagni che da sempre ascoltano Radio Onda Rossa. Quindi quest'anno sono 49 anni. Come sai, la prima serata sarà questa volta la SNIA, quindi prima presso questo fantastico posto liberato che ci ospita spesso nelle nostre iniziative, soprattutto quelle dei compleanni. Anche quest'anno ci ospitano e ci sarà la bellissima iniziativa col doppio concerto con le mitiche Fuchsia e Jung Paninaru, anche qui in ensemble di Freestylers Niente Male, che ho già ascoltato nei scorsi giovedì in mezzo allo spazio autoproduzione di Apostasia del giovedì notte. ti faccio ascoltare le Fucsia, che tu sicuramente apprezzerai, perché venendo a vedere
1: sono
0: il concerto
1: sono preparato in materia sicuramente.
0: Ok, ma sono fantastiche, sono incredibili e sono sicuro che ti piaceranno anche a te dal vivo.
1: Se sono state scelte dalla radio ci sarà un motivo, no?
0: Non solo, secondo me, non solo per la loro anche oggettiva militanza, ma anche perché sono musicalmente veramente fighe, veramente una novità, niente male, con il loro super electropop militante, ballereccio, figo, fighissimo. Te le faccio ascoltare subito. Vuoi? 1-3, 1-2. Queste sono le Fucsia che suoneranno venerdì 22 maggio all'ex SNIA Viscosa,
1: via Prenestina,
0: sì, 173, per i mitici 49 anni di Radio Onda Rossa. Buon ascolto con le Fucsia. Yeah.

0: E allora eccoci qua tornando alla fine
1: 17:58
0: tra pochissimo, sì,
1: pochissimi minuti Salpinas,
0: yeah, che a cui daremo sponda nel frattempo per questi ultimi due minuti. Chiaramente andiamo a ricordare anche velocemente gli ultimissimi pezzi,
1: anche perché sono collegati, vabbè, alla festa della,
0: esatto,
1: radio, noi lo ricordiamo sempre.
0: Due pezzi delle Fucsia, un bel pezzo delle Young Paninaro, L'amaro del capo, che ti è piaciuto tanto, giusto?
1: Sì.
0: Ok.
1: Ma alla fine L'amaro del capo l'hanno ritrovato, no?
0: No,
1: è sparito.
0: No, è sparito, infatti è quella era,
1: lì che è presa il brutto, ho capito.
0: Per quella era rabbiatissima.
1: Comunque no, Caruccio, è bello.
0: È un purciaro che gli ha rubato, no, giustamente, no, la bottiglia, cioè, della madre.
1: Sono di Roma questi due gruppi?
0: No, penso siano milanesi. E le Fucsia sono, se non ricordo male, bolognesi, e le Young Paninaro milanesi.
1: Milanese.
0: Se non ricordo male. Però lo scopriremo il 22 di venerdì
1: alla SNIA,
0: per i 49 anni di Radio Onda Rossa. Tu ci sarai, io ci sarò, mi dico
1: Salpina,
0: DJ Ieri,
1: pure, ci sarà
0: e...
1: Brandon,
0: esatto, Brandon, che è quello che ruba le bottiglie di Amaro del Capo.
1: Capo,
0: detto ciò, abbracciamo
1: occhio
0: tutti
1: a Brandon,
0: sì,
1: occhio a Brandon.
0: Abbracciamo tutti e tutti
1: che se lo piano.
0: Ci rimandiamo l'appuntamento a Brandon, ma anche a tutti e a tutti, per giovedì prossimo, per quanto ci riguarda, sia in Noctibus Panis dalle ore 21:30 fino alle 22:30, e poi a chiudere Apostasia. Adesso lasciamo spazio alla mitico Salpinas con in sottofondo I tuoi lancinanti noi, ok?
1: All right.
0: All right.
1: Buon proseguimento di serata
0: e dagli forte.

0: fantastica del 1950, quando Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Mingus, tutti i più grandi musicisti si trovavano all'Apollo Theater. Una notte nera, nera la notte, nera il teatro, nera i musicisti, nera la vita di questi grandi musicisti. Charlie Parker a metà del concerto si trovò in una crisi di astinenza, si drogava, si sa, purtroppo c'è anche morto, ma aveva scoperto che i venditori di noccioline, di Salpinat, tenevano sotto le noccioline la roba, forse il fumo, e lui in un certo momento perse proprio il controllo e a metà del concerto, mentre registravano un disco dal vivo, cominciò proprio, sorprendendo tutti quanti, a chiamare i venditori di noccioline e disse: Salpinaps, Salpinaps, Salpinaps, Salpinaps. I musicisti rimasero spiazzati e questo qua non arrivava e lui continuava e si sente proprio nella registrazione Salpinaps e aspettava che arrivasse. Per coprirlo, Dizzy Gillespie andò con la tromba sul suo Salpinaps e fece Salpinaps, Papinaps. Fai sentire un attimo com'era? Salpinaps, Salpinaps. Il batterista cominciò a accompagnare un po' per coprirlo, un po' perché in fondo era un gioco anche per loro, e venne fuori un pezzo formidabile, un pezzo irripetibile, nato casualmente come un fiore spontaneo, e dietro la tragedia di questo grande musicista che morì di droga, che però prendeva anche la propria vita come una solo. La canzone, perché sempre di canzone si tratta, si chiama Salpinaps.
1: Radio Onda Rossa 87.900 MHz, DJ Lerin Salpinaps, ne consegue che oggi è sabato. Lucio Dalla che presenta e suona insieme a Stefano Di Battista

Lucio Dalla, Stefano Di Battista, Salpinaz e poi gli altri che presenterà in chiusura lo stesso Lucio Dalla.

Dede Ceccarelli alla batteria, Stefano Di Battista al sax, Rosario Bonacorso al basso e Julian Oliver Mazzariello.

Radio Onda Rossa, Eleonora Strino alla chitarra, Claudio Vignali al piano, Giulio Corini al contrabbasso, Zeno De Rossi alla batteria.

A Salpinas ci viene a trovare Roberta Gambarini, che ci canta Estate. Vocalist Roberta Gambarini.

con l'accordion suonato da Richard Galliano, la chitarra acustica ed elettrica, Birelli Legren al basso, Pierre Michelot, batteria Charles Bellonzi. Il titolo del pezzo è Viaggio. Richard Galliano, accordion.

Salpinas, Richard Gagliano, Virevi Lagren, Pierre Michelot, Charles Bellonsi. Viaggio. Insieme a Salpinas, insieme a Radio Onda Rossa. 18 e 29, quasi 30, rigorosamente in diretta.

0: Astral Peanuts, Greta Panettieri Quartet featuring al sax, come ascoltiamo, Max Ionata. Il pezzo è Parole Parole. È Radio Onda Rossa e Astral Peanuts dalle 18 alle 19.30 il sabato a Radio Onda Rossa. Greta Panettieri.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: Live a Umbria Jazz.

0: Grazie. Grazie mille. My funny Valentine,
1: sweet comic Valentine. Hazel Peanuts Sting con My Funny Valentine featuring Herbie Hancock. Stai ascoltando Hazel Peanuts, Radio Onda Rossa. Ice. Il piano di Herbie Hancock.

Angela Hagenbach alla voce, Tamir Endelman piano, Danny Hebel chitarra, Dan Lutz basso, Doug Hauser batteria. Night and Day, lei è Angela Hagenbach.

Castle Peanuts, la chitarra di Jesse Cook, la voce di Sophie Millman, il pezzo è Fragile. Castle Peanuts, Radio Onda Rossa, e ancora.

had my fill, my share of blues.

Versione live, come abbiamo ascoltato. Loro sono Danilo Rea e Paolo Fresu, e il pezzo, la canzone di Marinella.

torna Angela Hagenbach con Now is the Time, ancora in tempo, nel tempo di Sarpinaz. Stai ascoltando la Radio Onda Rossa, 87-900 MHz, www.ondarossa.info per la ricerca di informazione e per l'ascolto in streaming.

Vinse Abbracciante all'accordion, Nanako Tarui violino, Andrea San Martino al piano, Giuseppe Bassi al basso, Mimmo Campanale batteria, Greta Panettieri.

Da Peanuts finisce qui, ci salutiamo con il piano e la voce di Jamie Callum insieme alla performance di Laura Mula. Il pezzo è Sad Sad World. Un saluto a tutti e tutte coloro sono stati all'ascolto di Salpinaz. Un arrivederci a sabato, a risentirci anzi a sabato prossimo dalle 18 alle 19:30. Radio Onda Rossa, è il tempo di Salpinaz. State bene.

0: bilancio delle bottiglie aviarie con consigliarie per sé schiavi sembra sia stato il segnale d'avvio di veri e propri episodi di
1: Radio Onda Rossa, la voce della cultura antagonista.

Onda Rossa ci fa risparmiare 1,50 euro al giorno di giornali. Consideriamo che ci manda bella musica e i discorsi che sentiamo sono tutti belli, pieni, costruttivi. Fate il calcolo, 2 euro al giorno per un anno, quanti soldi vi fa risparmiare Onda Rossa? E quindi diamo sti 30 euro per la sussistenza di questa meravigliosa radio. E ho buttato via la TV. Grazie a tutti e buona lotta.

0: buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Onda Rossa. Siamo a una puntata, la prima puntata dopo diverso tempo, devo dire dopo diversi anni, e che non andiamo diciamo in diretta, ma seppure a presa diretta insomma siamo in registrata, addirittura diciamo non è neanche il consueto orario, il che diciamo ci porta in una situazione abbastanza diciamo anomala per quanto ci riguarda, però insomma va bene uguale, perché pur di trasmettere, pur di avere una trasmissione registrata da in qualche modo diciamo inoculare, non so che altri termini ti vengono in mente, Chris, a riguardo insomma.
1: Guarda, che siano
0: dicibili diciamo, non ti far ingannare ovviamente dall'orario,
1: non siamo in fascia protetta almeno in questo momento in cui stiamo registrando, ma lo saremo poi quando andremo diciamo
0: esatto.
1: essere sull'etere in radio, per cui non lo so, no, si potrebbero usare tanti termini, ma sicuramente diciamo quello più classico è che stiamo appunto registrando e andremo in onda diciamo, nel classico orario del sabato alle 19:40. Intanto benvenute e benvenuti a tutti a Disaccordo, un'ennesima puntata. Ricordiamo Disaccordo essere probabilmente la trasmissione più bella della radiofonia mondiale ed interplanetaria. Stasera ci aggiriamo intorno all'87,3%.
0: Okay. Non diamo date, non diamo niente, non diamo neanche quando andrà in diretta, perché quando andrà in onda perché non sappiamo neanche se ci riusciamo. Abbiamo deciso, però intanto ce la portiamo a
1: il
0: casa.
1: Sabato sera alle 19:40. Un sabato sera alle 19:40.
0: Abbiamo deciso di lasciar perdere diciamo i nostri gruppacci musicali che solitamente ci vengono a trovare per dedicarci insomma al nostro musico preferito,
1: ovvero
0: Cobol, che è con noi, che ci
1: buonasera,
0: accompagna
1: Cobol
0: in tutte le disavventure, insomma di Disaccordo più che nelle avventure, e quindi diciamo come tale non poteva mancare insomma in questa registrata.
2: Buonasera a tutti e tutte, naturalmente quando fate puntate sperimentali non posso non mancare io.
0: Certo.
1: Ovviamente questa sarà una ennesima puntata diciamo della rubrica condotta dal sommo Cobol, e dove io e Marco siamo spettatori praticamente, siamo co-conduttori, la rubrica che chiamasi Fantaghirror, vero Cobol?
2: Si chiama Fantaghirror per varie ragioni, ma non le staremo qui a
1: sciorinare,
2: non è proprio il caso. Comunque immagino che tanti di quelli che ci ascoltino abbiano un po' più o meno la nostra stessa età, quindi si ricordino questa cosa tremenda che era Fantaghirò, e noi l'abbiamo trasformata in Fantaghirror,
0: che non è meno tremenda, però insomma lo ricordiamo.
2: No, però
1: non abbiamo il caschetto adatto,
2: non lo svegliamo. Comunque diciamo che ovviamente il sottotitolo è fantascienza e politica, e stiamo qui a ragionare su mondi possibili e su in generale su possibilità attraverso la fantascienza.
1: Ah, le belle puntate quando si parlava di ufociclismo, si parlava di pacchi pignoni, adesso siamo
2: impegnatissimi.
0: Ma sei ancora ufociclista o hai rinnegato totalmente
2: No, l'ufociclismo, una volta che sei ufociclista è come andare in bicicletta.
0: Ok.
2: Più scine, non stiamo più facendo tante ricognizioni, anzi non le stiamo più facendo, perché in realtà io da un po' che sono al lavoro alacremente su una versione, scusate la cosa, ma 3.0 diciamo, quindi una terza versione dell'ufociclismo, e quindi
0: perché le prime due lo diciamo sono andate malissimo insomma,
2: più che altro è che in realtà dopo un primo e una seconda generazione ufociclistica il problema era quello un po' di ripetersi un po' troppo, quindi sto lavorando al momento da solo, sto lavorando un po' lentamente.
0: Strano.
2: Su un nuovo
0: non ci sono schiere di ufociclisti
1: che ti sostengono.
2: No, vabbè, però fate spiritosi, ma
0: però pure te ci invita a nozze.
1: Allora stai copertissimo, guarda.
2: E va bene, quindi ci siamo ridotti a parlare di fantascienza.
0: Stiamo già mappando
2: politica.
1: Beh, non ci siamo ridotti, dai, diciamo che la fantascienza e la politica vanno a braccetto, per qualche assurdo motivo vanno a braccetto, mai come in questo periodo storico.
2: Ma guarda, tra l'altro, come abbiamo detto e ripetuto più volte, negli anni 70 questo braccetto era tutt'altro che con l'antagonismo, ma invece la fantascienza era di dominio della destra. Poi fu fatto un lavoro, soprattutto grazie, diciamo in Italia, soprattutto grazie a un'ambigua utopia con Antonio Caronia, che fece questo grande lavoro di dirottamento di quelle che erano le tematiche della fantascienza, riportandone nell'alveo della sinistra extraparlamentare, così si chiamava all'epoca.
0: Ok, è vero. Attualmente non si sente neanche più insomma parlare in questi termini. Comunque, se vogliamo un pochettino rientrare diciamo nei ranghi della nostra trasmissione, potremmo anche annunciare insomma diciamo di che cosa tratterà nello specifico Fantaghirror quest'oggi.
2: Ma allora, questa Fantaghirror ha addirittura un titolo, tutte le volte ha un titolo, ma in realtà spesso ci dimentichiamo di dirlo. Questa volta il titolo è Asciuga Umano, molte volte utilizziamo dei titoli un po' più aulici, questa volta così ci andiamo diretti, anche perché la puntata è una puntata sulla meta fantascienza, ovvero sul sì addirittura ovvero su quali sono i su quelli che sono i meccanismi di creazione e anche poi di se vogliamo poi di escapologia stessa della fantascienza. Cioè, partiremo da quelli che sono i meccanismi, certo, di costruzione del racconto per poi diramarci su quelle che invece sono delle linee alternative anche rispetto alla fantascienza. Dai, l'asciuga però, umano è una buona sintesi.
3: Direi però di iniziare, no, con l'inizio.
2: Assolutamente,
3: di tutto,
2: no? Iniziamo con la nostra sigla, di Frank Tagirol, che è anche l'inno dei giovani cosmonauti sovietici.
3: Assolutamente, è anche un po' il nostro alla fine.
1: L'abbiamo fatta la nostra,
2: perché siamo giovani.
3: Un po' meno sovietici.
1: Un po' meno sovietici, troppo.

0: L'inno, diciamo, più invidiato da tutte le nazioni, probabilmente, insomma, che non l'hanno fatto.
1: Siamo
0: proprio
1: sicuramente l'unica, oltre ad essere, come dice Chris, la più bella trasmissione al mondo, ma anche noi abbiamo l'unica avere questa sigla, quindi
2: una sigla, diciamo, veramente unica, si può dire, sì, dai.
1: Dopo che non c'è più l'Unione Sovietica, non credo che ci sia qualcun altro che l'ha utilizzata.
2: Beh, penso se c'è qualche trasmissione che la utilizza come sigla, noi non lo sappiamo, quindi potrebbe essere una bellissima e piacevole scoperta.
0: Sicuramente se lo fa l'ha copiato da noi, comunque.
1: In un mondo cronico, in un'altra dimensione. Allora, io, come faccio spesso, vorrei iniziare suggerendo due testi. Abbiamo detto che parleremo di metafantascienza, che poi la fantascienza è già un metagenere, se ci pensate, no? Pensate, forse l'abbiamo già fatto questo esempio, Atmosfera Zero. Film è un bellissimo film con Sean Connery, forse il più bel film con Sean Connery. Beh, si tratta di un western sostanzialmente, perché a tutti gli effetti la trama è quella, c'è, cioè, una sorta di saloon, c'è, cioè, una sorta di sceriffo, che arriva in, il nuovo sceriffo arriva in città, i cattivi,
0: una taglia, insomma, le cose classiche della
2: cinematografia western.
1: Però quindi sarebbe, lo si potrebbe in realtà ambientare in una qualsiasi cittadina settecentesca, ottocentesca del Far West, pure lo piazziamo sulla luna di Giove e diventa fantascienza. Quindi la fantascienza è già un metagenere da questo punto di vista. Noi faremo una puntata metagenere, quindi metal al quadrato,
2: non metal, ovviamente
1: metal al quadrato, perché sveleremo alcuni meccanismi. Io volevo iniziare intanto suggerendo due libri per chi vuole approfondire. Uno è una riedizione molto molto bella di un libro che era da un po' che mancava, del 75, di Goffredo Fofi e Marcello Flores, Cinema e Fantascienza. È interessante intanto perché mancava da un po' sul mercato, e quindi, insomma, chi lo voleva approcciare doveva cercarsi solo delle copie vintage, ma poi perché in realtà dentro sono raccolte tutta una serie di definizioni su che cos'è la fantascienza, diciamo nel rapporto col cinema, e questo è abbastanza centrale oggi nella concezione fantascientifica della contemporaneità, perché il cinema sta trasformando la fantascienza in action, sostanzialmente in azione, e quindi il libro, anche non volendo, riporta un po' nei binari la riflessione su che cos'è in realtà la fantascienza, al di là della Marvel, al di là dei film di azione. Un altro libro fondamentale, che non ha mai smesso di essere stampato, tanto è importante, è La scienza della fantascienza di Renato Giovannoli. Lì trovate tutti i meccanismi narrativi di creazione, ma anche, insomma, diciamo, scientifici e parascientifici di creazione di un racconto di fantascienza. Non è un libro per scrivere di fantascienza, è un libro di semiotica, però diciamo accessibile a tutti, che apre creando delle tassonomie di quelli che sono i problemi tipici della fantascienza. Quindi due libri da questo, due se ne potrebbero citare molti, oggi mi piaceva citare questi due importanti. Invece la caratteristica di questa nostra trasmissione, come al solito, è quello di avere un audio racconto.
0: Esatto.
1: L'audio racconto di questa sera è un audio racconto di Philip Dick. L'abbiamo già usato una volta, Philip Dick lo riusiamo. Perché? Perché questo è un perfetto racconto di metafantascienza. Partiamo da questo Invasione oculare del 1953. È un racconto breve di Dick, molto molto breve, e nella creazione del, non ci sono personaggi, insomma è semplicemente una riflessione di un lettore, quello che sentirete, quindi non c'è molto da spiegare. Il racconto, tra l'altro, è quasi tutto raccontato, perché appunto è un breve racconto, quindi ci sono piccole parti che ho tagliato, però fondamentalmente si tratta di tutto il racconto, ed è una tipica modalità di costruzione, capirete che c'è una tipica modalità di costruzione del racconto di fantascienza. Da cosa nasce il racconto di fantascienza, uno si può chiedere. Ecco, Dick ce l'ho in questo breve racconto ce lo mostra, ma io, insomma, non vado avanti, ce lo sentiamo e poi sentiamo la prima parte, il primo estratto, e poi ci torniamo e raccontiamo un po' di cose.
0: Una cosa che di solito però diciamo sempre all'inizio, se in questo caso, diciamo, ci sono i finali, se è integrale o meno il racconto.
1: Sì, l'ho detto praticamente perché ho detto che è tutto il racconto, quindi
0: è che è molto breve, diciamo,
1: è molto breve, ma in realtà non c'è un finale a sorpresa. Vedrete che il meccanismo di costruzione, tra l'altro, è un racconto umoristico, e vedrete che racconto, diciamo, come dire, autoesplicativo da questo punto di vista, quindi non c'ha bisogno neanche di un finale,
0: non ci riserva sorprese,
1: no. Però è la costruzione di un mondo possibile, e come può essere costruito un mondo possibile, a partire da dettagli, da quello che io definisco una fantascienza del quotidiano, tra l'altro, che è una delle cose che mi piacciono di più.
2: Va bene, ce l'andiamo ad ascoltare, questo è il primo estratto.
3: È stato del tutto casualmente che ho scoperto questa incredibile invasione della Terra da parte di forme di vita di un altro pianeta. Per il momento non ho ancora fatto nulla al riguardo, non mi viene in mente niente da fare. Ho scritto al governo e per tutta risposta quelli mi hanno spedito un opuscolo sulla riparazione e manutenzione delle case con strutture in legno. Comunque la situazione è già nota, non sono io il primo a scoprirla. Forse viene addirittura tenuta sotto controllo. Ero seduto sulla mia poltrona e sfogliavo pigramente le pagine di un romanzo in edizione economica che qualcuno aveva dimenticato sul bus, quando ho incontrato la frase che per prima mi ha messo sulla pista buona. Dopo aver capito, mi è parso strano di non essermene reso conto immediatamente. La frase alludeva chiaramente a una specie non umana dotata di incredibili capacità, non indigena della Terra. Una specie, mi affretto a precisare, che ha l'abitudine di mascherarsi sotto le spoglie di normali esseri umani. Il loro travestimento, però, diventa trasparente grazie a certe osservazioni dell'autore. Mi è apparso subito ovvio che l'autore sapeva tutto e prendeva la cosa sotto gamba. La frase, e tremo ancora adesso nel ricordarla, diceva: «I suoi occhi percorsero lentamente la stanza». Vaghi brividi mi assalirono, cercai di immaginare quegli occhi. Rotolavano come monetine. La frase non lo chiariva. L'impressione era che si muovessero nell'aria, non su una superficie solida, con una certa rapidità, apparentemente. Nessuno dei personaggi restava sorpreso. È stato questo a farmi capire l'antifona. Non il minimo segno di stupore di fronte a un fatto così assurdo. Più avanti la faccenda veniva ampliata. I suoi occhi si mossero da persona a persona. Il mio cuore prese a martellare e il respiro mi si bloccò in gola. Avevo inciampato in un accenno casuale a una razza completamente ignota.
0: Va bene, allora innanzitutto abbiamo scoperto che la voce del racconto è palesemente quella di Cobolo, insomma, che
2: sì,
0: nonostante
2: sì, mascherata da effetti e filtri, esatto, sonori, però, insomma, audio, però insomma,
0: è facilmente riconoscibile.
1: Sì, questo lo dovreste diversi, ringraziare, sì, perché oltre a fare la puntata con voi mi metto lì a leggere l'audio racconto, quindi
2: esatto. Tutte la canti, tutte la so e tutte la leggi soprattutto.
1: Sì, sì. No, io ringrazio quando poi mettiamo online, tra l'altro qui non la citiamo, ma insomma quando mettiamo online la trasmissione ringraziamo anche il podcast da cui prendiamo questi racconti. Beh, insomma, avrete capito che sostanzialmente qui che cosa abbiamo? Abbiamo due tipi di elementi. Da una parte è l'ossimoro, cioè è l'unione di due concetti completamente opposti, e l'altro è la serendipità. Serendipità che in realtà è un concetto, cioè trovare quello che non si cerca potrebbe essere la sintesi, su cui un tra l'altro uno scrittore di fantascienza italiano molto noto, Massimo Mungai, morto un po' di anni fa, ma uno dei pochi ad aver vinto il premio Urania tra gli italiani, ha scritto un libricino, perché proprio la serendipità è proprio uno dei meccanismi tipici della costruzione del racconto di fantascienza. Altri racconti da cui appunto scatta il racconto di fantascienza, scatta da una ipotetica unione di, appunto, da uno simbolo, oppure da un'ipotetica unione di atti tra loro apparentemente inconciliabili, o anche di ecco, anche ancor meglio, di fraintendimenti, sempre restando su Philip Dick, per esempio Tempo fuori luogo. Adesso, senza starla a raccontare, chi si avventurerà su quel racconto scoprirà che a un certo punto questo racconto di fantascienza prende la sua vena fantascientifica a partire da un piccolo incidente casalingo, quindi apparentemente un piccolo fraintendimento, un piccolo incidente casalingo che in qualche modo esploderà un mondo fantascientifico, quindi un mondo del possibile. E un altro racconto molto molto breve e tra l'altro molto molto bello è di Frank Russell, Cave Bordo, che vi consiglio assolutamente di rimediare e leggere. Tra l'altro credo che esista anche l'audio racconto, che è un vincitore premio Hugo, è un racconto del 55, bellissimo, per tra l'altro sopra intitolato, arrivato in Italia, Sarchiapone. Vi dice niente a voi il Sarchiapone?
2: Qualcosa ci dice, ci insomma, dice più altro nel modo di dire,
0: sta lanciando
2: sei un Sarchiapone.
0: Frecciate, no?
1: Sì, il Sarchiapone, sì, sì. Sarchiapone, no,
0: come ride Coppola,
2: allora, sotto i baffi che non ha, sotto i baffi.
1: Sarchiapone è, come dire, è un elemento dialettale che viene dalla Campania, da Napoli in particolare, che significa insomma una cosa fatta di carne ma senza cervello, il Sarchiapone. Però divenne famoso nel 58 grazie ad un famosissimo sketch televisivo di Walter Chiari con Campanini, in cui appunto Walter Chiari deve parlare di questo animale che si chiama Sarchiapone, però nascono tutti i fraintendimenti perché questo animale è un animale inesistente. Bellissimo, come lo trovate su YouTube, lo trovate su qualsiasi
0: domanda. Cobol, carta e matita, no, sarebbe da chiamare la trasmissione, perché è un fucina di consigli su cose da fare, diciamo, per dopo la trasmissione.
2: Esatto.
0: È una meta trasmissione, no? Ritornando
2: a trasmissione. Mi porterò il taccuino la prossima volta e mi appunterò tutti i consigli.
1: Basta
2: di
1: che
2: dopo
1: ti risenti la trasmissione.
2: È vero, hai ragione pure tu. Molto più semplice. Esatto.
0: Come ci beffeggia oggi?
2: Sì, oggi. Guarda, mi sta diventando quasi antipatico.
1: Quindi dicevo, Cave Bordo che prese per la prima volta questo titolo, il Sarchiapone, venendo proprio dalla scenetta di Walter Chiari, insomma, e Campanini, perché in realtà anche il racconto è molto umoristico ma molto bello, appunto, come dicevo, è forse l'unico racconto breve che abbia mai vinto il premio Hugo, se non vado errando. Allora, un tipico esempio, poi passiamo, poi ci fermiamo un attimo, un tipico esempio, per esempio, di così, ve lo elaboro così vai. Abbiamo anche al titolo.
0: Vediamo come viene.
1: Vediamo. Allora, ad esempio, vi faccio un esempio. Un uomo o una donna entrano dentro una stanza d'albergo e il cameriere, o comunque il cameriere, diciamo, colui che li porta all'interno della stanza, gli mostra la stanza, gli chiede se hanno bisogno di un asciugamano. Questa persona a un certo punto può pensare, ma perché? Allora, asciugamano che cosa? Ma cosa significa questa unione di due parole? Asciugamano o asciugaumano? Potrebbe essere una contrazione dell'umano, il mano, asciugamano. E da lì potrebbe nascere quindi l'equivoco e dire, ma se esistono gli asciugaumani, forse esistono anche gli asciuga non umani. E da lì si potrebbe aprire un racconto di fantascienza. Ecco, questa è una tipica tipico meccanismo serendipico, diciamo, ossimorico, se vogliamo, okay. Che sta proprio nella costruzione di eventualità, di possibilità. Cioè il fatto, questo poi è un principio che anche nella costruzione, diciamo, nell'innovazione scientifica, l'innovazione tecnologica, no? Cioè l'unione di due cose apparentemente non unibili in qualche modo, che possono costruire la possibilità, possono anticipare e costruire una nuova possibilità. Vi lascio con quest'ultimissimo suggestione. No, vi lascio, questa suggestione che riprendiamo dopo, che è quella di un'altra piccola micro storia che si potrebbe costruire, che è capitata a me, la confusione tra un vibro massaggiatore e un trapano.
2: Questo è già tutto dire.
0: La grande differenza è se scambi nell'utilizzo uno o l'altro.
1: Sì, però adesso vedremo che si aprono delle varie possibilità in questo scambio, anche nel fraintendimento dell'uno e dell'altro.
2: Sì, tu pensa,
1: cioè, nel senso che un essere umano può fraintendere queste cose e bloccarsi sul fraintendimento, altri su questo possono costruire una storia.
2: Ok, io penso sempre che, voglio dire, se devo mettere un tassello a un muro e farlo con un vibratore, mi sembra un po' un tantino più complicato che farlo.
1: Però
2: con
1: ne può nascere una storia possibile.
0: Esattamente.
1: È un universo
0: sicuramente
1: possibile.
0: È meno grave che non provare a massaggiarsi con un trapano.
2: Diciamo, sì,
1: ad esempio, tu potresti cominciare a massaggiare involontariamente il tuo muro e scoprire che il muro è senziente.
2: Ah, vedi Cobble che ha la mente, diciamo, già traviata.
0: Oggi è indistruttibile, tra l'altro, quindi io utilizzo l'unica arma che è in mio possesso, insomma, per annichilirlo in qualche modo, che è la selezione musicale, insomma, che accompagna le nostre trasmissioni.
2: Chissà cosa ci farei ascoltare, Marco. Guarda, io ho delle idee.
0: Tra l'altro oggi ha fatto anche una richiesta in maniera timida, che andremo ad accontentare.
2: Beh, accontenteremo, dai,
0: è un atto di bullismo, no? Questa trasmissione diventa, diciamo, nei suoi confronti troppo grande, però non sarà il primo brano, insomma, accontenteremo, più in là vedremo
2: le faremo sapere,
0: esatto.

0: So What, loro erano i Da Bink, come avrà riconosciuto probabilmente Cobol.
1: Cobol è grande appassionato,
0: sì, dei Da Bink, sì, sì.
1: Una volta c'ha tutti i dischi a casa e...
0: A me toccatemi tutto, ma non i Da Bink.
1: Esatto, guarda, mi manda pure i messaggini, sai che mi sto ascoltando.
2: Mi hanno chiesto di fare una partecipazione con loro.
0: Loro a te o te a loro?
2: Loro a me.
0: Allora a me, ovviamente. Esatto. Non ti saresti abbassato così tanto a chiedere. Gli hai detto di no, tra l'altro. Va bene, dai, allora rientriamo un pochettino, insomma, in questo discorso, diciamo, meta.
2: Eravamo finiti sul, esatto, eravamo finiti sul fraintendimento di... da un bimbo, una stagione e un trapano, perché sì. Poi uno si può dire, ma cosa c'entrano due cose? Allora, se voi andate in un mercatino dell'usato, di collezionisti, e vi imbattete in un bimbo massaggiatore degli anni 20, degli anni 10,
0: cosa che capita in tutti i mercati,
1: in cui poi vado a cercarli.
2: No, proprio. Magari voi non ve ne siete mai accorti, perché guardando l'avete detto, un vecchio trapano, invece no, quello è un bimbo massaggiatore. Questo mi è accaduto realmente una volta, e da lì è stato anche foriero, appunto, di una serie.
0: Cioè, ti è accaduto intanto questo?
2: Sì, di ragionamenti. Sì, una volta mi sono avvicinato a un banchetto dell'usato, chiesi al venditore quanto veniva. Io all'epoca raccoglievo, collezionavo vibromassaggiatori d'epoca.
0: Vabbè, non vogliamo, ti abbiamo già detto tante volte, non vogliamo conoscere il tuo passato.
2: Bene.
1: Questo oscuro passato.
2: Esatto. Allora gli ho chiesto, scusa, quanto viene quel coso lì? Beh, tra l'altro gliel'ho detto quel coso, nel senso, anche certo, per tenere basso il prezzo. Sì,
1: anche con per tenere basso il profilo,
2: denigrandolo. Okay. E lui, guardandomi, dice, ma che il trapano? E da lì si è aperto un mondo, cioè, appunto, per me, e io dovevo essere un bimbo massaggiatore, per lui era semplicemente un trapano. Però
0: che cos'era? Si è capito?
2: Era un bimbo massaggiatore, massaggiatore degli anni 20, quindi sembrava, siccome i bimbo massaggiatori degli anni 20, quegli attrezzi elettromedicali che servono per sciogliere la muscolatura sia maschile che femminile, che poi diventeranno in futuro i vibratori, ovviamente, però all'epoca erano veramente vibromassaggiatori, erano degli elettromedicali. E in realtà nella storia di questi tipi di oggetti ne esistono tanti, ad esempio c'è il bellissimo aspirapolvere frullatore. E voi direte, ma non è possibile coniugare le due cose, no? Cioè, da una parte fai con lo stesso oggetto, che da una parte fai i frullati, quindi il massimo dell'igiene.
0: Secondo me il Cobole, quando vai ai mercati, gli danno certe sole, no? Sì.
1: E lui prova a rivendersele qua a disaccordo.
0: Sì, assolta, no, capito, lo inghippo, prova a ridarle a me.
2: No, negli anni 50, quando la specializzazione degli oggetti era meno ansiogena, quindi la gente non necessariamente doveva vendere miliardi di oggetti, ma c'era ancora l'illusione che tu, in realtà, da un motore circolare, di un movimento circolare, potevi ottenere anche più di un oggetto, venivano fuori degli oggetti incredibili. Esiste il cosiddetto motore universale, su cui non mi soffermerò, ma che è un motore al quale tu puoi aggiungere tutti gli accessori che vuoi per ottenere aspirapolvere, trapano, pompa dell'acqua.
0: È l'oggetto definitivo, no?
2: L'oggetto definitivo, esattamente. Tu compravi il motore, poi a seconda di quello che ti serviva compravi gli accessori, e quindi risparmiavi molto e avevi un solo grande motore. Ecco, insomma, negli anni 50 vengono fuori oggetti incredibili, tipo l'aspirapolvere frullatore, che da una parte aspira e dall'altra fa il frullatore, quindi in realtà non
0: le due, un po' impolverato, elementi...
2: no?
0: È un po' impolverato, esce
2: no, perché i due elementi non collimano, c'è semplicemente un corpo ovale e dentro c'è un motore circolare, se tu attacchi a un'estremità attacchi la coppa che frulla, e dall'altra parte attacchi invece un motore, come dire, il motore tipico dell'aspirapolvere, quindi incameri la polvere in un luogo che non è quello del frullatore.
0: Per me, quindi, mi hai convinto, quanto
2: però, no, però l'oggetto non funzionò proprio per questo, cioè, nel senso, è un oggetto incredibile, perché di fatto con un motore solo ottenevi due funzioni, ma non funzionava perché già esisteva una certa resistenza a unire due oggetti dalle funzioni così diverse e opposte. Però anche quello è un oggetto tipicamente fantascientifico, certo, se ci pensate, perché tu...
0: Beh, che anche è tipico però delle epoche, come si dice, pioniere in qualche modo.
2: Assolutamente,
0: no? Quando
2: inizi,
0: diciamo, un'epoca e ti immagini, poi fa una cernita e diventa più piccola la visione. Però
2: soprattutto a un certo punto dici, vabbè, ma se io ho un frullatore aspirapolvere, perché non creare due oggetti così, invece di venderne uno ne vendo due?
0: No, è lo sforzo di immaginazione, però. Diciamo,
2: sì, però all'inizio è esattamente quello che dici tu, l'oggetto non è ancora circoscritto. Tant'è che poi negli anni 70 nasce una scienza che si chiama ergonomia cognitiva, che farà proprio questo. Da un certo punto di vista l'ergonomia cognitiva è il fascismo del design, è il fascismo della creazione degli oggetti.
0: Parole forti, eh?
2: È una parole forti, ma insomma oggi...
1: Siamo buttato il dito contro,
2: particolarmente. No, nel senso che appunto tu hai quello che...
0: Aspirapolvere a testa in giù, ormai, vedi.
2: Hai esattamente come dicevi, una certa libertà costruttiva e progettistica che poi però viene disciplinata, quindi è un processo di normazione rispetto a questi oggetti qua, rispetto

0: È breve, anche perché i complotti sono la stessa materia, cioè noi possiamo dire che dagli ossimori e dalla serendipità possiamo creare oggetti futuristici o racconti futuristici, possibili mondi, ma possiamo anche reinterpretare il mondo che ci circonda.
1: Ci siamo già dentro, questo è il complottismo,
0: è esattamente il tipico meccanismo del complottismo.
1: Okay.
0: Sentiamoci però il secondo estratto e poi torniamo brevemente su questo aspetto.
1: Va bene, quindi abbiamo anche capito, no? Che piega va a prendere un po', diciamo, la
0: oggi l'ho detto, è una meta genere, quindi parleremo un po' della genesi dell'idea fantascientifica.
1: Va bene, dai.
2: Il romanzo continuava. Gli occhi dell'uomo si posarono su Giulia, da vera signora, ha perlomeno tanta classe da dimostrarsi indignata. L'autore dice che arrossisce e aggrotta la fronte in una smorfia di rabbia. A quel punto sospirai di sollievo. Non erano tutti extraterrestri. La narrazione prosegue così. Lentamente, con calma, gli occhi dell'uomo la esaminarono, centimetro per centimetro. Mi appoggiai all'indietro sulla poltrona, boccheggiante d'orrore. Mia moglie e i miei figli mi guardarono meravigliati. «Cosa c'è, tesoro?» chiese mia moglie. Non potevo dirglielo. Una consapevolezza simile è troppo per una persona normale, posata. Dovevo tenerla per me. «Niente», ansimai. Saltai su, afferrai il libro e corsi fuori dalla stanza. In garage continuai a leggere. C'era dell'altro. Tremante, lessi il successivo passaggio rivelatore. Lui passò un braccio attorno a Giulia. Dopo un po', lei gli chiese di rimuovere il braccio. Lui obbedì immediatamente con un sorriso. Non viene detto che fine faccia il braccio dopo che il tizio se lo è tolto. Forse lo lasciano a mano in su, appoggiato in un angolo, forse lo buttano via. Non mi interessa. In ogni caso, il pieno significato della frase era lì, sotto il mio naso. Si trattava di una razza di creature capaci di rimuovere a piacere parti della propria anatomia. Occhi, braccia, forse anche altro, senza battere ciglio. A quel punto mi tornarono utili le mie cognizioni di biologia. Evidentemente erano esseri semplici, unicellulari, cose primitive composte di una sola cellula, esseri non più sviluppati della stella marina. Anche le stelle marine possono fare lo stesso, se non lo sapeste.
1: Va bene, allora io vi ricordo, diciamo, ovviamente, sempre che siete all'ascolto di Radio Onda Rossa, Radio Libera e Indipendente dal 1977, radio che ovviamente, diciamo, non vive di finanziamenti, diciamo, di grandi editori che in qualche modo ne condizionano la linea editoriale, ma viene un progetto di autogestione che, appunto, diciamo, come ci piace dire, che ci accompagna, diciamo, anche nel bene e nel male, e quindi è una radio, diciamo, di chi se la sente, diciamo, di chi l'ascolta, di chi la vuol sostenere, e i modi per sostenerlo, ovviamente, diciamo, ormai li conoscete, ma li ripetiamo sempre perché ci fa piacere, sono quelli di passare qua in radio a fare delle donazioni, diciamo, di farlo tramite il nostro sito. È una, diciamo, fra le cose più belle che ci piace, insomma, è quando partecipate alle iniziative che via via, diciamo, la radio propone. Detto questo, diciamo, purtroppo all'interno del Palinsesto Radio c'è anche una trasmissione, quella nostra, Disaccordo, che solitamente, diciamo, prende a stracci in faccia, diciamo, i musici.
0: Però è preziosita da Fantachiroro,
1: preziosita, appunto, diciamo, da Coppola,
3: sì, questa tanto perla viene, questa perla mensile,
1: qualche perla di saggezza, insomma, no, trattandoci un po' male, però, insomma, fa parte del personaggio, e quindi,
3: sì,
1: diciamo,
3: io vorrei ricordare agli ascoltatori
1: una
3: che
1: volta non era così,
3: che una volta non era così. Coppola era una personcina educata, veniva
1: ma quando si tratta di entrare, no, sull'uscio sono tutti cortesi,
3: è diventato,
1: no,
3: padrone a casa di altri, praticamente. Adesso io mi sento
1: anche in soggezione, no?
3: In soggezione, esatto, non a disagio, ma in soggezione quando viene Coppola, e sto infatti un po' in disparte.
4: È solo la mia grande sapienza.
1: Niente di che, non è che sa che immaginavamo,
4: non è che vi tratto male.
0: Siamo arrivati ai complotti, dalla fantascienza ai complotti. D'altro canto, c'è una linea rossa che lega i due aspetti,
1: certo.
0: E adesso voglio far felice Chris, perché in realtà realtà, a proposito di complotti,
1: che poi è magnanimo Gobbo, non è che
3: ci vuole bene.

0: domanda.
1: No, è che vi metto l'uno contro l'altro.
2: Hai disaccordo.
1: Stasera ha voluto più bene a me. E perché? Perché a proposito di complotti, ultimamente è tornato il complotto dell'Apollo 11.
2: Ah, ecco.
1: Dopo Artemis, di cui l'altro giorno, l'ultima volta, mi spronavi a chiacchierare, però non c'è stato tempo. Siamo con grazie a Artemis, grazie all'avvicinamento di questo equipaggio alla superficie lunare, è ritornato in gran voga il complotto dell'Apollo 11, su cui consigliamo sicuramente la lettura del libro di Bill Kaysing, per quello che può valere, Non siamo mai stati sulla Luna, che insomma è un must di questa. Però diciamo che ultimamente è venuto fuori qualche cosa, guardavo un blogger alcuni giorni fa, che metteva in risalto una cosa che è interessante da questo punto di vista, e mostrava come l'equipaggio dell'Apollo 11, pur essendo sceso sulla Luna, o comunque si dice che sia sceso sulla Luna, abbia approcciato alla conferenza stampa durante il ritorno, e come invece ha approcciato l'equipaggio di Artemis, che in realtà si è semplicemente avvicinato alla Luna. Da una parte si ha l'entusiasmo più diciamo, Artemis con un entusiasmo addirittura spropositato, ma insomma comunque comprensibile, nonostante io poi non ami la NASA. Dall'altra, ve lo potete andare a vedere, ed è assolutamente vero, quasi la tristezza con cui l'equipaggio dell'Apollo 11,
2: c'è una freddezza, diciamo.
1: Non solo, guarda, ti dico, sì, e quello fa parte sicuramente di un'epoca diversa in cui l'entusiasmo era meno ricercato.
0: Non era in quei luoghi, almeno
1: non era in quei luoghi, e le persone erano più serie, cioè negli anni 70 le persone erano più serie, soprattutto non c'era TikTok, non c'erano i social, in cui invece questo entusiasmo è appagante e paga, e quindi quello c'è. Però effettivamente questa estrema serietà, che addirittura molte volte è spiegata in termini di di tristezza per la desolazione, tant'è che diciamo questa cosa non è uscita, diciamo questo approccio strano di quella conferenza stampa non è emersa all'epoca, e la scienza, gli scienziati, i psicologi tentarono di dare una spiegazione dicendo sì, effettivamente i tre astronauti non sono così entusiasti perché una volta scesi sulla Luna si ha questa sensazione della desolazione, questa desolazione te la porterai dietro per tutta la vita. Ed è vero che effettivamente la gran parte degli astronauti che hanno partecipato ai progetti Apollo poi sono finiti malissimo,
0: hanno fatto una faccia, infatti
1: sono finiti tutti malissimo. Molti dicono perché erano tutte simulazioni, e quindi no, guardatevi il film Capricorn One, che spiega bene questa cosa, perché effettivamente dovendo tutti simulare falsi allunaggi, poi hanno, come dire, in qualche modo lo pagavano in termini emotivi.
0: Poi ci avevi anche portato un racconto, diciamo, che in qualche modo faceva
1: assolutamente sì,
0: faceva diciamo il verso a questa diciamo tesi. Però scusami, sul discorso del complotto, questo è un complotto che volendo ci può stare, no? Perché storicamente avrebbe un suo perché, adesso diciamo non lo sappiamo, insomma si possono andare per deduzioni, ma per certo non lo sapremo mai. Però ci sarebbero diciamo gli estremi per poter gridare al complotto in questo caso. Però in tanti casi diciamo il complotto a me viene sempre in mente, a parte che ci sono diciamo delle più che il complotto c'è il complottista, no, in qualche modo, che è una figura diversa che io ormai riconosco diciamo per alcuni avvisaglie diciamo che lancio,
2: per alcuni tratti diciamo, dai.
0: Sì, esattamente, tipici diciamo del racconto. Però spesso è nella testa diciamo della persona al complotto, no?
1: Guarda, all'inizio della storia del Movimento 5 Stelle era pieno di complottisti, se ci pensate, perché è avuta gente che a un certo punto si sentiva risvegliata da un sonno che aveva vissuto della politica tradizionale, e invece si sentiva in qualche modo coinvolta all'interno di un processo vitale, e quindi erano diventati tutti tutti in cattedra, e si spiegavano come era tutto falso, era tutto. Quindi sì, è un tratto tipico della nostra epoca. Però quello che a me interessa mettere in risalto è quello che dicevo prima, cioè fantascienza e complottismo da un certo punto, o complotti da un certo punto di vista, seguono una pista che è la medesima, cioè tu vivi, cogli delle anomalie, delle stonature, delle dissonanze rispetto alla realtà, però a quel punto sta a te come veicolarla,
0: come interpretarla.
1: Esatto, come diciamo sempre noi, la strada della fantascienza è la strada della creazione del possibile, come diciamo sempre, anche la fantascienza reazionaria in qualche modo è rivoluzionaria, perché mette in discussione lo status quo. Il complottismo fa esattamente il contrario, prendi una strada in cui in realtà metti in discussione la realtà, ma per confermarne una ancora più statica, ancora più ferma, ancora più non relegata al possibile, ma relegato al distopico, tipicamente al distopico, e quindi chiudendoti in una bolla che è ancora più blindata della realtà, della realtà stessa. Quindi una matrice simile per processi politici, se vogliamo, differenti. La distopia, come dico spesso, oggi soprattutto è sempre di destra, è sempre reazionaria o comunque conservativa, insomma, da questo punto di vista.
0: Il complottista non è detto,
1: No, ma il complottista no, ma in realtà no, ma l'indole l'indole va bene, come dicevo, la matrice è la stessa, cioè nel senso abbiamo comunque un processo di messa in discussione, è dove tu poi ti senti di doverla dirottare, di doverla, chiaro, doverla portare, cioè la vuoi portare alla costruzione di un mondo possibile, la vuoi portare sulla distruzione statica, inamovibile di una realtà che invece, cioè sulla decomposizione di una realtà che poi però si ripropone se stessa. Cioè,
0: così ce lo rende quasi affascinante.
1: Nel complotto io decompongo la realtà per ripresentare la realtà, nella costruzione della fantascienza invece crea un mondo possibile. Okay. Volevo chiudere questo, diciamo, questa parte, sì, tornando quindi a Dick, da cui siamo partiti, del racconto che stiamo sentendo, Invasione oculare, con Dick è esattamente il personaggio, il narratore a metà strada tra il complotto e la fantascienza, con un racconto non bellissimo, che però di Dick, non bellissimo per me, insomma, però che è tipicamente, diciamo, per tutto il racconto tu hai questa sensazione e questa indecisione nel capire se Dick finirà su un filone tipicamente complottista o se invece arriverà a elargire un mondo possibile, che è anche il titolo molto bello, La penultima verità, insomma, un libro che comunque un racconto che vi consiglio, forse non uno dei più belli di Dick, ma che sicuramente disvela, come dicevamo all'inizio, questo dualismo possibile.
0: Va bene, allora io a questo punto direi farei un altro piccolo passaggio di musicale,
2: insomma, e diamo il contentino a Cobol,
0: e diamo il contentino a Cobol, insomma, perché alla fine lui ci dà tanti contentini a noi, quindi sì, non vedo perché non dobbiamo ricambiare.
2: Assolutamente, con la stessa moneta.
1: Siete schizofrenici, a volte vi tratto malissimo, a volte. Vabbè,
2: sì, noi siamo un po' così.
0: È il nostro stile, diciamo,
2: che ci contraddistingue.
0: Sì, di buttarle in caciara.

0: Va bene, allora anche questa
1: indissolvenza,
0: fatta,
1: indissolvenza, sì, come, sì, negli, come negli anni '80.
0: Poi abbiamo, gli abbiamo lasciato tutto a Coppola.
1: Senti Coppola, visto che ci sei, beh, di che anno è questo pezzo?
0: Non lo so.
2: Però dovrebbe essere
1: anni 80, no?
0: Però credo. Questo è proprio un tipico pezzo che potrebbe aver fatto Cobol.
1: Sì, sì, no, sì.
2: Beh,
1: sì,
2: vabbè, diciamo, cioè, lo stile è più Kraftwerk rispetto al mio, però sì, diciamo, sono.
0: Sono suoni a te, amici.
2: Vabbè, diciamo, i francesi sulla musica elettronica, da Jean-Michel Jarre in poi, ma anche prima, insomma, sono maestri. Questi qua non lo so, in realtà il pezzo mi piace molto, però è molto Kraftwerk, quindi per scherzare dico i Kraftwerk francesi, ma. Poi vabbè, sì, ero impreparato, ma una volta che porto un pezzo non mi aspetto.
0: Vogliamo sapere tutto, tante domande.
1: Ma stai disaccordo,
2: vabbè, d'accordo, è vero. Allora, in realtà ci siamo filati un po' poco il racconto, pertanto il racconto va a sé.
0: Sì.
2: Si sta capendo che in realtà nasce tutto da un fraintendimento, un racconto umoristico, che però questo fraintendimento porta sicuramente alla costruzione di una storia di fantascienza. E abbiamo tratto delle conseguenze dalla divaricazione che si può avere invece con l'odierno complottismo, quindi da una parte la fantascienza, da una parte il complottismo.
0: Okay.
2: E io direi sentiamoci il terzo e ultimo contributo, che non presenta grandi sorprese, ma insomma chiude bene il racconto, e poi chiudiamo anche con l'ultimo passaggio in questo percorso. Noi ci limitiamo in questa trasmissione in Fantaghiror a proporre dei percorsi che poi chi ci ascolta magari può approfondire.
0: Certo, è giusto dirlo, non obblighiamo nessuno a fare niente, questo insomma ci teniamo a
2: ci piacerebbe obbligarli a leggere forse un po' più di fantascienza.
0: Siamo un po' repressi in questo, nella impossibilità di farlo, ci stiamo anche lavorando, però per ora diciamo ci limitiamo a consigliare.
2: Beh, il più grande, non so se l'ho già detto, ma insomma il più grande libro di fantascienza che io abbia mai letto è il Manifesto del Partito Comunista.
0: Esattamente.
1: Non ce l'avevi mai detto, ma questo insomma devo dire che non ci sorprende più di tanto.
0: Ok, vai, ce lo sentiamo subito la parte finale, quindi diciamo, del racconto.
3: Proseguì nella lettura. Davanti al cinema ci dividemmo. Una parte di noi entrò. Una parte andò al ristorante a cenare. Scissione binaria, ovviamente. Dividersi in due per formare due nuove entità. Probabilmente ogni metà inferiore andò al ristorante, che era più lontano, e le metà superiori andarono al cinema. Continuai a leggere. Ero davvero inciampato in qualcosa di grosso. La mia mente vacillò quando incontrai questo passaggio. Temo non ci siano dubbi. Il povero Bibney ha perso la testa un'altra volta. Seguito immediatamente da «E Bob dice che non ha fegato». Eppure Bibney continuava ad andarsene in giro come l'altro personaggio. L'altro personaggio comunque era altrettanto strano. Veniva descritto così, completamente privo di cervello. La scena successiva non lasciava dubbi. Julia, che sino ad allora avevo creduto l'unica persona normale, si rivelava a sua volta una forma di vita aliena. Con un preciso atto di volontà, Julia aveva dato il suo cuore al giovane. Risultava evidente che Julia aveva continuato a vivere nel solito modo, come tutti gli altri personaggi del libro, senza cuore, braccia, occhi, cervello, viscere, dividendosi in due quando la situazione lo richiedeva. Un giorno gli concesse la propria mano. Fui colto dalla nausea. Adesso il mascalzone aveva anche la mano della ragazza, oltre al cuore. Lui le prese il braccio. Non si accontentava più di aspettare, no. Doveva mettersi a smantellarla di sua iniziativa. Chiusi il libro e balzai in piedi, ma non feci in tempo a sfuggire a un ultimo accenno a quei brandelli di anatomia a ruota libera. Gli occhi di Julia lo seguirono fino alla strada e poi per tutto il campo.
0: E siamo arrivati alla conclusione anche di questa storia, di questa fantastoria.
2: Sì, bella, molto bella, fantascienza sicuramente umoristica, però appunto come dicevamo metafantascienza, perché ci svela un po' i meccanismi di costruzione di un racconto di fantascienza. All'inizio abbiamo anche citato degli altri racconti, io uno amo ricitarlo di nuovo, che è Cave Bordo di Frank Russell, che invito ai, chi ci ascolta a leggere. Allora, siamo passati dalla fantascienza attraverso lo stesso meccanismo al cospirazionismo. Adesso un'ultima categoria che fa parte dello stesso tipo di processo, se vogliamo. Anche questa in realtà è un po' una ammissione di impotenza rispetto alla possibilità che gli oggetti, le cose abbiano più interpretazioni, più significati, e quindi un'ampiezza semantica più vasta di quella che generalmente ci si aspetta dalle cose. Il concetto in particolare è quello di post-verità. Qualcuno avrà sentito già parlare. Si tratta di un concetto politologico e sociologico ufficiale, cioè è entrato chiaramente all'interno delle discussioni e anche dei paper scientifici di queste materie, che ha anche una data di nascita, che è il 2016, per due tipi di eventi in particolare: le elezioni, la prima elezione di Trump e la Brexit, che vengono generalmente studiati come esattamente i due casi più, diciamo, fondanti e più efficaci di creazione della post-verità. In che cosa consiste la post-verità? Una definizione molto sintetica e stringata. La post-verità è quell'epoca storica in cui le interpretazioni prevalgono sui fatti. Qui non siamo oltre la propaganda. In realtà la propaganda è qualche cosa che ci viene propinata, qualcuno ci può cadere, qualcuno può crederci o meno, però in ogni caso al di sotto della propaganda c'è sempre una verità, cioè nel senso, nel momento in cui scopriamo che qualche cosa è detto e costruita propagandisticamente, al di sotto sappiamo che c'è la verità, okay. E qualcuno è interessato magari a venirne a conoscenza. Nella post-verità, la post-verità indica esattamente un periodo storico in cui la verità non interessa più a nessuno, cioè in cui la verità è quello che spesso si dice, i fatti sono più il risultato di una partita di pallone, cioè due tifoserie che tifano l'uno per una cosa, per un'interpretazione l'una per l'altra, ma senza domandarsi poi in realtà come sono andati veramente i fatti. E, a questo, diciamo, la post-verità tra l'altro si lega molto alla cospirazione, ma anche a un altro tipo di prospettiva e di meccanismo narrativo, che è quello delle cosiddette, diciamo, leggende metropolitane. E attorno alla post-verità è stata costruita tutta un apparato, tra l'altro, che è quello dei fact checker, che in realtà combinano più guai degli stessi complotti e della stessa post-verità. Poi abbiamo visto, cioè, anche questi processi sono a loro volta sottoposti a un processo di post-verità, cioè nel senso che chi verifica i fatti in realtà aderisce più o meno a una costruzione di realtà a seconda del racconto, certo, nel quale si quindi questo, da questo punto di vista il processo è ridondante. Voglio chiudere, perché voglio tornare a Dick anche in questo caso, ripercorrendo un'idea che spesso ho proposto, di cui ho parlato, che propongo a volte in questo contesto, quella l'idea in qualche modo anche provata proprio da questa post-verità, dai cospirazioni, dalla fantascienza, del fatto che noi ci troviamo a vivere sostanzialmente, gli umani si vivono all'interno di un contesto semiotico, quindi all'interno di quello che noi potremmo definire un libro. Su questo c'è, da un certo punto di vista, un grande precedente, che è quello dell'interpretazione della Torah. La Torah, in realtà, si dice in alcune interpretazioni rabbiniche, si dice che la Torah sia il libro da cui Dio si ispira per la costruzione del mondo, quindi è un libro che esiste alla costruzione del mondo, e il modello di costruzione è quello del tabernacolo sostanzialmente. E questa appunto è un'idea forte, molto molto molto interessante, se vogliamo arcaica, sulla costruzione del mondo, e che oggi torna particolarmente utile anche per capire quelli che sono i processi geopolitici in questo momento, secondo me, ovvero per esempio la costruzione della grande Israele, che all'interno di lì, cioè la costruzione di uno stato, o comunque di un entità sionista all'interno che nasce proprio dalla lettura, che è scritto all'interno di un libro, quindi okay. Vivere la realtà come se vivessimo all'interno di un libro,
1: qualche cosa assimilabile anche alla realtà che stiamo vivendo adesso, no?
2: Esattamente quello lì, cioè diciamo appunto torniamo, poi chiudiamo sullo stesso tipo di principio, perché questa, diciamo, la creazione di mondi possibili può sfociare in varie direzioni, può sfociare appunto, come dicevamo, nel cospirazionismo, nella fantascienza, ma anche in situazioni molto reali, che sono quelle che oggi ci troviamo a vivere, quella della geopolitica e quella dell'entità sionista che in realtà si espande nel Medio Oriente. Quindi ecco, insomma, diciamo, sono tutti processi che nascono e che fanno parte, no, di questo esseri semiotici, se vogliamo. E volevo chiudere con Dick, però un po' forzando, perché in realtà non è esattamente quello che Dick ci vuole dire, però
0: gli tiriamo un po' la giacchetta
2: come facciamo sempre, non solo a Philip Dick ma a tutti i nostri autori, sì, che trattiamo,
0: li portiamo dove
2: vogliamo sostanzialmente. Con ovviamente la trilogia di Valis, cioè ovvero dopo che Dick ha costruito e decostruito mondi a piacimento per molti anni con la sua poetica. Dick non è un grande scrittore dal punto di vista di come scrive, però è sicuramente un grande ideatore, un grande distruttore e compositore di realtà parallele. Dopo aver costruito per tanti anni, aver distrutto e ricostruito mondi, ecco che nei suoi ultimi tre libri, che vengono racchiusi nella cosiddetta trilogia di Valis, torna un po' alle origini, torna alla lettura appunto anche dei testi sacri, per ricostruire, per riordinare in qualche modo, sulla base delle sue esperienze, che sono le esperienze che ha vissuto attraverso i suoi racconti di fantascienza, per ricostruire quella che è la realtà in cui vive. Trilogia che da molti anche amanti di Dick non è particolarmente apprezzata, proprio perché ha questo carattere teologico molto forte, e anche questo bisogno di ritornare a principi fondanti, a principi che, se vogliamo, sono poi principi che in qualche modo si possono contrapporre all'idea della post-verità, no? Cioè ritornare a dei punti fermi, no? Lui ha il suo penultimo periodo in cui indaga il mondo dal punto di vista, nella lente del presidente Nixon, di quello che Nixon in qualche modo elabora della costruzione del mondo che questo presidente degli Stati Uniti ha avuto, e quindi passando per questo percorso si riappropria poi appunto in qualche modo di punti fermi attraverso questo processo teosofico, vogliamo definirlo così. Quindi,
0: sì, perché no?
2: Quindi, quindi il percorso è questo: il percorso che appunto parte da Dick con l'invasione oculare, in qualche modo lo riprende attraverso, dicevamo, la penultima verità, e poi finisce con la trilogia di Valis, che è un po' forse la sintesi anche di questo nostro percorso di riappropriazione del vero.
0: Assolutamente. Allora, Coppola, noi intanto ti ringraziamo come sempre, diciamo, per questi racconti che ci porti, ma soprattutto, diciamo, per il tuo racconto del racconto che fa, insomma, che ci porta da tutt'altra parte, insomma.
2: Grazie a voi, senza di voi questa cosa non sarebbe possibile,
0: questo
2: Radio
0: lo sappiamo benissimo.
2: Radio Onda Rossa non sarebbe possibile, quindi grazie a voi.
0: Ne siamo assolutamente consapevoli e coscienti, e abbiamo anche un forte senso di colpa, se vogliamo,
1: sì,
0: diciamo, che ci
1: nei confronti degli ascoltatori, perché abbiamo portato Cobble qua che, voglio dire, non solo ci spodesta e quasi ci defenestra, ma soprattutto per il fatto che poi lo proponiamo anche ai nostri ascoltatori, che sono abituati ad ascoltare un altro tipo di trasmissione.
0: Ma Cobble è un po' come i peperoni da questo punto di vista.
1: Sì, si ripropone sempre.
0: Quando meno te l'aspetti, diciamo,
2: io non vi dico niente, andate avanti, state come se non ci fossi.
0: guarda come si manda via. Senti, allora, io direi, ce ne andiamo tutti quanti via, e
1: sì,
0: l'orario è quello di cena, insomma, è quello buono.
1: È praticamente sì, perché quando andrà in onda questa trasmissione, ovviamente questa è ora di cena.
0: Puntata registrata, diciamo, quest'oggi non siamo in diretta, quindi, diciamo, non abbiamo risposto al telefono, perché non sarebbero stati chiamati per noi per la trasmissione, perché era possibile. Noi abbiamo fatto i commenti sul tempo, insomma, che sicuramente facciamo da buoni anziani, e non abbiamo fatto riferimento a nulla, diciamo, che potesse avere
1: un legame con, diciamo,
0: spazio
1: con la
0: temporale.
1: Spazio temporale, esattamente.
0: Può essere nel 2011 come nel 2052. Questa è una trasmissione
1: che potrebbe andare così in giro per la storia.
0: Esatto, e ancora che parliamo di fantascienza con Coppola.
1: Ma guarda, l'abbiamo appena fatta la fantascienza nel mondo reale.
0: Va benissimo, allora ringraziamo e salutiamo tutte e tutte, e ci riaggiorniamo chiaramente con la nuova prossima puntata di Disaccordo.
1: Ciao, ciao, ciao. Ciao. Ciao.

benvenuto a tutte e a tutti, questa è Musica Macchina Spazio Novità. Abbiamo aperto con il nuovo singolo di Jay Jones ed Eprom che si chiama Brick of Dawn. Andiamo avanti con il nuovo lavoro di Psylob Extended Play che si chiama Show Us Another World Is Possible. La traccia che stiamo per ascoltare si chiama Delayed 680.

0: persone alle quali vuoi bene.
1: Musica macchina.
0: No, grazie.
2: E vi ricordo che state ascoltando Musica Macchina Spazio Novità, in voce con voi Amptech. Questo era Psylob, una figura storica della scena britannica elettronica degli anni 90 che abbiamo conosciuto grazie alla Reflex di Aphex Twin, e un altro personaggio che passò per la Reflex è Square Pusher. Oramai da tanti anni è su Warp Records, e su Warp Records vede luce il nuovo lavoro Camer Concert, un lavoro fortemente influenzato dalla musica contemporanea. Reliance K9, il titolo del brano, Square Pusher.

sovversione, pericolo, repressione, patria, famiglia, progresso senza pure, ordine, legalità, democrazia, distruzione, guerra, annientamento, concentrazione, pactum, terrorum.

0: un saluto a Musica Macchina. E anche oggi abbiamo cantato
1: Musica Macchina.
2: E anche oggi abbiamo cantato, e anche oggi abbiamo suonato, ma nessuno ci ha pagato
3: Musica Macchina,
2: ma nessuno

sabato dalle 21 su Radio Onda Rossa 87.9. Musica Macchina.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

brucia così in Radio Onda Rossa, piglia fuoco sta espra per tutti i massicci dello Salento, della Calabria, del Dunca, niti e niti, siete sempre lì benvenuti. Quando c'è Radio Onda Rossa sai che in forza maggio cotolare, ti senti un pallino fisso che c'è vita la capo me potegliare mai. Quando c'è Radio Onda Rossa

0: Brigada Callejera,
1: presente.
0: Brigada Callejera,
1: presente.
2: Respeto total al trabajo sexual.
1: Respeto total al trabajo sexual.
3: Inizia la gira della Brigada Callejera di appoggio a Elisa Martinez, organizzazione di, con e per sex worker.
4: Alle lavoratrici sessuali del mondo, a tutti studenti che sono consapevoli del loro potere storico di fare cambiamenti nel mondo, alle donne che sono vittime di tratta a fini sessuali e lavorativi, a mezzi di comunicazione che continuano ad essere uccisi e fatti sparire per aver detto la verità, alle madres buscadoras, alle anarchiche del mondo che continuiamo a lottare per l'autogestione, a tutti gli animalisti del mondo che continuano ad organizzarsi per fermare il dolore degli animali, agli ambientalisti che mettono a rischio la vita per difendere

Diamo il benvenuto alla Brigata Callejera di Apoyo Elisa Martinez con il primo incontro a Laurentino 38 Squad il 27 marzo alle 19.

0: Guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
1: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

Radio Onda Rossa. 87.900 MHz nella modulazione di frequenza. Radio Onda Rossa, la voce della libera informazione. Radio Onda Rossa, la voce libera. Libera la voce. Radio Onda Rossa.

0: tu.
1: Guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
2: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
3: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
4: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
5: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio.
6: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
2: Partecipa anche tu attraverso il sito di produzione dal basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
3: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: Non so se al limite ci vuoi fare un'offerta, cioè anche simbolica.
1: Ma che dovresti uscire anche senza soldi.
0: Comunque sì, guarda, io ti lascio così questo buscolino, no? Poi eventualmente se i nostri te le trovi giuste.
1: Sì, sì, le trovo giuste, non è giusto.
2: Radio Onda Rossa trasmette dal 1977 senza padroni e senza pubblicità.
3: Da sempre viviamo grazie alle iniziative nei centri sociali e alle sottoscrizioni di chi ascolta la radio e dei compagni e delle compagne che la sostengono.
4: Sostieni anche tu Radio Onda Rossa.
5: Sottoscrivi con un bollettino sul conto corrente postale 6180 4001.
6: Utilizza i mezzi di sottoscrizione elettronica che trovi all'indirizzo www.ondarossa.info cliccando su Sostieni.
4: Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
7: Tu mi assicuri che mi guardi bene negli occhi e non servono per la droga?
8: Mi sa che con due gettoni è difficile comprare

Perché? Perché? Perché sul senza cuore nel cervello? Perché? Sul libero e giocondo? Perché? Perché? Sul nato giramondo? Perché?

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
1: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: sei tu.
1: Guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
2: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
3: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
4: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
5: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio.
6: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
7: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
3: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.